0: la migliore musica rock tutto il giorno.
1: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music, right?

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: It's a ritual.
1: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

such faith. Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: rock migliore 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: gone too far this time. You have neither reason nor rhyme with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e anche oggi voglio portarvi a scoprire i meandri nascosti del nostro cervello. Ci sono persone che quotidianamente vivono scene come questa. Sono seduti nel loro salotto, stanno leggendo il giornale oppure guardando fuori dalla finestra o guardando la TV, perfettamente lucide. Persone che sanno chi sono, dove si trovano, che giorno è, che non hanno mai avuto problemi psichiatrici, mai assunto sostanze, ma all'improvviso, sul divano accanto a loro, compare una piccola fila di uomini vestiti con abiti d'epoca. Queste persone li potrebbero vedere perfettamente, sono colorati, nitidi, dettagliati, eppure sanno che non esistono. E infatti qualche istante dopo spariscono. Non è l'inizio di un racconto horror e nemmeno il primo sintomo della follia. È un fenomeno neurologico reale, documentato e sorprendentemente comune, che prende il nome di sindrome di Charles Bonnet. Ed è una delle prove più affascinanti del fatto che il cervello non si limita a registrare la realtà, la costruisce continuamente.

La nostra storia inizia nel 700. Charles Bonnet era un naturalista e filosofo svizzero. Un uomo colto, curioso, interessato a tutto ciò che riguardava il funzionamento della natura. Nel 1760 si trovò ad osservare qualcosa di molto strano che accadeva a suo nonno. L'anziano uomo aveva perso gran parte della vista a causa di una malattia oculare. Era quasi cieco, ma la sua mente funzionava perfettamente. Era ancora totalmente lucido, conversava, ricordava eventi passati, seguiva ragionamenti complessi. Un giorno, a tavola, iniziò però a raccontare qualcosa di bizzarro. Cioè, che vedeva persone, animali, addirittura carrozze e ogni tanto edifici. Figure che comparivano improvvisamente davanti ai suoi occhi. E la cosa più sorprendente è che il nonno di Charles sapeva benissimo che non erano reali. Non pensava che ci fossero davvero dei cavalieri nel soggiorno o che piccoli personaggi stessero passeggiando sul tavolo. Era perfettamente lucido, non stava impazzendo nel senso comune e terribilmente errato del termine. Semplicemente vedeva queste immagini.

Bonnet descrisse accuratamente il fenomeno e il suo nome rimase legato per sempre a questa particolare condizione. Oggi sappiamo che la sindrome di Charles Bonnet colpisce soprattutto persone che hanno perso parte della vista grazie a cataratta avanzata, degenerazione maculare, glaucoma o altre malattie oculari. Per molto tempo si è pensato che fosse una cosa strana, rarissima. In realtà studi recenti hanno dimostrato che è senza dubbio molto sottodiagnosticata, perché la maggior parte delle persone non ne parla e non è difficile capire perché. Immaginate di andare dal vostro medico e dirgli «Vedo dei bambini vestiti come folletti che giocano sul soffitto ogni tanto». Anche se voi sapete che non sono veri, la frase non suona bene. Molti temono di essere considerati pazzi, psicotici, dementi, tossicodipendenti e preferiscono tacere. Quando però i neurologi e gli oftalmologi hanno iniziato a fare domande specifiche, hanno scoperto che il fenomeno è molto più frequente di quanto si pensasse e segue schemi molto particolari. Alcuni vedono semplici figure geometriche, reticoli, mosaici, forme colorate. Altri, scene estremamente elaborate. Persone sconosciute, inventate sul momento, animali esotici, processioni, palazzi, paesaggi, report sono vastissimi. Esistono pazienti che raccontano di vedere interi cortei attraversare il salotto. Altri descrivono invece figure strane, minuscole, lillipuziane. La domanda è chiara. Come diavolo accade qualcosa del genere? E la risposta è probabilmente una delle più belle lezioni che la neurologia ci abbia insegnato su come funziona la nostra testa.

Quando pensiamo alla vista tendiamo a immaginare gli occhi come una macchina fotografica. La luce entra, l'immagine viene catturata, fine della storia. In realtà non è così. Gli occhi raccolgono informazioni, ma ciò che noi percepiamo come immagine viene costruito dal cervello. Ogni secondo il cervello riceve una quantità enorme di dati incompleti, rumorosi, contraddittori. Il suo compito è organizzarli, trasformarli in una rappresentazione coerente del mondo. È un lavoro talmente efficace che normalmente non ce ne accorgiamo. Ma cosa succede quando le informazioni provenienti dagli occhi diminuiscono drasticamente? Beh, succede qualcosa di simile a ciò che accade in altre regioni del sistema nervoso quando vengono private dei loro input abituali. Cominciano a produrre attività spontanea. In altre parole, in alcuni casi le aree visive del cervello non smettono di funzionare semplicemente perché non arriva informazione dagli occhi. Restano attive e, non sapendo cosa fare, continuano a cercare schemi e quando non li trovano, beh, li costruiscono, generando dunque immagini. Continuano a fare ciò per cui si sono evolute. E a volte il risultato è una vera e propria allucinazione visiva. Anche la parola allucinazione spesso ci mette a disagio, evoca immediatamente la malattia mentale, ma in neurologia è un termine tecnico. Percepire qualcosa che non è presente, che non implica necessariamente di essere matti come un cappellaio. Anzi, uno degli aspetti più caratteristici della sindrome di Chasse-Bonnet è proprio che molti pazienti, anzi quasi tutti i pazienti, mantengono la perfetta consapevolezza che ciò che vedono non esiste. Una parte del cervello produce immagini e un'altra parte dice: belle, interessanti, mi sa che non sono reali perché non tornano con niente di quello che so. Nessuna processione era prevista in salotto oggi.

condizione ci insegna qualcosa di bellissimo sul funzionamento della mente. Noi siamo convinti di vedere il mondo esterno, in realtà vediamo una simulazione costruita dal nostro cervello a partire dai dati che riceve. Normalmente quella simulazione corrisponde abbastanza bene alla realtà, ammesso di poterla conoscere Kant Rulets, ma la sindrome di Charles Bonnet ci mostra cosa accade quando il sistema rimane senza abbastanza informazioni. Il nostro cervello spesso non sopporta il vuoto e lo riempie. In un certo senso questo fenomeno non è così lontano dall'attività onirica. Quando costruiamo, il cervello costruisce mondi interi senza alcun contributo proveniente dall'esterno. Nella sindrome di Charles Bonnet è qualcosa di simile, ma in una persona sveglia e perfettamente cosciente. Quando apriamo gli occhi al mattino abbiamo sempre l'impressione di assistere passivamente alla realtà, come spettatori seduti davanti a uno schermo. Ma la differenza fra il cinema e la realtà è proprio questa, che non stiamo guardando uno schermo ma la nostra stessa narrazione. E il cervello è un narratore instancabile, lavora continuamente dietro le quinte. La realtà di ognuno di noi probabilmente è leggermente diversa ed unica.

0: anche questa puntata di Wake Up Pills potete riascoltarla in podcast, completamente rivisitata grazie alla sonorizzazione di David Guido Guerriero. Trovate i podcast di Wake Up Pills sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming. Wake Up Pills.
1: Wake Up Pills. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
2: Radio Rock.
1: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: show di Radio Rock. On Radio
1: Rock. Buongiorno signori, buongiorno a tutti, come state? 6, 1 minuto 30 secondi, martedì 23 giugno 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
2: Buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
1: Come va? Come state là fuori? Tutto bene? Allora, 3899106600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Potete ascoltarci, potete fare quello che volete, compreso mandarci dei saluti, ispirarci con degli argomenti, criticare i nostri, insultarci, benedirci. Buongiorno subito al nostro amico Alessandro da Livorno. E ci dice: scusate, ma tra ferie, febbre, la dipartita di Igor Protti sono stati 10 giorni intensissimi. Ho bisogno di Radio Rock che si torna al lavoro. Bene, allora fallo con noi altri. Partiamo subito. Cranberries, Animal Instinct. Radio Rock, back in time.

0: Oh, gli A Perfect Circle con Starless, una delle nostre novità che potete votare sul sito radiorock.it. Buongiorno signori belli, buongiorno a tutti, sentiamo subito la redazione di Milano, buongiorno,
1: buongiorno
0: ciao.
1: Buongiorno dalla redazione di Milano, qui è tutto tranquillo, tutto sereno, come penso anche a Roma, fa caldo in maniera incredibile.
0: Bene così?
1: Infatti sto già preparando la borsa, perché almeno, anche se oggi non mi spaccherò di allenamenti, ma almeno andrò in piscina un attimo a rinfrescarmi ragazzi, perché fa veramente caldo. E niente, vi auguro una buona giornata, un buon lavoro, ricordando che siete due zozzoni, ma questo non lo devo ricordare perché Ale lo sa bene.
0: Sì.
1: Maurizio lo dimentica ogni tanto, ma Mauri lo sa.
0: Sì, Maurizio tende a dimenticare il fatto di essere uno sporcaccione, ma noi siamo qui per ricordarglielo. Caro Mauri, non puoi dimenticare la tua vera natura, ma sentiamo invece il nostro Fabrizio con l'aggiornamento direttamente dalla strada. Mauri,
2: buongiorno.
3: Ti posso consigliare un'autrice di libri che ho scoperto un po' di tempo fa, e sta già al terzo romanzo.
0: Certo, certo.
3: Mi piace il thriller, diciamo, molto, molto brava.
0: Sì, sì.
3: Si chiama Camilla Sten.
0: Bene.
3: Sto leggendo il suo ultimo, diciamo, libro, e anche i primi due sono stati carucci. Un consiglio così per l'estate, a chi piace leggere. Buona
0: Camilla
3: giornata, belli.
0: Stan.
2: Stan. Adesso faccio subito una ricerca.
0: Dici perché... com'è l'ultimo, no? Lo stai leggendo, com'è?
2: È un libro da sotto l'ombrellone.
0: Ti piace a te il thriller, Mauri?
2: Beh sì,
0: ma perché ci stanno letture da sotto l'ombrellone, quelle
2: no? Sì, dai, quelle sono un po' da sotto l'ombrellone, non è che sono quelle che, cioè, nel senso ti impegnano nella lettura, però non ti impegnano nel ragionamento più di tanto, insomma. Cioè, non so quelle cose che
0: senso, che senso?
2: No, nel senso, cioè, che non è che è un trattato, che è un manuale, non è che è un saggio, no? È un thriller che
0: è un saggio
2: avvincente, se è scritto bene.
0: Quindi ti tiene aggrappato,
2: però insomma
0: lo devi seguire,
2: un po' di tempo.
0: Diciamo, lo devi seguire, devi far travolgere, ma ti conduce un po'.
2: Sì, da sotto l'ombrellone, dai.
0: Da sotto l'ombrellone. No, perché a volte sembra un po' una diminuzio, no?
2: No, affatto.
0: Ma
2: allora,
0: da sotto
2: io penso che scrivere un libro sia la cosa più difficile che ci sia. Ho provato una volta e
0: ancora oggi ne paghi le conseguenze psicologicamente, vero?
2: Poi ho scritto una mezza cazzata, insomma.
0: Ti svegli la notte con gli incubi, vero?
2: Una totale cazzata, però...
0: Totale, è un libro sulla trasmissione.
2: Sì, però non è che c'era questo intreccio, sta storia. Ma,
0: ma non era un riassunto di quello che accadeva sostanzialmente?
2: Sì.
0: Un sketch,
2: insomma,
0: e gag?
2: Sì.
0: Allora che volevi scrivere?
2: Appunto, cioè non filosofia. È che era, capito, un thriller per cui, che ne so, un giallo per cui tu devi scrivere una trama, tirare avanti i personaggi, far sì che si sviluppino... tutte le trame verticali, orizzontali, eccetera, eccetera. Era una mezza cazzata, eppure è stata una cosa talmente tanto difficile che mentre la scrivevo dicevo: oh, ma guarda che quelli che scrivono gli Harmony sono dei geni assoluti.
0: Sì, sì, sì,
2: e quindi da là ho rivalutato proprio
0: il
2: discorso.
0: Guarda, non so voi, 3899-106-600, WhatsApp e Telegram, però io ho delle... come te posso dire, ho delle le figure di riferimento che ritengo... Sai quelle cose che tu dici? No, quella roba lì è proprio, sono persone... che hanno una roba in più, no?
2: È un fuoco,
0: ecco, tra
2: sì,
0: queste,
2: proprio.
0: No, ma proprio che tu dici, io non sono all'altezza perché loro hanno delle, che so, più cervello, hanno più capacità.
2: È una visione differente.
0: Ecco, per me gli scrittori sono tra quelle persone. Cioè, chi campa di scrittore e scrive romanzi, con tutto il rispetto, non è che uno ci deve campare perché se no la qualità, però dico, uno scrittore o una scrittrice riconosciuta tale che di professione faccia quello, quindi si mantenga da vivere con quella
2: con
0: roba
2: quello.
0: Lì. Per me hanno proprio, li guardo come fossero dei supereroi.
2: Per esempio, a me poi solitamente non mi piace come vanno a finire e solitamente non li leggo, perché poi quando iniziano a subentrare mostri, cose,
0: però...
2: mi appallo. Però Stephen King, nella costruzione del romanzo, è un genio assoluto.
0: Voi? Avete mai pensato di scrivere un libro? Attenzione, Maurizio.

0: Red Black un CPR 6:16:56 martedì 23 giugno, signori miei. Prima di andare avanti, caro Maurizio, ricordati chiaramente che Cambiaghi resta, Tedesco lo blinda, Bologna serve lo strappi, e ricordati pressing sulla dea, della dea su Savone, Cagliari stretta su Eviscia.
1: So che Biscia?
0: Eviscia, so che ti interessa il calciomercato, Maurizio.
1: Mamma mia,
0: e
1: io
0: ti
1: non ci dormo
0: informato,
1: periodo,
0: caro
1: poi.
0: Mauri, nel frattempo, parlando di calcio e di mondiali, Leo Messi con la doppietta di ieri, sbaglia un rigore ma fa due gol contro l'Austria, l'Argentina vince 2-0. Leo Messi diventa il calciatore che ha segnato più di tutti, ha segnato più di tutti di tutti i tempi ai mondiali, confermando il fatto che
1: bravo,
0: probabilmente il giorno che smetterà Leo Messi, diciamo, probabilmente dovremmo solo decidere se è stato il migliore calciatore di tutti i tempi o poco ci manca. Nel frattempo, subito i consigli anche di Donny, visto che dice sta parlando di titoli per l'estate. No, però grazie a Fabrizio potremmo parlarne.
2: Beh,
0: ciao Donny.
2: Se si parla di libri, allora vi consiglio due autori che sono Glenn Cooper, che ha fatto sia la saga della Biblioteca dei Morti, molto bella, ma anche quella di Cal.
1: Non l'ho letto
2: ben
1: quello.
2: Ben scritto, bei thriller. Oppure Elizabeth George con Scuola di Omicidi, ma anche lei
0: George
2: ha scritto di libri molto belli, molto interessanti. Poi a me piacciono molto i gialli, thriller, quindi vado a nozze. Buon lavoro, ragazzi.
1: Ciao.
0: Ah, vai a nozze tu, eh? Vai a nozze, assozzo. Ma nel frattempo, signori, dopo tanto tempo...
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Sì, ho pensato di scrivere un libro, ma purtroppo è molto difficoltoso, perché vabbè, ci vuole il tempo ovviamente per scrivere qualcosa del genere, e soprattutto perché non mi ritengo in grado ancora di farlo. So scrivere qualcosetta, ma niente di super eccezionale. Però ecco, mi piacerebbe seguire un corso sulla scrittura creativa e magari sì, ecco, compiere questo sogno. Posso dire solo il titolo: L'ultima reincarnazione di Cristo, che racchiude tanti argomenti.
0: Grazie, grazie Alessandro per condiviso con noi questo
1: lui
0: progetto.
1: Lui parte dalla fine. Solitamente il titolo è quello che viene.
0: Ma c'ha l'idea, però.
1: L'ultima reincarnazione di Cristo è quello che viene.
0: Vabbè, però c'ha un'idea, scusa, dai.
1: Ah, sì, sì.
0: Tu non c'hai in mente il titolo. Ma dai, non essere stronzo, Maurizio, su. Ma perché tratti così questo ragazzo giovane autore?
1: Non ho detto nulla.
0: Scusa,
1: ma
0: perché tu quando hai scritto quello che stai scrivendo, c'hai un titolo, diciamo, in testa tua, poi magari lo cambierai.
1: No. Titolo preciso della cosa.
0: Orientativo di riferimento, poi lo cambierai, no?
1: Sì, linea di massa.
0: Allora, non lo dire perché già c'è un contratto milionario firmato, quindi
1: sì,
0: non lo puoi
1: infatti,
0: dire. Però se io ti chiedo che stai a scrivere, tu mi dici sto a scrivere Parapà, giusto? Poi magari lo cambi, però nella tua testa c'è una roba che ti identifica il progetto letterario, giusto?
1: Sì, sì.
0: E il nostro amico qua ce l'ha, l'ultima reincarnazione di Cristo. Oh, tra l'altro, caro amico Alessandro,
1: Unghia.
0: Ti dico questo. Tutti quelli
1: io
0: che...
1: Io lo intitolerei così.
0: Come? Sugna?
1: Unghia.
0: Ah, perché
1: ultima reincarnazione, unghia.
0: Allora,
1: è una bella sintesi. No,
0: ti volevo dire, caro Alessandro, che ci sono un sacco di corsi creativi in giro da fare. Una cosa che tutti quelli che scrivono più o meno dicono a chi dice vorrei scrivere qua e là, che in attesa di pensare di essere all'altezza, scrivi, cioè nel senso.
1: Io credo che scrivere
0: sia
1: allena
0: un grande scrivere.
1: Esercizio, cioè nel senso
0: porca
1: che
0: miseria.
1: Poi soprattutto per chi lo fa come mestiere,
0: ecco,
1: se lo fa, se aspetti ispirazione non
0: guarda noi costretti a farlo anche quando non ce va, no?
1: È esattamente quello il mestiere, la differenza tra chi lo fa per hobby e chi lo fa per mestiere è quello, e chi lo fa per mestiere scrive anche quando non gli va, quando non vorrebbe e quando è costretto.
0: Quindi scrivi, perché poi scrivendo pian piano certe cose si apprendono.

0: Jazz Manor, Constant Page. Buongiorno al nostro Federico, sentiamo un po'.
1: Buongiorno ragazzacci, no è vero, guardate che scrivere il libro, avete ragione, è veramente complicato e difficile, cioè ci vedete proprio una dote innata, un po' come i sceneggiatori che
2: scrivono
1: le serie TV o proprio le soap opera, uno dice
2: e si impara.
1: Cazzo, quelle sono finite e tu devi partire dall'inizio, metterci personaggi, metterci il trame continuo, eccetera eccetera. E io ad esempio, se devo scrivere un tema alle medie, soprattutto alle medie, ho questo ricordo che praticamente quando usavo il foglio protocollo per scrivere il tema, io usavo i fogli protocollo uso bollo, che scrivevi su una pagina, quindi era più stretta,
2: sì,
1: e scrivo, cioè su un rigo ci scrivevo tipo due lettere che erano enormi, quindi sembrava che era più lungo il tema, invece erano tipo quattro righe, perché non sapevo proprio cosa cazzo scrivere praticamente.
2: Però quella è veramente la disabitudine, se considerate che anche se guardate, diciamo, anche se andate a spulciare un po' in giro su quello che riguarda il grande argomento del public speaking, no? Per esempio, quindi del parlare in pubblico, quindi della costruzione di uno speech, che se ci pensate, in fondo, sempre di narrazione si tratta, che sia un discorso, che sia un script, poi un libro, che poi bisogna capire che è un romanzo, un saggio. Allora, diciamo che nell'ambito della scrittura creativa legata alla narrazione di qualcosa, la struttura è quella che ci avrebbero dovuto insegnare da piccoli agli elementari, è sempre quella, cioè introduzione, svolgimento e conclusione, una struttura tripartita. Poi è chiaro che questa è la semplificazione per un tema agli elementari, dopodiché però il cuore, come dire, il cuore da cui partire per non aver paura di questa montagna enorme da scalare è anche avere uno scalettone così enormemente, diciamo, grossolano, ma che comincia a mettere ordine. Poi all'interno di ogni singolo blocco uno comincia a ragionare su quelli che sono determinati, come dire, determinati appuntamenti che uno deve avere con la narrazione, cioè quindi dopo una sorta di presentazione, una prima crisi e la chiamata all'azione, cioè esistono delle tecniche che si possono allenare. Poi ragazzi, è come tutto,
3: sì,
2: c'è chi c'ha un talento, no, per cui
3: vabbè, quello fa la differenza.
2: Se io mi applico potrei non avere, ma anzi non ci avrò mai, certo, il talento di Stephen King per scrivere quella roba lì.
3: No, prima abbiamo parlato di Messi, lì, no? Messi che è il giocatore che ha fatto più. Ora, per quanta disciplina, per quanto allenamento, poi lì ci deve essere un talento, certo, che fa la differenza. Certo. Però è pur vero che poi non è che dobbiamo essere tutti Messi nella vita, eh? Cioè, uno può anche raggiungere, esatto, risultati senza, esatto, necessariamente diventare lo Stephen King della situazione e quindi vendere milioni di copie in tutto il mondo.
2: Esatto. Cioè, per carità, ve lo auguro, però insomma,
3: no, però
2: non ve giudicate per questo.
3: No, ecco, nel senso insomma, che insomma di questi tipi ne nascono magari uno ogni cinquantennio e non siamo noi.
4: A me viene le fissa sugli autori ogni tanto. Prima è andato in fissa con Jeffrey Deaver, quindi leggevo solo lui. Poi avevo scoperto Stuart McBride e leggevo solo lui. Adesso è questa, ma mi piace.
3: Vediamo un po' il nome, che non ricordo, me lo scrivi.
4: Un genio, Faletti è il top proprio, secondo me assoluto. Io uccido, ma penso che sia un capolavoro.
2: Allora aspetta,
4: buongiorno, Ben, autrice di libri che ho scoperto un po' di tempo fa e

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Dama Blu live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
5: La migliore musica rock tutto il giorno.
6: Very well. Radio Rock.

0: tutta un'altra storia.
1: Let's get back to the rock.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Bravi, questo dovete fare, siamo freschi come una bevanda perfetta estiva. Elvis Presley, Jailhouse Rock.
3: Radio Rock, back in time.

0: Eccoci qua, signori belli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come state? Come la va? Vecchi luri di sporcaccioni, come state?
1: No, stavo vedendo l'autrice consigliata dal nostro ascoltatore.
0: Ah, Camilla Sten, com'è?
1: No, non ho letto nulla. Non ho letto nulla.
0: Caro Mauri, vuoi leggerla e magari bocciarla, se non ti piace?
1: No, perché la devo bocciare?
0: Che devi essere duro, Maurizio, duro.
1: Allora, io prima... a costo di annoiarmi, arrivavo fino alla fine dei libri. Qualsiasi libro io prendessi.
0: Adesso smetti?
1: Come una forma di rispetto, avevo veramente forma di sudditanza nei confronti. Adesso arrivata alla centesima pagina, se non mi ha interessato, lo spanculo.
0: La centesima gli ha dato pure tanto.
1: Non è che...
0: No, nel senso che mo, al di là di uno legga dei tomi da oltre 300 pagine, ma un libro medio intorno ai 200 è letta a metà.
1: Sì,
0: cioè nel senso però, che 100 pagine vuol dire che gli hai dato tanta fiducia.
1: Sì, vabbè, però io parto dal presupposto che siccome io
0: che un libro ci vogliono centinaia
1: siccome io
0: di
1: sono
0: pagine.
1: Un diesel solitamente, allora parto da me, lo so, forse sono ego riferito, però parto da me e dico magari
0: ci vuole tempo per
1: il meglio ancora da deve arrivare, o magari c'è una costruzione tale che il libro poi esplode, no? Però prima ha bisogno di una costruzione di
0: Maurizio Paniconi dice
1: allego,
0: Maurizio
1: no?
0: Paniconi promuove il limite 100, cioè se un libro di 100 pagine, beh Mauri, però se te la dai tu può diventare una regola aurea. Allora Alberto scrive: anche noi siamo messi male.
1: Sì.
0: Invece per esempio come qui il nostro Davide dice: no io 20-25 pagine, dopodiché se non mi ha preso ciao.
1: 25 pagine a mappa.
0: Oddio, 25 pochine, potrebbero essere un po' poche, eh? 25 sì. Potrebbero essere davvero poche. Diciamo, secondo me, che una cinquantina è un riferimento medio. Però in effetti c'è da dire che se sono libri magari che vanno oltre le 300 pagine, perché magari hanno una struttura... 50 in fondo non è tantissimo.
2: Ma sì, sicuramente c'è di meglio, però... A me quello mi ha colpito.
1: Appassionato.
2: Sì. Sicuramente c'è di meglio. No, vabbè, assolutamente.
0: Certo. Non è che poi, certo che sì.
3: Buongiorno ragazzi, Mauri, a te non ti piace? Io uccido solo perché avresti voluto che fosse ambientato nella radio in cui lavori. Anche se mi sa
1: che non mi piace.
3: Lo facevi radio per quando è stato scritto. Ma che cacchio è stato scritto? Io uccido. Facciamoci del male.
0: Scusa, io uccido i primi 2000. Più o meno, no?
4: Intanto grazie all'ascoltatore che ci ha segnalato con la scrittrice Camilla Stem. Ho già preso nota. Bravo. Io invece consiglierei tutti i libri di Valérie Perrin. Specialmente tre, il primo, quello con cui l'ho conosciuta. Ciao.
0: Segna del Valérie Perrin. Gli uccide del 2002. Sì.
5: Buongiorno ragazzi, guarda, a me se un libro non mi interessa, a me mi bastano due righe, ma proprio addormento, a me mi fanno addormentare quando non mi interessano, per cui è proprio una cosa fisica, me ne accorgo subito.
0: Però,
5: comunque, di nuovo buongiorno.
0: Adesso amico Emiliano, due righe sono proprio poche, eh?
1: Valérie Perrin è quella di cambiare l'acqua ai fiori. Ho letto quel libro, ho trovato molto bello un modo...
0: Hai buttato perché Mauri?
1: No, ho trovato bellissimo.
0: Ah, bello hai trovato? Sì. E perché hai buttato?
1: No, ho buttato.
0: Hai detto te ho buttato?
1: No, chi ha buttato?
0: Ah, l'ho trovato!
1: L'ho trovato molto bello.
0: E l'ha buttato Mauri.
1: Molto vabbè. Bello, una scrittura originale che comunque sembra fredda, invece riesce ad arrivare al cuore, anzi devo dire che una volta che ci mette il dito sopra al cuore, lo affonda il dito.
0: Davide
1: quindi...
0: scrive: se un libro è una merda, si capisce subito, quindi bastano quelle pagine.
6: Secondo me della Perrin cambiare la coi fiori è il più bello in assoluto, l'ultimo non è un peccato.
0: Cambiare l'acqua al pesce, Valérie Perrin.
1: No, ai fiori, non al pesce, non alle olive.

0: Big Deal Dream Machines, buongiorno, sentiamo un po', andate giù duri, stamattina così è presa sta deriva grazie a Fabrizio di Lip, parliamo di libri, libri anche per l'estate, qualcuno ci ha suggerito dei titoli da sotto l'ombrellone.
1: Buongiorno ragazzi, ma sui libri io ho anche sentito varie teorie del tipo c'è chi apre una pagina a caso dopo la metà e se questa pagina non incuriosisce compra il libro, altrimenti no. Ce ne sono tante questioni. Io onestamente che non leggo un libro e mi vergogno a dirlo, saranno veramente 20 anni, perché no, capita, purtroppo un po' col lavoro che faccio tutto il resto, se mi metto a leggere un libro mi ci addormento in mezzo, quindi non riesco proprio fisicamente.
2: Ma pure quello è un discorso
1: però
2: di energia.
1: Io poi ero monotono nei miei autori, quindi Stephen King, quasi tutti quelli che avevano scritto fino King. Una ventina d'anni fa,
0: pazzo io,
1: e poco altro, via. Comunque,
0: sai che grazie Alberto. Sai che ti dico, caro Mauri? Che mo io inizio a leggere tutto Stephen King. Io sono pazzo, capace che lo faccio,
2: E fallo.
0: Mi compro un libro di Stephen King.
2: Forse,
0: ne compro uno.
2: No, ma forse ci vuole un'altra vita per leggere tutto Stephen King.
0: Uno, ne compro uno, ma io sono matto e capace che io mi vado a comprare, lo leggo.
2: Uno che ti posso dire, uno mi è molto piaciuto.
0: Quale?
2: Cuore in Atlantide.
0: Quale?
2: Cuori in Atlantide.
0: Cuori in Atlantide?
2: Sì, ma non vorrei.
0: Io è capace, Maurizio,
2: titolo,
0: che lo compro e mo leggo, Mauri.
2: Almeno a me.
0: Ma Mauri, io sono matto, Maurizio. Capace, io ti dico che compro un libro di Stephen King, lo leggo e lo compro.
2: Ripeto,
0: lo leggo,
2: forse è uno di quelli
0: pazzo,
2: dove non
0: proprio
2: ci stanno i mostri, quindi
0: io
2: a me
0: pazzo,
2: è piaciuto.
0: Proprio sono pazzo. Io ormai sono biblioteca. Però ti volevo dire, caro amico giovine Alberto, non ti sentire in colpa. L'unica cosa che ti voglio dire è che è esattamente come il discorso del prendersi cura di sé e fare un po' di sport, no? E cioè abbiamo tutti delle vite abbastanza incastrate purtroppo, però così come lo sport in fondo è solo la pigrizia che prevale quotidianamente, perché in effetti un'ora di tempo ce l'abbiamo tutti ragazzi e ci raccontiamo tutti oggi proprio qui il semaforo è scattato rosso, in realtà è solo una pigrizia che va interrotta. Guarda che anche con i libri, caro Alberto, è così, inizia con qualcosa di facilmente facile da portare a termine, cioè è proprio una questione di step psicologici. Inizia innanzitutto con un libro, un romanzo breve, 100-120 pagine, e inizia imponendoti di leggere 5 pagine al giorno, 5. 5 pagine al giorno, pure se vai lento nella lettura sono 10 minuti, giusto?
2: Pure se vai lento.
0: Ora, 10 minuti, voglio dire, li ricavi pure sulla tazza del cesso, ok?
2: Pure
0: prova
2: se
0: così,
2: vai lento.
0: Prova così, fidati, ti renderai conto pian pianino che in realtà ce la puoi fare. Perché la lettura, mo, al di là dell'interesse, ok, c'ha un grandissimo pregio. È quello di tenere acceso il cervello. Cioè, proprio ti costringe a... Poi il cervello che fa? Mentre legge immagine, quindi stimoli la fantasia. E rimani collegata alla lettura di un testo e quindi alla comprensione del testo. Importante, eh? Occhio,
3: io invece vado sui thriller, mi piacciono un sacco i thriller.
0: E i thriller a lui.
3: E l'unica cosa che un po' mi dispiace è che non c'ho tempo di comprarmi i cartacei, ti spiego, nel senso che io spesso sto in giro e non ho possibilità di portarmi i libri, quindi ho sempre il cellulare, ho sempre gli ebook sul telefono, a parte che mi stanno a rovinare la vista. Perdi un po' il gusto della carta, però va bene
0: vero,
3: uguale insomma.
2: No, io non riesco.
3: Se ti piace trovi il modo,
2: c'ho pure
3: l'aggeggetto là del lavoro.
0: Allora, ciao. il nostro amico qui lancia il grido di dolore, Stefano. Maurizio rincara tra poco l'accusa di Mauri. Dilemma, don't ask why. Qualcuno accuseremo, ma vediamo.

0: attenzione, Maurizio mi ha insultato male, hai detto è anche bestemmiato, Maurizio, questo voglio dire, bestemmiato fuori onda dicendo che sei una merda,
1: mi stai rovinando la vita,
0: il cuore,
1: rispetto dell'anima mia.
2: Lo sapete che ci stavo pensando anch'io, che sono tantissimi anni che non leggo un libro, e giusto che riprendo un pochino, però chiaramente come dicevi te Alessandro, è una cosa che si fa solo d'abitudine. Perché non mi consigliate voi un titolo o gli ascoltatori?
0: Titolo
2: di un libro facile da leggere per cominciare, insomma, diciamo, a sgranchire le gambe, dai.
0: Mi piace, bravissimo, bravo e bravo Claudio. Facciamo così, consigliamoci delle letture, ok? Mi piace, belli, freschi, rapidi, senza attaccare pipponi inutili. No, ecco,
1: certo.
0: Per dimostrare che ho letto quello.
1: Ma poi
0: quello,
1: tra l'altro un libro agile, lui ha chiesto qualcosa di agile.
0: Consigliate una cosa che vi piace.
1: Togliere un po' di ruggine.
0: Il consiglio che ti do, caro Claudio, siccome io mi ero accorto, come te, che mi stava capitando questo, cioè nell'ultimo anno e mezzo ho letto veramente
1: un po'
0: poco,
1: siamo
0: di libri.
1: Io
0: mi sono reso conto, come diceva il nostro amico prima, cioè che diventa anche una disabitudine la lettura, così come la disabitudine allo sport. Ho ricominciato dalle basi, cioè ho ricominciato a comprare, come facevo prima, il giornale tutti i giorni. Il giornale, visto che c'ha degli articoli che sono più brevi, no?
1: Certo.
0: Diciamo
1: iniziano,
0: che occupano finisco. Meno tempo e ti costringono anche a è come se tu riprendessi a fare sport senza fare 100 kg di panca, ma pian pianino, quindi senza fare 100 km di corsa, ma uno. E il giornale ti consente, scegliendo uno, due, massimo tre articoli, di come dire, impiegare meno tempo. E quindi anche a livello sia di attenzione che di tempo a disposizione, riprendi confidenza con la lettura, quindi col fatto anche banalmente di rimanere concentrato una decina di minuti su una cosa senza fare altro, leggerla, cercare di capirla chiaramente. Però per esempio questa cosa, ma mi sono reso conto che ha portato ad un aumento del volume.
3: Per quanto riguarda non avere tempo per leggere, anch'io non ho tempo per leggere, infatti mi sono fatto gli audiolibri. Dopo da lì ho fatto uno step successivo, perché fatto caso che comunque io il telefono me lo leggo, me lo guardo, lo vedo, e allora mi sono comprato un bel Kindle. Il Kindle lo uso invece che al posto del telefono, e fa la differenza, perché tu quei due minuti che stai davanti al telefono li dedichi al Kindle, leggi quelle due o tre paginette, e facendo così ti leggi un bel libro in pochissimo tempo.
0: Vedi, il nostro amico ha trovato tutti i modi.
4: Ma io mi sento di consigliarvi, se vi piace un po' il thriller, un po' il mistero, insomma, Il maestro delle ombre di Donato Carrisi. Poi non so se qualcuno degli amici ascoltatori ha letto il libro L'ultimo conclave. L'ho iniziato l'altro ieri, ho letto le prime 10 pagine. E niente, poi continuerò prossimamente.
0: L'ultimo conclave. Intanto Cattarina, dicono sia il miglior libro di King, Stephen King, 22/11/63, che è su John Fitzgerald Kennedy. Mauri?
1: Che
0: è
1: cosa?
0: Su John Fitzgerald Kennedy?
4: Sì, no,
1: quello
4: di
1: Stephen King,
4: la scusa di
1: non
4: vuol fare
1: qualcosa di Stephen King.
4: Si può leggere tranquillamente, come
0: attenzione, cosa ha detto?
4: Per avere tempo duro, Senti, è la scusa di chi non vuol fare le cose. Si può leggere tranquillamente, come dicevi tu, al bagno.
0: Dice, è una scusa per chi non vuol fare le
1: ma
0: cose.
1: Ma che?
4: Poi benvengano.
0: Allora, porca puttana, Mauri.
1: Non ho capito il titolo.
0: Ha detto non avere tempo. Non è un titolo.
1: No, da un titolo,
0: ha detto non avere tempo. È la scusa per chi non vuole fare le cose.
1: Ah.
0: Senti.
4: Non avere tempo è la scusa di chi non vuol fare le cose. Si può leggere.
1: Non avevo tempo di non scalare le cose. Pensavo che fosse il nome.
4: Poi benvengano gli audiolibri, quelli là, gli ebook, basta leggere. Io preferisco il cartaceo, però è un mio gusto personale.
1: Sì, anch'io.
0: Sì, lì si apre un grande dibattito.
5: Sì, Ale, 22/11/63, io te lo consiglio per cominciare a leggere Stephen King, anche perché non ci sono mostri devastanti, però c'è quella cupezza che trasmette solo lui. Ciao,
0: va bene, allora farò così. Vedi? A un certo punto, voi volete che io legga quello? Io leggerò quello, però no, perché, come dire, è vero pure, e avete ragione in effetti, che ci vorrei iniziare, però magari iniziare con un libro, come dire, che non vi cattura, vi riporta di nuovo a vabbè, ma in fondo, e riperdete l'abitudine. Per questo vi dico, iniziate da una roba facile. E vi posso dare un consiglio: iniziate da un classico, da una di quelle robe, o di quella gradinata, il deserto dei tartari, cioè anche della narrativa che noi ci facevano leggere a scuola. Perché se so classici, un motivo ci sarà, cioè nel senso, hanno in loro, come dire, una struttura letteraria che ti consente
1: universale.
0: Universale, diciamo oggettivamente riconoscibile e paradossalmente, pur essendo un classico, no? E quindi uno si immagina subito, oddio, il classico, il matto. In realtà sono di una comprensione più semplice, secondo me, proprio perché hanno uno sviluppo assolutamente rispettoso di quella che è la struttura della narrazione scritta e soprattutto con dei macrotemi universali abbastanza riconoscibili. Il Conte di Montecristo con me mi tocca il cuore. Io ho letto due volte tutto intero, lo rileggerei un'altra volta se non fosse una cosa quasi da malati. È una roba, quel libro per me è fantastico. È proprio Ragazzi di Malavita, Giovanni Bianconi, si finisce in un giorno, è vero? Sì, è vero. È sulla banda della Magliana, con stralci anche dal processo, anche se poi è un po' romanzato. Sì, è molto bello, è avvincente. Avvincente, vabbè, la tematica è avvincente per forza.
6: Il miglior libro fantasy, la Bibbia.
0: Bello così.
7: Ragazzi, mi spiace dirlo, ma io veramente sono un caso patologico.
0: Caso patologico?
7: Io c'ho delle sere che mi addormento sulla tazza, quindi lo faccio.
0: Capito, se ti addormenti pure sulla tazza non abbiamo niente da fare.
1: Vabbè, ma
8: allora, libri facili da leggere che io ho divorato, quelli di Daniele Mencarelli.
0: Daniele Mencarelli.
9: Alla radio di scuola, a parte i promessi sposi, cioè i promessi sposi, quello che fanno leggere a scuola, vabbè. Poi cioè, mi facevano leggere Verga, vi prego. Per le vacanze ci hanno dato Verga, mai più nella vita.
0: Bello,
9: Verga
0: è meraviglioso.
1: A me è piaciuto tanto.
0: Verga è meraviglioso. E voglio dire una cosa: dopo tanti anni,
1: tanto a me.
0: I promessi sposi è un romanzo fantastico.
1: È piaciuto tanto pure
0: quello. Fantastico. Poi a scuola, è chiaro, ci stava sul cazzo tutto. Calma però. Ora Dinosauro, Bestie, tra poco alle 7 tutti insieme, forse Martina no, perché 3899 106

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
1: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
2: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
1: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
9: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: questo è il Morning Show di Radio Rock. Yes!
1: 7:04 minuti, martedì 23 giugno 2026. Buongiorno a tutti da Emilio Pappagallo e anche da Maurizio Paniconi, da Alessandro Tirocchi e Martina Caronna.
2: No, c'è qui, qui non ce ne può più, basta, fate schifo a merda.
1: No, non mi pare. Vabbè, insomma, Reori Kiss di Detroit Rock City, poi cominciamo a chiacchierare insieme. 3899 106 600, le notizie di oggi, tanta musica fino alle 10, il The Rock Show.
3: Radio Rock, back in time.

0: Detroit Rock City, loro sono i Kiss su Radio Rock. Allora ragazzi, vi dico subito,
1: buono, grazie.
0: Un buon caffè, ragazzi.
1: Ti è piaciuto, Mori?
0: Buon caffè zuccherato. Buon caffè zuccherato. Allora, attenzione, signori,
2: per
0: perché
2: me c'è che scureggiano dentro.
0: Parizio, ma che se modo è?
1: Ma che apertura è?
0: Ma che modo è? Ma che apertura è? La trasmissione?
2: Ma che caffè è?
0: No, ma come ti permetti? Ma come osi fare questo? Cioè, inizia la trasmissione.
1: Ma che apertura è?
2: Caffè corretta alla scureggia.
0: Ma Maurizio, insiste.
1: Ma io sono indignato.
0: E rintuzza.
1: Ma tu che fai, rintuzzi, Mauri?
2: Andiamo avanti, dai.
0: Guarda, io stavo pensando, Maurizio, voglio fare oggi una puntata culturale.
1: Eccolo qua.
0: Voglio parlare di cultura.
1: Con i libri.
0: Voglio, perché ho letto le tre. Non si può parlare. Allora, ho letto le tre. Non si può parlare.
1: Non si può parlare.
0: Con questo abbrivio non si può parlare, Maurizio. Allora, ho letto le tre dei mattino di Caro Figlio. E mi è venuto in mente, dovremmo fare una bella puntata dedicata ai libri, perché adesso sta arrivando l'estate, anzi l'estate è già arrivata da un paio di giorni, stanno arrivando le vacanze per molti, per moltissimi, insomma, che le faranno fra fine giugno e fine agosto, più o meno in questi due mesi di questo spicchio d'estate, molto caldo, a dire il vero, stavo dando un'occhiata, almeno per quanto riguarda il centro Italia, ma insomma direi su tutta la penisola, Maurizio, domenica e lunedì 39 gradi, 39-40 gradi.
1: Le persone massimo. Anziane che si muore.
0: Vai Maurizio fuori, occhio. Nelle ore più calde, mi raccomando, bevi poca acqua.
1: E passeggia a lungo
0: sotto il sole. Allora, no, detto questo, però l'estate si ha più tempo libero e quindi si può più si può leggere un po' di più magari rispetto al solito. Allora, suggerite una serie di libri. Adesso noi faremo una bellissima lista, Maurizio. Scriveremo tutti questi libri.
1: Stamattina scrivi tutto il giorno.
0: Praticamente una lista di libri che avete letto in quest'ultimo anno e che vi sono, quindi dall'estate scorsa a questa, e che vi sono piaciuti tanto da consigliarli ai nostri ascoltatori per la lettura di quest'estate.
1: Andranno... E come dicevamo, no? Il nostro amico che diceva del dai anche tu un consiglio, Amy. Sì. Un nostro amico dice: è un po', mi sono disabituato, come faccio a riallenarmi? Gli stavamo dando dei suggerimenti.
0: Ragazzi,
1: inizia con pochi minuti al giorno.
0: Leggere è come andare in palestra, è come fare attività fisica, è una di quelle cose che vanno allenate. Perciò oggi leggi 5 pagine, tra un mese ne leggi 10 al giorno. Tra 3 mesi ne leggi 20 e così via.
1: Sì.
0: Suggeriamo un po' di cose, poi vi dico anche le mie. 3899 106 600, le cose diciamo più belle che avete letto in quest'ultimo anno, la cosa se volete, le cose insomma, se ve ne vengono in mente più di una, che consigliereste per una lettura estiva, perché sì, cioè chi va sotto l'ombrellone si mette a leggere, però c'è anche chi magari prende un aereo e si fa 3 ore d'aria ad andare, 3 ore d'aria, e si legge, poi l'aereo, la cosa bella dell'aereo è che salvo rare situazioni insomma in cui magari per i voli transoceanici qualcuno utilizza il wifi, e io non lo utilizzo perché mi piace proprio questo fatto che per 3 ore,
1: bello,
0: 5 ore, 10 ore, quello che è, sei disconnesso completamente da tutto il mondo e ti leggi un bel libro, ecco, quindi c'è la possibilità di farlo. Le tre del mattino di Caro Figlio, partiamo da questo messaggio, poi naturalmente diteci i vostri.
3: Invece su una cosa, io un altro scrittore che amo la follia straniera, che è Follett,
0: Follett.
3: Io un suo libro autografato da presentare anni fa, anni fa,
0: come si chiama?
3: Carolina, dalla libreria dove lavora mia figlia. Il suo ultimo libro era riuscì mia figlia a farmelo avere a
1: che è il pomeriggio nel quale tu e Ken Follett faceste l'amore, vero?
0: Ma ragazzi, tu lo ricordi
1: Caterina e Ken Follett?
0: Il poro Ken Follett, te lo ricordi tu? Vai, sentiamo ancora, vai. Basta Caterina. Abbiamo detto. Vai, sentiamo ancora. Vai, sentiamo.
4: Buongiorno, guardate, ci sono i libri di Sandrone D'Azieri, ha fatto thriller. Molto belli e semplici da leggere.
0: Però ragazzi, perché dobbiamo tarparci le ali? Perché dobbiamo scegliere qualcosa di
1: Sandrone
0: per forza semplice da leggere? Puntiamo anche su qualcosa di un po' più complesso da leggere, perché no? Cioè, nel senso, deve essere sempre un piacere. Se poi ti rompi con gli occhi, cioè è una cosa che ti dà fastidio,
1: magari uno ci arriva per gradi, no?
0: È bello, no? Ma no, io non parlavo di semplice nel senso che deve essere una cosa ostica alla lettura, anche qualcosa di un pochino più elaborato, sempre che però ti prenda, ti coinvolga. Sai quei libri che dici non vedo l'ora di tornare a
1: leggerlo,
0: a riprendere in mano il libro. Bestemmie da colorare, Vabbè, bestia immacolare, no, vabbè, no, bestia immacolare, molto bello, però non è i due più belli di quest'anno. Allora scriviamo Maurizio Francesco di Aldo Cazzullo.
2: Allora,
0: Francesco
2: lo dico subito.
0: Beh, no.
2: No, no, no, è una regola, no, che dobbiamo mettere, perché ma io
0: la
2: devo
0: metti,
2: scrivere,
0: la regola, non la metti,
2: la regola, devo scrivere
0: 5 allora, a testa,
2: un cazzo di libro,
0: no,
2: per uno,
0: no,
2: e punto.
0: No,
2: no, perché no, poi qua c'è scapirà, ci stanno i saputoni, sai che fa?
0: No,
2: letto,
0: no, no.
2: Tu scrivi un libro per uno.
0: No. Devono leggere,
2: io
0: tutto
2: un libro
0: quello
2: per
0: che scrivo.
2: E intanto io un libro
0: Francesco di Aldo Cazzullo, illuminante. Poi Murakami, un classico, l'uccello che girava le vie del mondo. Per esempio, qua ha letto, ha messo due libri, il
2: Uccello non ce lo metto.
0: No, metti l'uccello,
2: quell'altro e l'uccello. Infila
0: l'uccello.
2: Non lo filo.
0: No, scusa Maurizio.
2: Va bene, infilo l'uccello.
0: Ma se io ti dico di infila l'uccello, tu devi infila l'uccello. C'è poco da fare.
5: Che è 7:15? Infila l'uccello!
0: Tu devi capire una cosa, dalle 7 alle 10 del mattino sei mio. Quindi quello che io ho comprato, quindi se io ti dico infila l'uccello, tu infili. Poi dopo le 10 fai come ti pare. Tra le 7 e le 10
2: l'uccello che ci faceva, ci girava le
0: è
2: viti.
0: Bellissimo quel romanzo di Murakami, molto molto bello, l'uccello che girava le viti del mondo, molto molto bello. E poi Francesco di Aldo Cazzurro, Cazzullo. Allora questo Cazzurro, questo l'ho adorato. Buacata, il talismano perduto.
5: Ai.
0: Di Jean-Louis Fumanet Azombo.
5: Zazan.
2: Ma tu dimmi come io scrivo sto libro.
5: Jean-Louis Frusè Azombo.
0: Perché sei un razzistello, Maurizio.
5: Perché tu
0: sei un razzistello.
5: Questo è negro, a me mi interessa.
0: Ma io non so scrivere il
2: nome.
0: Per
2: me, dico,
5: si chiama Zanzombo, sarà sicuramente.
0: Questo è il nome. Allora, solo Gub, il demone meschino. Solo Gub, il demone. Sto stando apposta, il demone meschino.
5: Qualche scrittore scandinavo, per favore.
6: Io, a me mi ha devastato. Sto piangendo anche adesso che ci ripenso.
0: Sì, quale libro? Quale libro? Quale... Un romanzo in tema con il clima, l'estate che sciolse ogni cosa, di Tiffany McDaniel. Poi, stanco di scrivere, sorseggiando un pessimo caffè, di M. Paniconi. Molto bello
5: caffè,
0: anche quello.
5: Eh?
0: Oh, c'è il nostro Max! Max il trasportatore, va!
7: Buongiorno ragazzi, Max. Un libro che vi suggerisco, che ho letto molto tempo fa, e niente di vero tranne gli occhi di Giorgio Paletti. L'ho letto tutti, De Paletti. Veramente un grande, veramente un grande scrittore.
0: Se
7: uno che faceva il comico non me lo sarei mai aspettato. Comunque, veramente una grande mente.
2: Vedi, i gabarettisti a volte... possono stupirti,
5: ma perché polemica è?
0: No,
5: che polemica è, Mauri?
8: Il secondo libro che ho letto è Uber Tanke di Vavassori.
0: Oh, un mio suggerimento è I Detective Selvaggi di Bolaño, bellissimo. Finesso il più bello citato. I Detective Selvaggi di Bolaño, bellissimo. Per l'ascoltatore che ha detto che disallineata la lettura, suggerisco le raccolte di racconti brevi. Tra l'altro è uscita una bellissima raccolta, tutti i racconti, di Roberto Bolaño, edita da Adelphi, che è uscita forse un annetto fa, qualcosa di meno. Molto molto belli i racconti di Bolaño, per chi preferisce magari i racconti, perché dice così mi leggo un racconto magari sulla spiaggia, non una cosa che ne so, insomma, può essere un'idea.
5: C'è
0: vai,
5: Barrio,
9: buongiorno ragazzi, io ho letto la trilogia della Guardia Cittadina di Terry Pratchett, se non l'avete letto, come si pronuncia, molto bello, però mi sono perso i titoli di prima, Maurizio, mi puoi ridire che era il cazzello dell'uccello,
0: allora tra poco cazzullo, ripeteremo tutto, Maurizio, anche l'uccello del cazzullo, sì, che detto così sembra un strano animale, no? Preistorico, Mauri. Brand new music, right?

0: facciamo un veloce riepilogo, Mauri, i libri letti dai nostri ascoltatori, i più belli naturalmente. No, volevo fare un appello ai nostri ascoltatori, non perché Mauri deve scrivere, non mettete tutti i libri che avete letto, ma soltanto, che so, i 10, i 5, i 7 più belli che avete letto in quest'ultimo anno.
1: 7 mi sembra giusto.
0: 365 giorni che hanno preceduto questo 23 giugno 2026, per poter suggerire così ai nostri ascoltatori per il periodo estivo qualcosa di molto bello, gratificante, tonificante da leggere, tipo L'uccello bittorzolutto di Murakami, no? Il pene che guardava le fine del mondo. Vai, sentiamo ancora, a quando il libro Aldair cuore giallo rosso, ci scrive Gianluca, ci puoi fare un piccolo riepilogo, Mauri?
2: Vai, Mauri,
3: segnato
0: i più
3: questi.
0: Belli.
3: Vai rapido.
0: Questi.
3: Le tre di mattina, l'uccello che girava le vite del mondo, Francesco, sì. Il demone meschino, l'estate che sciolse ogni cosa, i detective selvaggi, sì. La trilogia della guardia cittadina e tanti.
1: Scusa, l'uccello più assoluto,
0: hai
1: segnato?
0: Hai segnato l'uccello...
3: C'era
0: l'uccello. Allora, l'uccello mettilo. Con il pus sulla...
3: Mamma mia.
0: Sopra la
1: sul fianco
0: uccello schifoso sudato di Maurizio. L'hai segnato quello lì?
1: C'è lo...
0: un bellissimo romanzo
1: aquilino.
0: C'è l'aquilino, c'è lo
4: storto. Okay.
0: Mamma mia, ho paura.
1: Madonna,
0: ho
1: bello,
0: paura di questa cosa. Allora, l'ho letto un po' di tempo fa, ma molto bello e inquietante. La città dei clown, l'avete letto voi? La città dei clown,
3: no,
0: molto
3: sì,
0: bello ed inquietante.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Allora, so che sfigurerò dopo Uccelli da infilare e Bestemmie da colorare, però c'è un bel libro di Paolo Nori,
0: sì.
5: I russi sono matti, che in questo clima di russofobia ci riduffa proprio nel sentimento russo.
0: Bravo.
5: È un breve corso di letteratura russa, ma leggero, non una cosa pesante, no?
0: Lo conosciamo bene, perché Paolo l'ho presentato qui da noi, Paolo, amico di
1: vecchio caro Paolo
0: Radio Rock.
6: Beh, sentiamo, chi è un po' arrugginito, vuole leggere qualcosa, io direi Il vecchio e il mare è perfetto, no?
0: Vecchio e il mare
1: è bravissimo, quello che dicevamo prima,
6: un po' di friccico, un po' di libro corto, ci sta.
0: Classici brevi. Consigliate bello, anche bravo. Qualche classico, non breve necessariamente, anche di 1000 pagine, no? Di un
1: troppo,
0: migliaio,
1: pagine,
0: un migliaio di pagine, 2000 pagine.
1: È impaurito.
0: Anche di 2500 pagine, no?
1: Pagine,
0: volendo. Allora, perché non iniziare la recherche di Proust? Allora, ragazzi, non leggete mai, ecco, però va bene anche sconsigliarne alcuni, eh?
1: Ai.
0: Attenzione, non leggete mai i ragazzi dello zoo di Berlino, pesantissimo. Leggere tuttavia, invece, Maurizio, L'uccello bitorzoluto o Il vagabondo delle stelle di Jack London. Molto
1: bellissimo,
0: bello.
1: Molto bellissimo.
0: Bello. L'uccello sputato dal nulla di Katzinkull, Aldo Katzinkull.
1: Allora, questa ironia
0: da quattro soldi,
1: da quattro
0: no,
1: soldi,
0: no Mauri?
1: No.
0: Mauri, vergognati.
3: Lo sto scrivendo, non mi devi coinvolgere in altre robe.
0: Il pendolino giallo rosso.
1: Questo
0: vai,
1: è bello.
0: Sentiamo ancora.
7: Mauri,
0: vai.
7: Mauri, infila l'uccello.
0: Allora, hai infilato l'uccello, Mauri?
3: Mi dovete dare un pertugio.
0: Allora, no, mi scrivi che cazzo, no?
1: Certo,
0: allora,
1: tu vuoi tutto facile.
0: Allora, abbiamo parecchi nomi, attenzione.
6: Devo consigliare I mastini del Monte di Bacco di Luigi Martappero.
0: Bene, bene. Allora, I mastini...
3: Ma è vero?
0: Certo che è vero. I mastini del Monte di Bacco di Maurizio Pappappero.
1: Scrivi Mauri, Pappappero.
3: Oh, è vera sta cosa.
0: Cioè,
3: è
0: vero.
8: Carino, simpatico.
3: Guarda,
8: come
3: le ste merda.
8: I mastini di Simone Guida, quello di Nova Alexio, quella geopolitica.
1: Sì, Nova Alexio. Sì,
8: carino,
1: sì,
8: ti Nova spiega Alexia. I confini, come sono stati fatti nell'Ottocento dagli europei. Le cose simpatiche, gli uccelli bidorzoluti da un confine all'altro.
0: Bene, bene, bene, bene, bene. Allora, attenzione, vai.
9: Buongiorno, allora, ultimo libro letto.
0: No,
9: 10 misteri da risolvere mentre si fa la cacca.
0: Ma che cazzo c'entra?
9: Edizione Autogrill.
0: Ma non ho detto ultimo libro letto, ho detto il libro più bello o i libri più belli che avete letto in quest'ultimo anno, da giugno scorso ad oggi, da consigliare ai nostri ascoltatori che vanno in vacanza e si portano un libro di 1000 pagine, 2000 pagine.
1: Non tarpare le ali.
0: 6000 pagine.
3: Però è proprio un presupposto diverso, ha ragione.
0: Presupposto diverso. Allora, Viaggio al termine della notte di Céline, è stata un'esperienza incredibile da lettore. Ah, ragazzi, se non avete letto Viaggio al termine della notte.
1: Cosa fai?
10: Ah,
1: il gioco dei mimi, che cazzo fai?
10: Capivo se fosse aperto il microfono.
0: Aperto,
10: buongiorno. Questa mi sera.
0: Allora,
10: aperto.
0: Attenzione, Maurizio, è aperto qui, è aperto per tutti. Maurizio, è aperto, no?
1: E tira no. fuori st'uccello allora, più d'orso
10: Maurizio,
1: lui.
10: Però Mauri, posso dire una cosa? Sentirti da fuori? Ok, vero. Posso dire Marti? Sì, Marti. Mauri, sei un po' indisponente.
0: Sei indisponente?
10: Perché ti ha solo chiesto le
3: parole. Tu sei arrivata tardi, non c'hai diritto manco di parola.
0: Stai calmo.
3: Non hai capito.
10: Allora, io avevo capito che potevo arrivare dalle 7 alle 10.
3: No, no, tu devi arrivare
0: alle 7. Posso dire una cosa? Io ho tolto i social prima di partire dalla... Ho proprio rimosso l'app di Facebook e Instagram dal mio telefono prima di partire per l'Irlanda, quindi una quindicina di giorni fa ormai. Sono tornato, non le ho rimesse. Ieri ho letto 50 pagine.
10: Vedi?
0: 50 pagine.
10: Vedi?
0: 50 pagine. Ho sempre letto molto, ma mi rendo conto. No, Maurizio, tu sei un villano. Guarda,
10: Sei un villano.
0: Sì,
10: è un malandrino.
1: Perché è un villano millantatore.
0: È millantatore. Allora, attenzione, ho sempre letto molto, ma mi rendo. Sei un Milano. Allora, attenzione, ho sempre letto molto, ma mi rendo conto che gli impegni allo smartphone hanno inciso molto. Vedi qua.
10: Sì, è vero.
0: Il tempo che dedica alla lettura, come per molti. Non mi sento di consigliare letture specifiche, ma penso sia bene ripartire con temi di interesse personale, magari anche riprendendo libri già letti in passato. Il nome della rosa di Umberto Eco.
10: Ecco.
0: Riletto tante volte, leggerlo assolutamente in quest'estate.
1: Forza.
0: 2026 dice
1: Milano.
0: Scrive un signore.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh papà, sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
5: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.

0: anche su Instagram e Facebook.
1: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
2: Listen well. 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
3: I like it.
2: Questa è Radio Rock.

0: ascoltando
1: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock on Radio
3: Rock. E noi rientriamo alle 7:34 minuti e lo facciamo con i Killers di Human.
4: Radio Rock, back in time.

0: Human Killers. Allora vediamo un attimo, ci sono parecchi messaggi, parecchi libri consigliati. Intanto però volevo dire una cosa rispetto a quello che diciamo ieri, Ale. Rivoluzione azzurra, così titola la Gazzetta dello Sport, Rivoluzione azzurra con Malagò, presidente FIGC, torna Maldini, salgono le quotazioni di Conte per la panchina. Il candidato della Serie A, era ampiamente previsto, prende la presidenza della FIGC con il 68% delle preferenze, quindi 68% per Malagò e 45% per Abete, 7% non so, non rispondo, 42% Maurizio Paniconi, 8% Luigi Tracasti, e poi c'è una percentuale molto molto alta di astenuti, almeno il 50%. Sì. Allora attenzione, attenzione per Paolo. Sai che Paolo Maldini è uno di quei belli che si è mantenuto bello pure da vecchio,
1: sì.
0: O Cesare.
1: Cesare Porello è morto.
0: È morto. Allora attenzione, quindi Paolo,
1: sarebbe bello che reintroducessero queste figure. Paolo Maldini in nazionale potrebbe essere sicuramente un, come dire, è una mossa giusta. Ora però il punto è che se, come diciamo ieri anche con Daniele Andreozzi, ma non è un discorso anagrafico, per carità, non facciamo ageismo, anche perché pure noi non è che siamo giovani.
2: Beh,
1: però
2: insomma,
1: dico,
2: parla per te.
1: Però dico, speriamo che almeno nelle idee ci sia un approccio davvero rivolto al voler cambiare qualcosa nella struttura del nostro calcio.
0: Allora, intanto volevo dire che le schede bianche ieri sono state 11.272. Questo è quello che è accaduto.
2: Incredibile.
0: Segna un po', allora, dei delitti e delle pene, romanzo un cazzo. Antimusica, buonisti un cazzo, l'arte sottile di non dare un cazzo, il libro del pene felice.
1: Ma che?
0: Tutti i libri.
2: Sono tutti i titoli.
0: Libri, titoli di libri.
1: Basta questo spirito.
0: Molto interessante, molto interessante. Ivan Morris, la nobiltà della sconfitta, ci chiede, ci dice qualcun altro. Abbiamo chiesto questa mattina libri da leggere quest'estate, consigliati sulla base di quello che avete letto e vi è piaciuto nell'ultimo anno. Ancora Igino geniale di Zeno Zorti, molto bello, molto bello. Incastrato nel chiostro di Enea Filea, molto interessante.
2: Incastrato nel chiostro.
1: Voi sapete che se io posso insultare Maurizio sono il primo.
0: Sì.
1: Però da questo punto di vista vorrei dire, la smettete di fare gli stronzi?
0: Ma perché gli stronzi? Beh, è bellissimo,
2: dai, ma che titolo,
0: libro.
2: Ma
0: se sono un ignorante, se sei un ignorante.
2: Parla?
0: Allora, praticamente è un signore, è un monaco, un signore che praticamente passa la sua vita dentro un chiostro, poverino.
2: Tutta la vita inchiostrato.
0: L'uccello dipinto, libro di Jerzy Kosinski, bellissimo, questo è bellissimo. L'uccello
2: dipinto.
0: Oggi vanno gli uccelli.
3: Giornata dell'uccello.
0: Infila quest'altro uccello, Maurizio, forza, avanti.
1: Dai un po'.
2: Non puoi esimerti, Maurizio.
0: Vai. Ancora, vai, sentiamo, ancora un altro uccello.
4: L'opinione dell'ascoltatore o ascoltatrice che sta leggendo Viaggio al termine della notte, io lo sto leggendo adesso, è un'esperienza incredibile.
0: Eh sì.
4: E poi dopo 5 pagine sparano a bestemmia, quindi perfetto.
0: Perfetto, quindi
2: è il libro perfetto.
0: Quindi perfetto.
2: Ah, bellissimo.
0: A pagina 5 subito via, pronti
1: perfetto.
0: Via una bella bestemmia. Allora, da quando c'è Radio Rock TV non leggo più un cazzo, manco quello di Maurizio ci scrivono, la Radio Rock
3: TV. Perché ci metteresti un po' a leggerlo tutto.
0: E poi ride come uno scemo. E poi ride come uno scemo. Allora, fatti di sangue, dette d'amore fra due cavalieri per causa di una vedova. Si sospettano momenti politici, prima che lo sappia il resto del mondo, il cinematografo ce lo racconta Lina.
3: Sì, ma è un film, non è un libro.
0: No, è un libro, è un libro di Lina Wertmüller.
3: Da cui ha tratto un film o viceversa?
0: Viceversa. Allora, ho letto, ho cercato il libro col titolo più lungo per far riscaldare Mauri così scioglie i polsi. Si chiama Fatti di sangue e dette d'amore fra due cavalieri per causa di una vedova. Si sospettano momenti politici prima che lo sappia il resto del mondo. Il cinematografo ce lo racconta Lina Wertmüller.
2: Bellissimo.
0: Wertmüller, sentiamo chi c'è, vai ancora.
3: Se questo è un libro.
5: Buongiorno,
3: un film,
5: ragazzi.
3: Non un libro.
5: No. Non è il libro più bello che ho letto quest'anno, però mi sento di consigliarlo come lettura estiva Sotto l'ombrellone,
0: sì.
5: Ed è I malviventi di Francesco De Carlo.
0: Ah,
5: una lettura veramente piacevole.
0: Piacevole.
5: E poi è un amico mio, quindi comprate il libro perché è veramente carino.
0: Vabbè, però allora
1: la marchetta non mi piace.
0: Ma la marchetta più becera, proprio.
2: Sì, allora, io il termine libro sotto l'ombrellone lo odio.
0: Sì, è vero. Allora, odio, bravissima, odio il libro sotto l'ombrellone e odio anche la lettura piacevole. La lettura non deve piacevole.
2: Odio tutto.
0: La lettura non deve essere piacevole. Il padre degli santi, cazzo, se può dire. Che vuol dire? No. Il padre degli santi. Sono un bestemmiatore, ma a me il ritratto di Dorian Gray mi ha rotto le balle. Finito controvoglia, ovviamente conoscevo già la storia, il concetto, visto in tutte le salse. Trite ritrito, dai, ma che ce ne frega. Il film del bianco e nero del 45, però, è bellissimo. Prepuzzi nobili, ecco, metti anche questo, Maurizio. Prepuzzi
3: non
0: nobili,
3: esiste questo.
2: Come non esiste?
0: Prepuzzi
2: Mauri?
0: Di nobili,
3: non esiste.
2: Prepuzzi di Sartre, Mauri.
0: Di nobili.
2: È di nobili.
0: Di nobili, di nobili. Vai, sentiamo ancora, vai.
6: Cioè, non so, il cazzo di Maurizio Paniconi. Ah, non è vero che ci mettereste un po' a leggermi, perché sono piccolo, devoluccio e
0: vittorzoluto.
6: Ossuto. E ho da una parte un'abrasione.
0: Il cazzo essere ossuto. Scusa, non ho capito. Cazzo le trovi.
2: Sai, non ci facevo, non mi facevo sta voce, Mauri.
0: Io sì,
2: io
3: c'ho una voce del cazzo.
0: Io me lo ricordavo. Me lo ricordavo.
7: Buongiorno a tutti. Libri riscoperti quest'anno: l'antologia di Spoon River. Mi appassiona di
2: scrivere.
3: Sì, sotto l'ombrellone, però.
0: A me, dai, ragazzi, bellissimo. Charlie Masters.
3: Ho capito.
7: E la versione integrale ben tradotta.
0: Sì, ben tradotta.
7: Alice nel paese delle meraviglie.
0: Bravo, ben tradotta. Alice nel paese delle
7: meraviglie. Grazie per la compagnia. Buona giornata a tutti.
0: A te. Allora, Maria Teresa dice:
3: non prendo manco in considerazione.
0: Scrivi subito.
2: Mauri, perché sei così ostico?
0: Da leggere sotto l'ombrellone. Maria Teresa, Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde. Più impegnato di 100 anni di solitudine.
2: Sì, però molto leggero da leggere. Vabbè, che così.
0: Ragtime di L.R. Doctorow. Mauri. L.R. Doctorow.
2: Non lo ridici un attimo.
0: Mauri. Ragtime di L.R. Doctorow. Mauri. È un libro che espleta in tutti i modi. Il padre dei santi.
1: Espleta.
0: Il modo in cui viene chiamato il pene. Molto interessante sotto l'ombrellone. Allora, attenzione.
2: C'è una serie di sinonimi.
0: Bellissimo, che ci hanno suggerito. Si chiama L'ombrellone. da leggere sotto. O sopra questo
1: sopra
0: l'ombrello, il mastino dei Baskerville, Conan Doyle.
1: Te lo ricordi, Mauri?
0: Sherlock Mauri.
1: Te lo ricordi, Mauri?
0: Mori. Allora, io rileggerò Infinite Jest quest'estate, a 10 anni di distanza da quando la lessi per la prima volta. Oh, ragazzi, tutti che leggono, non sei la prima persona, il primo ascoltatore che mi dice che sta rileggendo David Foster Wallace, 1159 pagine. Perfetto romanzo da leggere sotto l'ombrellone.
2: Sì, anche
0: perfetto,
2: Shantaram,
0: andare avanti e indietro. Vabbè, magari prendetevelo su Kindle, andare avanti e indietro con le note. Stavolta con blocco note per prendere appunti, bravissimo. Anzi, io ti consiglio, leggetelo questa volta in inglese. Papà uccello.
2: Dai, ma non esiste.
0: Aspetta, ho sbagliato.
2: Già papà uccello non esiste.
1: Papà uccello? Già mi sembra pericoloso.
3: Ho sbagliato.
0: L'arte di dipingere le cappelle.
2: Ma come hai fatto a sbagliare con papà uccello?
0: Di Paolo Uccello. Paolo Uccello.
1: Quindi papà uccello le cappelle.
0: Paolo Uccello, l'arte di dipingere le cappelle. Ma come non è vero? Paolo Uccello.
3: No, Paolo Uccello esiste.
1: Ma non l'ha scritto?
0: Scusa un attimo, Paolo Uccello dipingeva le cappelle?
3: Allora, io credo che l'uccello non abbia mai dipinto una cappella.
0: Allora, vediamo se è vero o non è vero.
3: Vabbè.
0: Allora, interpelliamo.
2: Bravo.
0: Interpelliamo. Attenzione. Paolo Uccello dipingeva o no le cappelle?
1: È una serie di Scott Bull.
0: Adesso perché guarda Maurizio, stamattina me le levi dai mani,
2: Amore.
0: Allora, Paolo Uccello dipingeva o no le cappelle? Risposta rigorosa. Assolutamente rigorosa. Però ti posso dire una cosa.
3: Sei fastidioso.
0: No, allora, Paolo Uccello non era pittore di cappelle.
3: Hai visto?
0: Era famoso per le tavole e gli affreschi laici religiosi.
3: Ma
0: principalmente la battaglia di San Romano, gli affreschi del chiostro verde di Santa Maria della Novella a Firenze. Detto questo, ha lavorato anche in contesti sacri. Ha realizzato affreschi in chiese, ma non in cappelle.
3: No.
0: Non è andato in cappella, diciamo.
2: No.
1: Avrebbe voluto, ma
0: Allora, sono nel modo in cui lo so, per esempio Masaccio,
2: sì, Masaccio voglia,
0: gli piaceva
2: cappelle.
0: Molto, gli piaceva molto la cappella, per esempio Cappella Brancacci.
2: Beh, anche Michelangelo amava le cappelle.
0: Michelangelo meno. Ghirlandaio era ghiotto di cappelle.
2: Ghirlandaio.
0: Hai in mente un'opera, un contesto specifico?
2: Era qualcuno,
0: a proposito
2: vai.
0: Di cappella, ha dipinto una cappella sulla punta di una chiesetta sulla riva del Membro.
2: Ah, che
0: del
2: bello.
0: Mambro. No, come si chiama quel fiume? Il Membro.
1: Il Mambro.
2: Il Mambro.
0: No, il Mambro. Il Membro.
1: Mambro.
2: No,
1: Mambro.
2: Il Mambro.
0: Libro favoloso. La proipa dell'isocronismo marxista di Flavio Lambi.
2: Ah, non vedo l'ora di leggerlo, guarda.
0: La proipa.
1: Mi hai messo una curiosità.
3: Ma che è? Ma che Maurizio. Cosa è? Solo Maurizio, per dare fastidio
2: però,
3: a me.
2: Allora, se dovessi vergognare. Dei termini che tu in questo momento non riconosci, non è te tra li prende con chi lo
0: allora,
2: scrivi.
1: Prima malvagio.
0: Sai che ti dico? Allora,
2: proipa.
0: 22/11/63 di Stephen King. Bellissimo.
1: Ce l'ha suggerito Caterina.
0: Parla di... No, ce l'ha suggerito un altro signore. Charles Bowery scrive anche questo. Il lupo reintrodotto di Kevin Costner. Poi suggerisco, caro direttore, questo sequel di libri zuppi di mistero ed esoterismo ed erotismo, scusa, tutti editi dalla casa editrice Arapao. Gli autori sembrano dei ghostwriters, ma forse qualcosa uscirà fuori prima della fine della puntata. Sono le tette esatte, questo
2: che cazzo.
0: Le tette, scusate, di Martina,
1: la sequenza Arapao,
0: gli occhi,
2: le tette di Martina.
0: Io leggo gli occhi, cos'è
1: che l'hanno arrestato?
0: L'occhio di Ale. L'occhio
2: di Ale.
0: L'occhio d'ale che cadde sulle tette di Martina. Attenzione, questa è un'accusa.
1: Che non ho capito che cosa è un libro.
0: Qui si va in galera, ragazzi. Si va in galera. Ciclo di Malussen. Daniel Pennac. Il ciclo, tutto il ciclo di Malussen. Beh, è lungo.
1: Tutto.
0: Otto libri. Che ne
1: tutto.
0: Vita da nani. Vita da nani. Ragazzi, però io vi ho chiesto una cosa molto specifica. Vi dovete dire uno, il libro o i libri più belli che avete letto nell'ultimo anno. Non fate gli ignoranti, per favore.
3: No, era da leggere sotto l'ombrellone.
0: No,
2: il più
0: libro
2: bello
0: più bello
2: anno...
0: che avete letto nell'ultimo anno da consigliare agli altri libri da leggere
1: per l'estate.
0: Oh, dai signori, vai.
2: Per l'estate. Chi non ho capito, aspetta.
0: Dai signori, dai. Brand new music, right?

0: un po'. Intanto, Mauri, quali sono gli ultimi titoli citati, per favore? No? Abbiamo detto libri letti nell'ultimo anno, da giugno a giugno, da consigliare ai nostri ascoltatori per l'estate. I più belli, naturalmente, i più belli. Beh, prego, Maurizio, gli ultimi titoli.
1: 22-11-63.
0: Molto bene.
1: E Infinity Jest, sì. Il fantasma di Canterville.
0: Sì.
1: Fatti di sangue, dette d'amore tra due cavalieri per causa di una vedova, si sospettano moventi politici prima che lo sappia il resto del mondo. Il cinematografo, no, ce lo racconta Lina Wertmüller. E Igino Geniale.
0: Bene, allora vi consiglio Nessun domani di Julia K. Monroe, oppure Tenebre, sempre della stessa autrice, ci scrivono. Poi Solar di Ian McEwan, molto bello, molto
2: l'hanno
0: bello,
2: consigliato
0: molto
2: questo,
0: bello,
2: sai?
0: Consiglio La paziente silenziosa di Alex Michaelides e Slow Horses, un covo di bastardi di Mick Herron. Tra l'altro, da questo romanzo è stata tratta anche la serie TV con Gary Oldman. Le pietre stronze del professor Broccolo.
3: Broccolo.
0: Le pietre stronze del professor Broccolo, molto bello.
2: Professor Broccolo.
0: Poi Non per tutti, ma Cadavere squisito di Agustina Batsterrica. Molto interessante. Scrivi, Maurizio, per favore, questo qui che è molto buono.
3: Batsterrica.
0: Cadavere squisito. Le 120 giornate di Sodoma di The Sad, ci scrive la nostra Gabri.
2: Palla
0: finita, santi Dio, no? Allora, e poi Il maestro e Margherita, Amore puro, ripreso dopo 20 anni. Herbert West, Rianimatore di H.P. Lovecraft, edito da Providence Press. L'ho letto ultimamente ed è bellissimo, quindi un buon Lovecraft come lettura estiva, non sarebbe davvero, non sarebbe male. Ancora Il mio piede sinistro, da cui è stato tratto anche il bellissimo film con Daniel Day-Lewis di Lino Peda. L'autore
2: Lino Peda.
0: Lino Peda,
2: anche detto? Vai.
0: No, anche detto, no, Lino l'autore Peda. Del mio
3: libidine.
0: Sei pronto, Mauri? Sei pronto alla,
2: alla, a questo titolo,
0: all'apice. Claire dice, propone I baffi, molto bello, molto, non il più bello di Carrère, ma molto bello. I baffi di Emmanuel Carrère, romanzo, bravissima, romanzo pirandelliano, molto pirandelliano, con un finale incredibile. Fino alla sorpresa.
3: Sì.
0: Molto bello.
3: I
0: molto
3: baffi
0: bello.
3: Si tagliano. La
0: molto bello, molto bello. Guarda, sì. Sì e no. Sì e no, sì e no. Ni potremmo dire, ni potremmo dire. Molto
2: scusa,
0: bello
2: ma
0: però.
2: Cambiare l'acqua ai fiori non l'ha detto nessuno.
3: Tra l'altro tu stavi fuori.
0: Tra l'altro è uno dei pochissimi romanzi di Carrère, perché Carrère inizio è uno dei primissimi che ha scritto, se non il primo addirittura.
1: Stava proprio all'inizio della Carrère.
0: Bravissimo. E poi ha inaugurato quel percorso per lui molto fortunato, che gli ha portato che lo ha portato ad essere conosciuto come Carrère di autofiction, sostanzialmente. Invece questo
1: come
0: è
1: Levis,
0: un romanzo vero e proprio. Tu la cultura proprio zero, due cose devi sempre rompere i coglioni mentre uno parla. Io adesso sto leggendo Le cronache marziane, molto divertente. Ci scrive un altro nostro amico Max, aggiungi anche questo per favore, Maurizio. Continuiamo tra poco, prima però arrivano i Verve di Sonnet.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
1: Enough talk! It's time to rock!
2: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia. State ascoltando
3: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock.
3: On Radio Rock.
4: E noi entriamo alle 8 e 3 minuti con i Porcupine Tree di Shallow. Oggi è martedì 23 giugno 2026, questo è il The Rock Show.
3: Radio Rock, back in time.

0: Shallow. Allora, tra le cose più belle uscite negli ultimi 12 mesi da poter recuperare in quest'estate 2026, in cui si ha un pochino più di tempo, no, del solito, non troppo, ma un pochino di più, e poi ci sono anche dei momenti, dei giorni in cui magari si va in vacanza, si va in ferie per chi ha le ferie, insomma, James, io l'ho letto, molto bello ragazzi, James di Percival Everett, lui è un grandissimo autore della letteratura americana, lui è afrodiscendente, scrive questo libro che si chiama James, che è una storia, cioè lui riprende il racconto, lo ricorderete, di Huckleberry Finn, di Mark Twain, però lo fa dal punto di vista dello schiavo, cioè bello, ribalta la questione, un libro molto bello, scorrevole, quindi lo leggerete, certo è tosto perché è una riflessione molto forte, molto importante sullo schiavismo in America, che è una roba con cui veramente non si è ancora fatto definitivamente i conti, né loro ma neanche noi, come concetto proprio di così aberrante di una roba che è successa non mille anni fa, ma fino a, purtroppo, a pochi anni fa era così, ed ancora in molte parti del mondo è così. È divertente, è feroce ed è profondamente attuale, James di Percival Everett. Poi The Loneliness of Sonny and Sunny di Kieran Desai, io non l'ho letto ma mi dicono sia molto bello, e assolutamente nella carne di bellissimo, sì, di David Salei, che abbiamo presentato anche qua in trasmissione, vincitore del Booker Prize 2025, l'ascesa e la caduta di un giovane ungherese in un'Europa inquieta e contemporanea, consigliatissimo, molto molto bello. Adelphi, ancora Audition di Keiji Kitamura, sempre i libri usciti nell'ultimo anno. Flashlight di Susan Choi, e poi The Names di Florence Knapp, uno dei debutti più celebrati dell'anno, un romanzo che riflette sul peso dell'identità e delle scelte, magari qualche altro. Poi c'è qualcuno che propone anche Navalny con Patriot, pubblicato postumo, la testimonianza politica e umana del principale oppositore di Putin, una lettura che lascia il segno. Man in Love, il ritorno di Trainspotting, secondo Simone. Buongiorno ragazzi, il mio consiglio è Tu sei il male di Roberto Costantini, il primo romanzo di una trilogia. Molto bene, poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
1: Oh, ragazzi, ma di Carrère non ha detto nessuno, anche Pan, quella è bellissima, Pan Carrère.
0: Ed è molto bella, molto bella. E invece io ti dico Pan di Hamsun, di Knut Hamsun, un libro bellissimo di questo scrittore norvegese, veramente che da riscoprire. Le battute di Maurizio durante la lettura di Emilio sono come la sabbia nel costume, ci scrive un amico.
2: Se era un dito nel costume,
3: era peggio.
0: Dipende dai punti di vista. Maurizio,
2: mi impegnerò finché lo diventa.
0: Non è sempre così che funziona. Poi ci sono i classici da riscoprire, classici. Non necessariamente dell'Ottocento, sì. Per esempio Stoner, il libro di John Williams, capolavoro degli ultimi 20 anni, qualcuno dice sopravvalutato, è uno dei libri di cui si è parlato di più negli ultimi 20 anni, romanzo devastante, molto interessante, qualcuno ha citato già Il maestro e Margherita di Bulgakov, assolutamente, se non l'avete letto, ecco, questa potrebbe essere l'estate giusta. E io vi consiglio anche Furore di John Steinbeck, libro scritto nel 1939, si legge molto scorrevole, ma anche racconta anche epico, no? Nel senso che racconta una bellissima storia americana, anche molto tragica, ma assolutamente attuale. Tu lo leggi, dici, cazzo, questo è un libro scritto nel 1939, sembra scritto ieri, ed è un libro strepitoso di appunto John Steinbeck, Furore, da riscoprire, da rileggere per chi non lo avesse fatto. Brand new music right here.

0: invece a me incuriosiva molto, sempre uscita nell'ultimo anno, Orbital di Samantha Harvey. Segui i romanzi che tu vedi in libreria e dici questo potrebbe essere interessante? Non l'ho letto, so che ha vinto molti premi, per esempio il Booker Prize, che è allora, tra tanti premi del cazzo, tipo lo Strega, che a me personalmente non dice nulla, nel senso che i premiati Strega da parecchi anni ormai a questa parte secondo me non sono dei buoni libri, però invece quindi quando vedo la fascetta vincitore Strega o finalista Strega, sostanzialmente generalmente me ne tengo la larga, cioè dico ok, allora questo no, secondo i miei gusti, poi per carità. Invece Booker Prize è un premio che secondo me si è mantenuto all'altezza, cioè di solito se un vincitore Booker Prize fa un libro, ecco lì invece è il contrario, è una motivazione in più per comprarlo, perché secondo me è interessante. E questo, sai, quelle cose, quei libri che sfiori ogni tanto in libreria, se qualcuno di voi l'ha letto ce lo faccio sapere perché sono molto curioso. Si chiama appunto Orbital di Samantha Harvey, una giornata sulla stazione spaziale internazionale che diventa una meditazione sul pianeta Terra, molto interessante. Ho letto invece l'ultimo, il quarto libro di Sally Rooney, sempre per rimanere sui libri usciti negli ultimi 12 mesi, si chiama Intermezzo, consigliatissimo. Se non avete letto niente di Sally Rooney potete iniziare da lì, ma in realtà ne ha fatti 4, tutti secondo me più o meno sullo stesso livello, quindi tutti buoni. Due fratelli, un lutto, relazioni sentimentali complicate, probabilmente il romanzo più maturo dell'autrice di Persone Normali. Se non l'avete letta e volete cominciare, si può cominciare tranquillamente dall'ultimo, appunto Intermezzo. C'è ancora un Murakami in realtà, perché al di là dell'uccello che gira le vite del mondo, che qualcuno di voi ha citato, è uscito anche un nuovo romanzo di Murakami, pubblicato qualche mese fa, si chiama La città e le sue mura incerte, se qualcuno di voi lo vuole recuperare. Intanto avete già citato Fiori per Algernon, ma anche Fahrenheit 451, meravigliosi, qui siamo al recupero proprio di... Beh, ci sta, come sì, abbiamo sì, già come detto no. Assolutamente, molto bello anche, questo l'ho letto, Martire di Kaveh Akbar, e racconta, molto interessante, lui è un immigrato di seconda generazione in America, quelli che Trump odia, e racconta di questo di questo ragazzo di origine iraniana, proprio se non sbaglio, che decide di farsi martire, di farsi di immolarsi per la causa, e poi c'è tutto un racconto, insomma, molto interessante, molto ironico, però insomma scritto in un modo molto particolare. Martire punto esclamativo, di Kaveh Akbar. Poi di Navalny abbiamo già detto, Creation Lake di Rachel Kushner, una spy story letteraria nell'ambientale della Francia rurale, tra ecologismo e radicale e servizi segreti. L'arte di amare di Fromm, bellissimo, ci scrive Alessandro. Poi sentiamo ancora chi c'è, vai.
1: Vi consiglio I ponti di Filippo De Masi, è molto bello, l'autore è un gran figo. Ma il mio, certo, l'ho scritto io.
0: Ha scritto lui. Vabbè, però ci sta, ragazzi. D'altra parte, se uno non crede in se stesso, per primo, possono credere in te gli altri?
2: Sì, lui giustamente se Salvini l'ha letto.
0: Ci suggeriva che cosa?
2: I punti.
0: I punti. Regalane una copia al ministro Salvini, Filo. Kundera, l'insostenibile leggerezza dell'essere, capolavoro, a proposito di recuperi. Stoner di Williams, che abbiamo citato prima, e Il passato di Alan Pauls. Il passato... The Emperor of Gladness, Ocean Vuong, questo è un altro libro che ho letto, che ho visto in libreria e mi ha incuriosito. Uno dei romanzi più discussi del 2025 del mondo anglosassone, intenso, poetico, accessibile anche a chi normalmente legge poco. Poi abbiamo già detto di Loneliness of Sonia Sanni, che è stato uno degli esordi più chiacchierati del ritorno di una delle grandi voci della letteratura contemporanea, ma in realtà è come se fosse un esordio perché sono passati 20 anni dal libro precedente, e quindi insomma direi che ne abbiamo citati diversi interessanti. È vero quello che hai detto sul premio Strega, però I convitati di Pietra di Mari lo consiglio, dice Silvia. Sì, ci sono delle eccezioni ogni tanto che spesso non vincono, anche se Mari in realtà, che come dicevo ieri, è forse l'unico che mi piace tra che mi piace, insomma, che mi piace, che mi dispiace meno, ecco, tra i finalisti Strega, spesso non vincono, anche se lui al momento era il favorito. Adesso poi c'è stato quello scivolone là legato a Michela Murgia, però insomma, il primo libro di Stephen King, La zona morta, poi Fino al gioco di Gerard, molto bello il gioco, libro mai finito, 1984, mi mise paura, Max, non trasportatore, di Orwell, sì, mi mise paura, ragazzi.
3: Ho avuto paura,
0: ho avuto paura, che fai? Vuoi contestare il fatto che lui ha avuto paura?
4: Buongiorno a voi. Buongiorno. Io vi voglio consigliare un libro meraviglioso che ti tiene a casa e non ti fa uscire finché non l'hai finito.
0: Attenzione,
4: il classico di Ian McEwan, sì, che si chiama Espiazione.
0: Espiazione, bellissimo.
4: Un
0: bellissimo
4: libro emozionante con una tecnica narrativa incredibile. Del resto lui è forse uno dei più grandi scrittori contemporanei, direi.
0: Assolutamente, sono d'accordo. E tra l'altro, Ian McEwan è un altro di quelli, è uscito un libro proprio quest'anno di Ian McEwan, che è bellissimo, cioè uno di quelli che continuano a fare libri, ne ha scritti una ventina, e tendenzialmente non ha avuto cali, cioè uno di quegli scrittori che continuano a proporsi a grandi livelli anche dopo 30 anni, 40 anni di carriera, insomma, no? Che non hanno avuto grosse defaianze. Diciamo uno di quegli scrittori che dove peschi, peschi bene. Poi giustamente Anna suggeriva Espiazione, che è un libro storico. Cavie, Pigmeo e Soffocare di Palahniuk.
5: Sì, molto belli.
0: Molto belli.
5: Cavie, secondo me, tra questi è il più bello.
0: Per quanto riguarda i recuperi, consiglierei La collina dei conigli. Per quanto riguarda i recuperi, ci scrive Gianluca. Ancora.
6: Buongiorno, scusate, non so se è stato citato, ma un libro sicuramente da recuperare è Trilogia della città di K di Agota Christoph, secondo me è un capolavoro.
0: Assolutamente sì. Buongiorno ragazzi, io vi consiglio di recuperare Il ritorno del dio Coyote di Moore, molto ironico e fa davvero ridere, se no altrimenti anche Fango di Ammaniti, Niccolò Ammaniti, la storia sull'ultimo capodanno mi ha fatto sentire male dal ridere, da cui è stato tratto anche il film L'ultimo capodanno di Marco Risi, no? Che arriva un nostro ospite tra 18 minuti.
5: 18 esatti.
0: 17, ragazzi, 17, assolutamente
3: 18.
0: Sì.
3: 18.

0: Beatles, All You Need Is Love. Intanto clamoroso di Giorgio Dell'Arti da anteprima.news. Leggo dal venerdì: numero di galline al mondo quante? Attenzione, quante galline? 3899.
1: Io lo sapevo, ma sono tipo tantissime, tipo 20 miliardi.
2: Tutto il mondo, secondo me, sono 41 miliardi 730 milioni.
0: Prego, Maurizio, attenzione.
3: 21 mi... No.
0: No,
3: allora, voglio cambiare.
0: No. Tu non mi no.
3: 10.000 miliardi.
1: Posso cambiare?
0: 10.000, prego.
1: 80 miliardi.
0: 80 miliardi, prego.
2: Non voglio cambiare, 41 miliardi.
0: Allora, gli ha azzeccato tu, Alessandro, avrebbe vinto Martina, ma ha cambiato, miseria, e quindi 23 porca. Miliardi.
1: Vedi che devo credere più in me stesso.
0: Sì, sì, secondo me sì. Allora, libro non facile, ma bellissimo, La scopa. Maurizio, La scopa del sistema di David Foster Wallace, primo romanzo di David Foster Wallace, libro bellissimo.
2: Scopa.
0: Che poi lo sai, quel libro era la sua tesi di laurea e lui ha pubblicato poi come primo romanzo. Vai, sentiamo ancora, vai.
4: Buongiorno ragazzi, io straconsiglio, ok, che è un libro molto easy, molto rapido da leggere, vai. La fattoria degli animali, sempre di Orwell. È un spettacolo, ti lascia
1: un'allegoria, però.
0: Fattoria degli animali.
4: Sembrerebbe anche abbastanza banale,
1: un'allegoria.
4: Ma stiamo vivendo proprio in quel periodo storico, secondo me, come 1984.
1: Che Orwell ce l'ha visto in qualche modo.
4: Chi ha scritto Orwell?
0: Allora. Questo lo stabiliremo dopo, se stiamo vivendo o no in questi tempi. Intanto,
1: un esperto
0: di tempi, a volte ritorno John Niven. John Niven. Allora, La nave di Teseo, scritto da Dorst, ideato da J.J. Abrams.
1: Corre, Mauri.
0: Complicatissimo da leggere. Ci sono 1000 note scritte a mano in ogni pagina.
3: C'è l'uomo da ombrellone.
0: L'ho comprato anni fa. Non ho mai avuto il coraggio di leggerlo.
1: Quindi adesso ancora di meno.
0: Però è uno di quei libri, secondo me, che non bisogna leggere, bisogna tenere in casa.
1: Mi sa di sì. A me, quelli che devi avere il taccuino di fianco, mi mettono una rabbia, non riesco.
0: No,

0: della tortilla, che te lo dica fa? Fatherland, Robert Harris. Fatherland è praticamente la storia di cosa sarebbe successo alla nostra cara vecchia buona Europa se il signor Adolfo Hitler, anziché perdere, avesse vinto la guerra. E quindi
1: tra
0: cosa
1: l'altro
0: sarebbe...
1: inizia perché ci sono i preparativi del, mi sembra, il 60° compleanno di Adolf Hitler.
0: Sì.
1: E è un libro meraviglioso, Fatherland.
0: Allora vogliamo dire che è meraviglioso.
2: Allora, scusa, anche la svastica sul sole a questo
0: non esageriamo. Il film Fatherland, ahimè, non era all'altezza, nonostante Rutger Hauer e Miranda Richardson, il film Robert, all'attenzione, le assaggiatrici.
2: Ah, questo mi incuriosisce.
0: Rosella,
2: l'hai letto tu?
0: Postorino. No, non l'ho letto per un pregiudizio che io ho nei confronti degli autori italiani.
2: Sì.
0: Mi fa selezionare tantissimo. Leggo pochissimi, mea culpa, leggo pochissimi autori italiani. Però effettivamente Rosella Postorino sta in tante liste di libri più belli, sì, che sono stati pubblicati. Per esempio ha fatto una lista, il Post, ce ne ha pubblicate credo una ventina di titoli. Tra questi c'è anche la nostra Rosella Postorino, che è stata citata da qualcuno e dice il libro dell'anno. Rosella Postorino, mi limitavo ad amare te in questo caso, però anche le assaggiatrici. Da recuperare, I pilastri della terra, Ken Follett, vabbè, un classico, vabbè, pilastri della terra, classico. L'avversario, quindi sempre Carrère in questo caso. Sentiamo ancora chi c'è, vai via.
3: Io mi sento di suggerire Antiche sere di Norman Mailer. L'ho letto durante una settimana di punizione a militare, guardia notturna, perché avevo sfanculato un caporale, vabbè. E non solo è stato bellissimo leggerlo, perché è un bellissimo libro, meraviglioso, ma è stato bellissimo leggerlo di notte.
0: Bene, bene, allora riflettiamo. Allora, Gabriella scrive un messaggio su cui voglio soffermarmi un secondo. Allora, ma solo libri americani dobbiamo leggere? Non mi sembra che in questo momento storico quel paese sia un esempio di cultura e di vita. Allora, dico due cose su questo. La prima, non stiamo suggerendo solo libri americani, ma stiamo suggerendo libri di tutte le nazionalità. Abbiamo suggerito francesi, russi, italiani, di tutto. Quindi è anche falsa questa frase, nel senso che non stiamo suggerendo. E poi cosa cazzo vuol dire che in questo momento mica stiamo suggeriamo un libro di Trump? Parliamo di grandi intellettuali, di persone che molto spesso sono contro i regimi. Cioè, questo messaggio lo metto alla stessa stregua di quelli che dicono: ah, non bisogna leggere Dostoevskij o non bisogna leggere, che ne so, Bulgakov, perché c'è sta Putin. E sti cazzi di Putin.
2: Esatto.
0: Io leggo Bulgakov, leggo Dostoevskij, leggo Steinbeck.
1: Soprattutto.
0: Tra l'altro, Gabriella, ti consiglio proprio a te, che sei così, come dire, sì, americafobica, volevo dire, ecco,
2: sì,
0: non quello che dici tu, però più o meno, diciamo, la cosa è simile. Cioè, volevo suggerire questo: leggiti Furore di John Steinbeck, grandissimo autore americano che racconta la realtà di oggi. Oggi potremmo definirlo così, con una forzatura anacronistica, un antitrampiano, no? Anche se lui è morto, però un romanzo di un'attualità pazzesca. Leggi di Furore di John Steinbeck. Leggiamo Furore, leggiamo Dostoevskij, leggiamo tutti i grandissimi autori. Ragazzi, parliamo di arte, di che cazzo,
1: quelli,
0: come cazzo facciamo a metterla sul piano del... Parliamo di grande arte.
1: Forse proprio da lì
0: arte,
1: che si può ripartire per cambiare alcune, alcuni modi di...
0: Parliamo di autori che quasi sempre sono stati anche contro il potere, contro... Quindi se in questo momento quel paese non è esempio di cultura e di vita, proprio per questo dobbiamo leggere i grandi autori americani che hanno indirizzato, non ti dico di leggere J.D. Vance o di leggere Trump o di leggere, che ne so, Mark Rubio, ti dico di leggere, Marco Rubio, che cazzo si chiama, ti dico di leggere i grandissimi autori americani. Furore è un romanzo che se tu non leggi, perdonami Gabriella, tu non leggi perché è americano, sei stupida. Abbi pazienza, adesso l'ho detto.
1: Detto.
0: L'ho detto, ma non credo che Gabriella si spinga fino a questo. Non credo che Gabriella si spinga fino a questo, ma lo vedremo più
1: tutte
0: tardi.
1: Mano agli avvocati.
0: Dopo la pubblicità, no, dopo la pubblicità avremo la risposta di Gabriella, da un esperto, da parte di un esperto,
2: di Gabrielle,
0: no, di risposte,
2: ah, di risposte
1: di Gabriella,
2: risposte di Gabriele.
0: Esperto. Esperto di risposte di Gabriele.
1: Ah, okay.
0: Di Gabrielle. Attenzione.
4: Tra mare, montagna, città d'arte o campagna, vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6.
5: Yeah.
4: Vivi la tua estate insieme a noi.
6: Stay with us.
4: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
6: Get into the best.
5: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: back to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi rientriamo alle 8:35 minuti con Peter Gabriel all'interno del nostro The Rock Show di oggi. Radio

0: Tra l'altro, poco il nostro Maurizio Mariconi farà una, un riepilogo, no? Una lista, le leggerà tutti quanti, no? I titoli.
1: Tutti, Mauri.
2: Veramente
1: tutti.
2: No, Mauri, sconcertato.
0: Dopo, dopo faccio intervenire.
3: C'è l'intelligenza.
0: Allora, pensa che l'ingegner. Allora, voglio dirla tutta stamattina. Non voglio avere nessun tipo di filtro.
2: No.
0: L'ingegner Marco Muscarà mi ha preparato un pulsantino. Un applicativo, praticamente questo pulsantino tu lo schiacci e l'intelligenza artificiale scrive per te. Io ho detto già mai, preferisco che sia l'uomo, preferisco che sia l'uomo Paniconi
2: Maurizio.
0: No,
2: ma invece guarda Maurizio, una cosa di attenzione per evitare l'intelligenza artificiale ci rubi il lavoro.
0: Allora
2: no?
0: Rintuzza l'ingegner Muscarà Marco e dice vabbè, ma almeno facciamogliela corregge che Maurizio scrive un sacco di cazzate. Allora io prometto che il tuo elaborato lo passerò al vaglio dell'intelligenza artificiale che correggerà eventuali errori di o non voglia, di uno scampi e liberi e naturalmente ci restituirà il
2: Marco è un ingegnere quindi
0: non è semplicemente un ingegnere è un
2: signore,
0: è tra i primi ingegneri che abbiamo in Italia, in Europa, nel mondo.
2: Bene.
0: Allora io suggerisco un libro sconosciuto, La Divina Commedia, La Divina Commedia di Mauro Corona, La Fine del Mondo Storto, Gianfranco. Aggiungi Mauri che qui la lista è lunga, vai, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, io consiglierei a tutti quelli che non l'hanno ancora letto di leggere Joe Lonsdale e se non hanno mai letto niente iniziare da Bad Chili o la trilogia del Drive-In.
0: Per favore Maurizio, se non hanno mai letto niente, Stephen Crane, Il Segno Rosso del Coraggio, ecco, Stephen Crane, assolutamente leggere, ci dice questo signore.
1: Leggere.
0: Giusto, non ascoltiamo i Rage Against the Machine, sono americani. Andrea, secondo il ragionamento di Gabriella. Ciao Radio Rock, volevo dire a Martina che ho partecipato all'evento a Nemi di sabato sera e ora sono disperato perché volevo una foto insieme.
2: E perché non me l'hai chiesta? Scusa, stavo lì.
0: E lei, per soli €15 ti faceva
3: passare. Sarei tirata come al solito.
2: Ma vabbè. No, ma per manco mi è venuto a salutare, chiunque tu sia.
0: Facciamo in questa maniera. Dobbiamo risolvere il problema. Corrado, vieni qua in radio.
1: Subito.
0: Ti farai la foto con Martina, la scatterò io stesso. Sono €100.
2: Bene.
0: 100 euro. Però la devoluti tutti superficialità.
2: Faremo così.
0: Ti ricordi George Best? Siccome sono stato in Nord Irlanda, George Best è il
2: calciatore.
0: In Nord Irlanda è un po' Dio praticamente, no? Nel senso
1: praticamente
0: che,
1: sì.
0: Diciamo in Nord Irlanda a Belfast, lui era di Belfast e a Manchester perché ha giocato a Manchester, sono le due isole, diciamo. E lui diceva la famosa frase, no? Tutto quello che ho posseduto l'ho speso in donne, alcol e macchine di lusso, il resto l'ho sperperato. Insomma, siamo lì.
2: Facciamo la stessa
0: cosa. Sto leggendo Philip Roth, Operazione Shylock, molto interessante per capire, il libro dei primi anni 90, ma molto interessante per capire meglio la critica ad Israele all'interno del mondo ebraico. L'abbiamo presentato tra l'altro qui noi con il traduttore e curatore Ottavio Fatica, nostro mito, più di Philip Roth, più di Emanuele Carrère messi insieme. Vediamo ancora chi c'è?
5: Ciao, raccomando Asimov tutto quanto,
0: Asimov,
5: e in particolare la trilogia della Fondazione.
0: Bene, Andrea Baiani, un bene al mondo, ha una capacità di scrittura, ci scrive Leo, che personifica o immagina ciò che non è concreto, ma non te ne accorgi. Invece non ho mai finito perché è impossibile per me, impossibile. Gunther Grass, Il Rombo, faticoso entrarci, non trovate? Signor Gunther Grass.
1: Per la forma
0: direttore,
1: geometrica.
0: Io da piccolo pensavo che Kate Bush, in questa canzone di Peter Gabriel, dicesse She's so fabulous. Quando dice She's so fabulous, invece no, dice Je sans frontières. Cioè dice giochi senza frontiere in francese. Canta così Kate Bush nella canzone di Peter Gabriel che abbiamo appena ascoltato. Vai, sentiamo ancora, vai.
6: Bella questa canzone di Peter Gabriel, nota soprattutto per essere stata la colonna sonora del Varietà anni 90 condotto da Mauro Serio.
0: Bene, bene, bene. Allora, mi sa che l'amica non sa che libri americani come Infinite Jest sono i primi a denunciare fortemente l'iperarroganza e l'ipercapitalismo degli Stati Uniti. L'amica non lo sa. Vai, sentiamo, prego.
7: Sono Murakami. Leggete libri giapponesi.
2: Che
7: cosa hai detto?
0: Bene, benissimo.
2: Ancora Trump.
0: Allora, ti posso dire una cosa: era proprio Murakami.
2: Era proprio Murakami.
8: La voce. Siamo arrivati al cuore della trasmissione. Mandate dei vocali. Sì. Imitando le voci dei vostri scrittori.
0: Ah, bravissimo, che è il cuore del programma.
8: Quindi, se è francese, fatelo. Bonjour,
0: questo naturalmente per la nostra nuova rubrica intitolata L'amica non sa. L'amica non sa.
8: Autori che mandano vocali.
0: Sa.
9: Autorione. Radio Rock, ecco, con la collaborazione delle RSA Bingo e Tavor, vi presenta uno spettacolo senza precedenti. L'Uccello di Maurizio.
0: Bello.
9: Con Maurizio Paniconi al ruolo di se medesimo, se stesso.
0: Sì, ma di sé dell'uccello.
9: Emilio Pappagallo per esigenze di marketing nel ruolo dell'uccello.
2: Esigenze
9: di marketing. Martina Caronna e Alessandro Di Rocchi, mani nelle mani, uniti a formare un enorme pertugio.
0: Ecco. Ah, il pertugio.
9: Cioè,
2: è toccato il pertugio.
0: Io passo attraverso di voi praticamente.
10: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Claudio. Ciao, io Claudio. Vi consiglio un libro di Carrère che è Yoga. Che a
0: bello,
10: dispetto del
0: bello.
10: Titolo in realtà è un libro che spazia su mille e mille argomenti.
0: Depressione.
10: Veramente consigliatissimo.
3: Quindi non sei yoga per niente.
0: Allora,
8: Mauri, l'aspettavo.
0: Hanno ucciso Habibi, della giornalista palestinese Shorouk Kail. Hanno ucciso Habibi. Non lo sapeva, questo nostro amico non sapeva che tu partecipasti all'evento a Nemi.
2: Io partecipasti.
0: E quindi
2: vabbè, ma quando stavo lì
0: Lo scoperse solo ieri questo nostro amico. Allora, vista la via che sta prendendo il mondo, io suggerirei una lettura impegnativa. Cecità di José Saramago. Inquietante, a tratti disturbante, ma secondo me necessario per capire il modo in cui ci stiamo imbestialendo. È il modo in cui ci stiamo imbestialendo. Non è americano, ma ne vale grandemente la pena. Vabbè,
2: pena.
0: Ragazzi, che dobbiamo fare? Ivan, il simpatizzante Viet Tan Nguyen.
8: Bellissimo. L'ho letto due stati fa.
0: Lo vogliamo dire bellissimo?
8: Molto
2: bellissimo.
0: Molto bello, bellissimo no.
8: Bellissimo sembra troppo.
0: Carino, carino, discreto, una schifezza.
3: Il simpatizzante, poi il resto è il nome.
8: È l'autore, no. L'autore, stronzo.
0: Il simpatizzante Viet è il nome. Tan Nguyen è il cognome, è l'autore.
2: L'autore.
0: No, il simpatizzante Viet Tan è il nome. Nguyen è l'autore.
2: No,
0: decidiamo. Allora, il simpatizzante è l'autore?
2: Sì.
3: No, il simpatizzante è il titolo.
2: No,
0: il di nome, simpatizzante di cognome.
3: Dai, su, non mi confondete. Dai, l'uccello.
0: Allora, come si fa a non leggere la letteratura americana solo perché c'è Trump o quella russa? Per Putin, il mondo è pieno di ottusi. Steinbeck è uno dei più grandi scrittori del Novecento americano, scrive Carla, e chi non lo conosce è un arrogante ignorante. E fine della discussione.
2: E basta,
0: fine qua. È un arrogante ignorante e fine della discussione. Brand new music right here.

0: Benson con Exit Won't. Allora, senti un po', intanto tra pochissimo continuiamo con i libri consigliati per quest'estate. Vuoi sentire un altro pezzo dei The Scratch
1: che ho fatto sentire ieri?
0: Molto belli, ve li faccio ascoltare con... mi pare che hanno proprio chiuso il loro live a Dublino, davanti a tipo 50.000 persone arrivate per sentire i Kingfisher, che fanno insomma un genere musicale completamente diverso. Possiamo dire che fanno un folk pop, diciamo così, mentre i The Scratch uniscono il folk al punk, al metal. Questa è la loro Another Round, molto bella. Loro sono i The Scratch.

0: Another Round. Loro sono i The Scratch su Radio Rock. Saranno a novembre, Roma, 19 novembre al Traffic. Molto bene, allora vediamo un attimo. Intanto c'è chi ci scrive: se vi è piaciuto Il Signore degli Anelli, consiglio tutta la saga di Shannara di Terry Brooks. E poi ancora sentiamo.
1: Allora, ragazzi, io con colpevole ritardo sto leggendo Guida Galattica, però
0: mica possiamo leggere tutto.
2: Vabbè, come facciamo?
0: Il ritardo c'è per forza. Ma che è un ingegnere e lavora in una radio, ha bruciato la sua laurea, vive solo di parole, questo lo potremmo dire tutti.
2: È la sua il suo biopic,
0: era, insomma, come giustamente ha fatto anche Antonello anni fa. Allora, attenzione, concordo su Cecità di Saramago, un capolavoro. Ragazzo divora universo di Trent Dalton, ragazzo divora universo, molto interessante. Un paio di anni fa ci scrive Alessandra, andrei a fare una bellissima vacanza in Oman. Ah, fermi tutti. Se vai in Oman, se andate in Oman... Ma anche non in Oman, anche da quelle parti, cioè,
3: sì,
0: in,
3: almeno
0: però in Oman in particolare, dovete leggervi Santi e Bevitori di Lawrence Osborne, molto molto bello. Poi lui a me piace tantissimo. Guarda, Alessandra, ti regalerò una copia di questo libro affinché tu la legga.
2: Vedi?
0: La regalerò a ognuno di voi che ne faccia richiesta al 3899 106 600.
2: Mauri, ti regala il libro?
0: No, Mauri no.
2: Come
0: no? Deve fare... no,
3: non lo merita.
0: Mauri no, Mauri ne ha regalati fin troppi.
2: Mauri no.
0: Ti regala i libri, poi non si rilegge.
4: A chi?
0: Ho regalato qualcuno.
4: Ti fa trattare male,
3: ma
4: perché?
3: Come no? Scusami, Mauri.
2: A te gli piace, allora. Mauri, ma certo che gli piace.
3: Ti ha regalato la bicicletta e non hai pedalato.
2: No, Mauri.
3: Ti ha regalato la tastiera e non hai scritto.
0: Ma è una cosa assurda, ma è una cosa assurda. Ogni mattina a Jenin, bellissimo, Alessandro. Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
5: Ciao. Ero David Lynch, vi consiglio il mio libro, In acque profonde.
3: Bravo, questo è il cuore
5: perché della
3: storia. Quelli morti
5: ci sta sprofondando in queste dark water.
0: Allora, c'è qualcuno che scrive: per colpa di Emilio Pappagallo sto rileggendo Infinite Jest per la seconda volta. Guarda che Einaudi ci dovrebbe fare una statua, a noi
2: un po' la stozza,
0: per tutti i libri,
2: me,
0: per tutte le copie di Infinite Jest che mai pensavano di avere, che avrebbero venduto a qualcosa come quasi 30 anni dall'uscita di quel libro, perché è uscito nel 1996, siamo nel 2026, 30 anni dall'uscita. Ah sì, infatti ha fatto un'edizione speciale con la copertina con una audiocassetta Einaudi, proprio per festeggiare il trentennale dall'uscita di Infinite Jest, e non ne sta vendendo tante copie perché ha realizzato questa cosa, ma perché noi nel 2011-2012 lo leggemmo in diretta tutto con i capitoli finali. Addirittura vennero gli ascoltatori a leggere i capitoli finali del libro qui in diretta con me, quindi insomma sono contento che ancora c'è qualcuno. È stata talmente traumatica questa esperienza che ancora qualcuno se la ricorda. Fighissimi, anche perché è un libro che è complicato da leggere, anche ragazzi, cioè complicato oltre... Non è il fatto che è lungo, 1159 pagine, è proprio che è complesso, che è denso,
3: insomma,
0: sono un sacco di storie che si intrecciano, le note, quindi sentirselo leggere alla radio ogni giorno, 10 minuti, cioè, là, un passo.
4: Mamma mia, pensa che incrinazione le palle.
0: Però nonostante, Mauri, nonostante la tua ignoranza, Maurizio, c'è tanta gente che ancora se lo ricorda e che ancora lo legge.
4: Se lo ricorda, sì.
0: C'ho tre ascoltatori che hanno scritto, una ragazza l'altro giorno e due oggi che lo stanno rileggendo addirittura. Fighissimi. Non sono tutti come
4: non
0: te, per
4: bastardo.
0: Fortuna. Se vai in Oman, non toccare le banane. Vabbè, dai. 1Q84, un capolavoro di Murakami. Sai che io 1Q84 l'ho letto? Secondo me non è un brutto libro, anche quello è un bel mattone pubblicato in due parti, però secondo me non è tra i più belli Murakami. Io credo che, nonostante tutto, qualcuno citava prima L'uccello che girava i viti del mondo, sì, molto bello, ma Norwegian Wood, che forse è un po' il più concreto dei suoi, il meno sognante, il meno onirico, però rimane forse imbattuto tra il capolavoro di sintesi, anche perché tra l'altro è un libro con una lunghezza normale, diciamo, che Murakami è un po' grafomane, intanto scrive questi libri lunghissimi. Dunque, infatti dice Fede, giustamente, non ce la faccio, troppi ricordi, giustamente, no?
2: Bellissimo.
0: Mamma mia, ragazzi, che quanti ricordi, quanti ricordi.
6: Sare, vi posso chiedere una cosa? Fate gli auguri a Valeria, per favore.
0: Come no?
2: Auguri,
0: Valeria.
6: Amore mio, ti amo.
0: Compleanno oggi.
6: Amore mio,
0: amore mio, ti amo.
6: Pensa,
0: 23 giugno,
6: 46 anni.
0: No, l'età più bella.
6: Tornassi io.
2: Ammazza, si riporta benissimo.
0: Allora, 46 anni, io gliene avrei dati 21.
2: Vero.
0: Allora, attenzione, a questo punto, quindi, che facciamo a questo punto? Dedichiamo una canzone? No, dobbiamo una pubblicità.
6: Bella pubblicità.
0: Ah, che è quella. Guarda, avrei voluto la pubblicità.
6: Sì, è ben augurato.
0: Avrei gradito la pubblicità perché porta danaro.
6: Tutto
0: porta
6: blocco,
0: successi,
4: bravo.
0: E porta delle cose belle.
6: E
0: bravo.
6: Allora, amore mio, con grande, cioè, ti amo tanto e ti dedico un cluster pubblicitario.
0: Allora, tutto il cluster, no, forse tutto,
2: tutto
0: è troppo.
2: Tu sei esagerato.
6: Eppure il promo
2: sempre.
6: Estate 26 underscore.
0: Allora, secondo me stiamo un pochino esagerando.
6: Mi sono rovinato, eh. Lo sai quanto costa un cluster pubblicitario intero?
0: Oh. Lo so, però
6: fatto un gran regalo,
0: caccia i soldi. Caccia i soldi,
2: sì.
0: E poi vediamo, dai, sentiamo.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola!
1: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
2: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
4: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
3: Solo da Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
6: Always the best music.
5: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando
1: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock on Radio
3: Rock. E noi rientriamo alle 9-8 minuti con la Dave Matthews Band. Questa è Samurai Cop, All Joy Begin.
4: Radio Rock, back in time.

0: Wake up, oh joy, begin. Adesso
1: gioca e vinci con Radio Rock.
0: Radio Rock vi regala il concerto di Fantastic Negrito ed Eric Stekel al Pistoia Blues Festival, in programma il prossimo sabato 4 luglio in Piazza del Duomo, con in apertura Electric Cherry, e quindi potrete vincere un biglietto, i più veloci di voi che ci invieranno un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 col vostro nome, cognome, la parola Fantastic. Sarete ricontattata o ricontattato o ricontattati dalla nostra redazione in tempo utile. Per maggiori informazioni pistoiablues.com. Radio Rock è tutta un'altra storia. Fantastic Negrito, Eric Stekel con Electric Cherry, sabato 4 luglio, Piazza del Duomo a Pistoia. Un messaggio WhatsApp 3899 106 600 col vostro nome, cognome e la parola Fantastic per accaparrarvi due ingressi. Brand new music, right?

0: Fra le nostre 15
1: esatto,
0: novità,
1: quello che mi hanno suggerito 22 sì. 11 63
0: sì. Mm-hmm.
1: King. Sì. È davvero interessante, una roba pure di viaggi spazio-temporali.
0: Eh sì, perché
1: che faccio?
0: È una roba.
1: Ombro?
0: È un bel certo. Volume, è un bel volumone, però compralo, sì,
1: sì, sotto le mille?
0: E leggilo al contrario.
2: Bello, bella idea.
0: Una buona idea. Parla del, sai, il 22 novembre del 63 è il giorno dell'omicidio di Kennedy, sì. No? Quindi è una storia che ti riporta indietro a quell'omicidio al tempo stesso, però costruisce.
2: Anche in avanti.
1: Ma non svegliamo troppo.
3: Auguri Valeria, ti amo.
0: Bene, allora, molto bene. Se volete fare gli auguri a Valeria,
2: sì.
0: Potete farlo al 3899-106-600 e solo ed unicamente al 3899-106-600. Allora, buongiorno, io suggerisco Resistere, scrive Pamela, ai tempi oscuri di Asmamalla. Giusto una citazione, guardatevi attorno, non avete la vaga impressione di vivere un momento di dissociazione collettiva? Vediamo che tutto sta crollando eppure andiamo avanti come se niente fosse. Questa non è una crisi della democrazia, ma lo smottamento verso un nuovo regime. Scrolling infinito, dopamina sotto controllo. Quando dubiterete di voi stessi, ricordatelo, questo secolo non vi impedisce di pensare. Vi tiene occupati finché non saprete più come fare. Il ventunesimo secolo non vi governerà, vi programmerà. A questo proposito, 30 anni fa usciva un libro geniale chiamato Infinite Jest di David Foster Wallace che prevedeva proprio questo, cioè la storia di Infinite Jest. Beh, è complicatissima da riassumere perché sono varie storie che si intrecciano, però diciamo il fondamento di questo Infinite Jest, cioè di questo divertimento infinito, è che lui nel 96, cioè prima di internet, immaginava che ci sarebbe stata una fonte di intrattenimento talmente totalizzante che avrebbe distrutto le nostre vite. Cioè lui dice ci troveremo, lui l'aveva chiamata l'intranet prima di internet, aveva immaginato prima dei social, soprattutto avrebbe immaginato una forma di intrattenimento nelle quali le persone erano completamente immerse,
2: assorbite,
0: in questa realtà e non c'era più nessun altro, cioè si facevano sostanzialmente morire di inedia. Non mangiavano, non dormivano, perché stavano all'interno di questo, oggi potremmo dire, infinite scrolling, cioè questo scroll infinito, e lui era, un romanzo scritto 30 anni fa, e già prevedeva questa roba qua, quindi...
1: O forse sapeva,
0: attenzione, sentiamo.
4: Viene sempre molto citato 1984 di Orwell, a me... è piaciuto molto di più.
1: Dato fastidio.
4: È stato di paura di Michael Crichton. E descrive molto meglio la società odierna con tutta la gestione del potere politico, mediatico, economico. E è molto attuale. Come sempre, lui è quello che ha scritto Jurassic Park.
0: Bene, molto depresso questo nostro amico.
2: Sì, vabbè, però vabbè.
5: Buongiorno Radio Rock, sono Mauro. Ma ieri i 60 anni della mia amica Valentina non mi avete fatto sentire niente.
0: Come no? Stai scherzando? No, l'abbiamo fatto sentire.
5: Matteo Mancuso,
0: l'abbiamo messo
5: Solar
0: ieri.
5: Wind.
0: Matteo Mancuso.
5: E poi volevo dirvi
0: ieri.
5: Che
0: sì.
5: Sono
0: è
5: un buon lettore tra i libri.
2: Sì.
5: Tre più belli secondo me che ho letto. Uno è La città della gioia di Dominique Lapierre,
2: molto bello.
5: E il secondo è Senza perdere la tenerezza, praticamente la biografia del Che Guevara, di Ignazio Paco da Ibo II.
0: Bene,
5: buona giornata, sempre forza.
0: Bene, sempre.
6: Allora amico, sì.
0: Date un premio al ragazzo che ha citato In acque profonde di Lynch, per favore.
2: Ha preso il
1: microfono di oro quel ragazzo lì,
0: Allora,
1: microfono di oro.
0: No, la sigla, i brividi, ci scrive lì Hook, signor Pappagallo, ma come la va? Anno 2011, ore 5, raccordo verso Ciampino, Fabio Giannotti con la sua musica. Buona musica e poi Infinite Jest, che ricordi. Dunque, io consiglio tutti i libri di John Niven, in particolare A volte ritorno, che è già stato citato, il racconto di Gesù. Racconto di Gesù che viene rispedito sulla terra ai giorni nostri, ironico, dissacrante, ma fa anche riflettere. Pensate,
1: Gesù.
0: Sicuramente ho capito male, ma avete passato una nuova canzone dei Muse che si chiama Superman. Ho provato a guardare sulla playlist, non la trovo, puoi aiutarmi? Sicuramente ho capito male. Beh, se la cerchi come Superman non la trovi, perché si chiama Night Shift Superstar, quindi Superman non c'entra un cazzo.
6: Non c'entra niente, però.
2: Bellissimo,
6: però un'altra cosa.
0: Vabbè. Allora, Fantastic. Ah, no, questa è per il. Ok. Fantastic. Ok, vai, sentiamo.
7: Valeria, faccio gli auguri a te che sei una persona seria.
0: Benissimo.
2: Bello,
6: bello, bello.
3: Ma non era meglio Paniconi?
0: Lo so. Allora, Michael Pollan, il dilemma dell'onnivoro. Il dilemma dell'onnivoro di Michael Pollan. Buongiorno, piccolo romanzo giapponese sul senso della vita. Claudio, se i gatti scomparissero dal mondo...
2: Ah, sì, carino.
0: Genki Kawamura. Mauri. Genki Kawamura, Mauri. Poi,
2: Mauri, ancora... Muramaki, eh?
7: E mi ricordo pure che tu ti accollasti anni fa con Il fine ultimo della creazione, forse pure quello 30 anni fa, qualcosina.
2: Ti accollasti con questa cosa?
7: Qualcosina di meno. Comunque una fraccata di anni fa.
0: Non me lo ricordo.
7: Ti accollasti con questo.
2: Non ti ricordi che ti hai accollato?
0: 30 anni fa. 30 anni fa mi accollai.
2: Se non ti ricordi che ti accollasti.
7: Non mi ricordo se avevi letto qualcosa. No, non ho letto qualcosa. Anche di quello.
0: Vai, vai, sentiamo.
8: Ciao amici di Radio Rock, sono il vostro Donald Trump.
0: Anch'io
8: volevo consigliarvi un libro per quest'estate, molto molto bello.
0: Qual è?
8: Si intitola Il mondo al contrario di Roberto Vannacci. È veramente divertente, pieno di stronzate. Mi è piaciuto molto, consiglio. Buona giornata a tutti.
0: Ah, Donald Trump è così, è il mondo al contrario di Vannacci. Divertente e pieno di stronzate. Ok, vai, sentiamo.
9: Emilio, vabbè, Infinite Jest, però un altro libro che hai letto importante,
2: eccolo,
9: è A proposito di niente, edito da Nave di Teseo. A me non mi sembra che ne hai mai parlato in radio.
0: Mai parlato, libro di Woody Allen, A proposito di niente, mai parlato in radio. Vai, sentiamo.
10: Hola, soy Carlos Ruiz Zafón.
0: Bene, ottimo.
10: Leggete
0: sì.
10: I miei libros e mi vorrei unire al
0: vabbè, non parla bene l'italiano.
10: Compleanno per Valeria.
0: Allora, sono arrivate arrivati anche gli auguri di Carlos Luis Zafón, l'ombra del vento. Sì. Allora, se c'è qualcuno, che qualche scrittore all'ascolto che vuole fare gli auguri a Valeria, noi collezioniamo questa mattina auguri da parte degli scrittori più famosi e anche meno famosi.
1: Sì,
0: consiglio tutto Lovecraft, in estate è perfetto, entrerete in un mondo fantastico. Il Kali Sutra, sapete cos'è il Kali Sutra? Bellissimo.
2: No.
0: Allora, hai presente,
2: Kali,
0: Mauri,
2: il Kama Sutra?
0: Il Kama Sutra.
2: Sì.
0: Ma il Kama Sutra è un libello. Sì. Tu lo apri, ci sono varie schede.
2: No.
0: Come no?
2: Non sono no, è un libro, non ci sono le schede.
0: Sono varie schede biografiche.
1: Schede,
0: ma c'è l'autore, quello lì, quell'altro.
2: No,
0: quello
2: è
0: là.
2: Un manuale per vivere la sessualità.
0: Ma ci sono varie schede. Il Kali Sutra, che cos'è? 3899-106-600, ce lo spiega la nostra amica Silvia.
2: Vai, dici, Silvia. Silvia.
11: Buongiorno, a proposito di Orwell, molto citato, io consiglierei Omaggio alla Catalogna, racconto della partecipazione alla guerra di Spagna dell'autore stesso. Molto, molto interessante. Ciao.
0: Molto, molto interessante. Oh, ma Zafon è dentro una bara una decina d'anni? Eh beh, che è dentro la bara un po'.
1: Questo che ha detto?
0: Allora, aspetta,
2: vocali si possono
0: aspetta,
2: andare
0: Zafon. Mandò all'epoca un vocale dicendo tra 10 anni lo dovete pubblicare su Radio Rock.
2: Per gli auguri di Valeria.
0: Se vi piacciono i libri non potete leggerli come nel mio caso, vi consiglio la collana di Rayplay Sound e tutti gli audiolibri che hanno inserito, sono tutti gratis e letti benissimo. Allora, per i nostri amici non vedenti che non possono leggere i libri, diamo un suggerimento di audiolibri da ascoltare. Qual è l'audiolibro che ti è piaciuto di più a te, per esempio, Massimiliano?
1: No.
0: Un liberculo di Franco Califano. Un liberculo
1: Kali Sutra,
0: di
1: sì.
0: Franco Califano. Io mi sono commosso con I lupi non sono stati rientrodotti, con la prefazione di Alberto Angela. Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
12: Scusami, immagino che il libro che sto per dire adesso sia stato citato, però si lega molto bene al libro che hai consigliato te, Infinite Jest, ovvero Fahrenheit 451 di Bradbury.
0: Sì, l'hanno citato.
12: Perché la nostra è più una società bradburiana che orwelliana. Siamo circondati da immagini sempre veloci, scrolling, tutto veloce, tutto che non ti permettono di assaporare quello che stai facendo.
0: Sì, lo sapevo, dai. Fallo parlare!
12: Però un po' come
1: una... Tu sei diventata una persona brutta.
0: Fallo parlare!
12: Sempre con cazzo di libro dovete

0: Ehi, c'è da dare una notizia importante che riguarda le partite di questa notte. Nessuno ancora lo sa, lo diamo noi per primi.
1: Esca a vedere, porca miseria.
0: Io mi sono messo la sveglia e ho visto tutte e due le partite. Molto stanotte. Belle.
2: Ma sì, davvero?
0: Io seguo i mondiali in maniera attenta e precisa.
2: A che ora ti sei svegliato?
0: Allora, ho messo una sveglia a mezzanotte e ho messo una sveglia alle 3 del mattino.
2: Non ci credo.
0: Certo.
2: L'hai fatto regolare. Davvero?
0: Per forza. Allora, avete visto ieri l'Argentina, no? Ieri a sera l'Argentina con l'Austria ha vinto 2-0 la partita, però poi c'è stato nella notte Algeria-Giordania. Allora, la Giordania è stata eliminata dal torneo, signori, eliminata dal torneo per aver perduto per 2-1 contro l'Algeria. Quindi cosa accade? La vittoria tiene vive le speranze dell'Algeria di qualificarsi, mentre squalifica, elimina categoricamente, senza appello, la Giordania. È regolamento. La Giordania era passata, pensate, in vantaggio con Al Rashdan. Questi sono gli appunti che mi sono preso stanotte. Rimonta algerina nella ripresa con Ben Bouali e Guiri. Sì, attenzione, sì. Sorpresa, questa notte alle ore 3 è stata un'altra partita che mi è molto piaciuta. Partita spumeggiante. Norvegia contro Senegal. Beh, voi non ci crederete, la Norvegia ha vinto 3-2 contro il Senegal. Ma che cosa è accaduto?
2: È difeso però il Senegal.
0: È stata una partita spettacolare. Parliamo dei quasi campioni di Africa con i quasi campioni d'Europa. Abbiamo...
2: No. Come no?
1: Vabbè, però sì, sì, dai.
0: Allora, che succede? 3-2
2: contro il Senegal. Sempre distrugge i sogni, così lui
0: a sorpresa, una doppietta di Haaland. A sorpresa.
1: Grande sorpresa, come no?
0: Norvegia qualificata alla fase a eliminazione diretta insieme alla Francia. Francia e Norvegia. E non se ne parli più. E non se ne parli più. Quello che accade è che poi alle 5 c'è stata un'altra partita. India contro America del Sud.
2: Molto affiatata.
0: Molto
2: pur di America del
1: esiste,
2: Sud, così,
1: no?
2: Molto così generale. Ma poi
1: l'India non ci sta? E l'America del Sud non esiste.
0: Vabbè, è amichevole.
2: Ma che nazionale?
0: Molto buona, molto buona. Finita 3-7.
1: Per chi?
0: È uno dei due. Adesso
3: uno. Chi è andato a finale poi?
0: Allora, mi sono ascoltato il lancia meccanico.
1: Che cazzo sto da parlare? Che cosa state dicendo? Ma cosa?
0: Questo è bene. Io chiuderei su questo.
2: Allora,
0: chiuderei su questo. Chi c'era da fare? Lo sveleremo più tardi. Daremo i risultati della finale.
2: Lo so pure io.
4: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
5: Always the best music.
4: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.

0: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
1: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: show di Radio Rock on Radio
1: Rock. E bene, entriamo alle 9.35 con i Libertines di Don't Look Back into the Sun.
0: Radio

0: Sempre a proposito dei mondiali, ragazzi, questa notte intanto Milan Kundera 0-0. Allora, vediamo un po' chi
1: Milan Kundera.
0: Allora, attenzione, signori, perché ci sono delle implicazioni importanti di cui tenere conto. Innanzitutto, il signor Haaland continua a candidarsi per la classifica marcatori con un'altra doppietta. Intanto ne ha fatti altri due.
2: La carriera probabilmente infrangendo qualsiasi record.
0: Qualsiasi record, bravissimo. Quello penso che pensavo anche. Giovane talento dell'Algeria, si chiama Mazza. Mazza, io l'ho veduto questa notte combattere armi in pugno con la Giordania, ha cambiato il ritmo della partita contro la Giordania, è uno dei nomi nuovi più interessanti del torneo, lo sta visionando una squadra di calcio di Serie A, ma non dirò quale. La Norvegia, assente da 28 anni dal Mondiale, è una delle sorprese più piacevoli della competizione, non a caso.
1: No.
0: Tanto Francia e Norvegia sono già qualificate, come detto, al gruppo I e si giocheranno tra loro il primo posto. Chi sarà prima, chi sarà seconda, lo stabiliremo noi domani. Argentina ha già vinto il gruppo J, l'ultimo turno deciderà chi la seguirà tra Austria e Algeria, come detto. Fino adesso le squadre già qualificate alla fase successiva sono Germania, Stati Uniti, Messico, Francia, Norvegia e Argentina. Attenzione a quello che avverrà fra poco. Intanto sentiamo, stato di paura appena ordinato, ci scrivono.
3: Maurizio c'è il cazzo girato.
0: Lo so.
3: Va bene, dai, ti vogliamo bene lo stesso, zozzone.
0: Maurizio è così, ogni tanto c'ha queste giornate un po'. Perché prima il nostro amico stava raccontando una cosa simpatica, l'ha dovuto interrompere, ce ne frega un cazzo a noi.
2: Hai distrutto tra l'altro la partecipazione di una persona così una persona spontanea,
0: per
2: buona.
0: Bene, buona.
4: Ragazzi, sempre Claudio, buongiorno. Allora, buongiorno. Un libro che a me ha piacevolmente sorpreso in maniera inaspettata è il romanzo, o meglio, l'autobiografia di Matthew McConaughey,
0: Green Lights.
4: Bello, clamoroso, vita clamorosa dell'attore hollywoodiano
0: Matthew McConaughey.
5: Ma come si intitola? Non ho capito come si intitola.
0: È l'autobiografia di Matthew McConaughey.
5: Okay.
0: Metti? Okay. Aggiungi, Mauri?
5: Certo.
0: Matthew McConaughey.
2: Ho un dito solo.
5: Non lo diciamo, però è il titolo.
0: No, il titolo è Matthew McConaughey.
2: Il titolo è l'autobiografia di Matthew.
0: No, è l'autobiografia dell'autore. Il titolo è Matthew McConaughey. Però lo devi scrivere all'americana, mi raccomando.
2: Sì, Mauri, mettici in americana.
0: Ragazzi, buongiorno. Mi fate gli in bocca al lupo che saranno a fare un esame di diritto costituzionale e dell'informazione?
2: Mauri, conosci in anteprima le domande che ti faranno.
0: Allora, sì, dopo le sveleremo.
2: E potrai prendere un bel treno.
0: E scriverà anche le domande sotto la lista dei cosi. Allora, attenzione.
2: Brand new music right here.
0: Brand new music.

0: ragazzi, voglio partire con una cosa molto figa. Adesso daremo, faremo il... come lo vogliamo chiamare? Il
1: Fantamondiale,
0: bravo. Allora, praticamente saranno quattro partite da giocare oggi. E voi dovete azzeccarle. Cioè, io vi dico quale partite giocano. E vediamo chi azzecca di noi. Allora, se azzeccate il risultato, cioè vittoria, sconfitta, pareggio, no? Vittoria, sconfitta, pareggio.
2: L'1, X o 2?
0: Esatto.
1: No, non parla con le X e cose.
0: Con le X. Allora, 1x2, sì. Un punto. Se invece azzeccate il risultato preciso, 3 punti. Va bene?
1: Va bene.
0: Allora, partiamo, Maurizio.
2: Allora, Martina, prendi appunti. Allora, no, aspetta. Quella argentina del merda che c'è lì.
0: Segno io.
2: Tabella?
0: Allora, attenzione. Partiamo con Portobello. Road, no, l'Inghilterra, no?
2: Dico, partiamo da
0: l'Inghilterra. Inghilterra, Ghana.
1: Ok.
0: Inghilterra, Ghana. Vai.
1: Inizia Mauri.
0: No, però adesso di pancia.
1: Sì, io mi sto connettendo.
0: Vai Mauri,
3: 2-1 per l'Inghilterra.
0: Attenzione, 2-1 per l'Inghilterra, questo è il risultato
2: per Ghana?
0: Ah, si può, sì, War Ghana. Si può anche, attenzione, si può anche dire lo stesso risultato, eh?
1: Tu non puoi guardare quelle cose lì.
2: No, sto guardando il girone.
1: Dai, no, no.
3: Certo,
1: allora, che sa,
3: dai, guardi il girone.
1: T'ha detto di pancia.
3: Ma che roba,
2: lo dobbiamo fare per forza questi due coglioni che capiscono niente?
0: Allora,
1: perché, scusami, lo possiamo guardare i gironi? Perché allora cambia tutto anche per me.
2: Cosa cazzo?
0: Allora, io adesso farò la domanda. Dai, e dovete rispondermi entro 3 secondi.
1: Se
0: non squalificate,
1: 3-0
0: Inghilterra, Ghana.
1: 3-0
0: Maurizio ha detto 2-1 Martina dice 3-0 Alessandro,
2: io
0: veloce.
2: Io dico che è un 1-1
0: Alessandro, 1-1 Bene, basta.
2: Potrebbe succedere.
0: 3-0 1-1 Aspetta.
3: Vai. C'è il giornale davanti, sta a leggere quello che dicono gli altri.
2: Cazzo, leggo. Porco Dio, che non capite un cazzo di pallone.
1: Segnato.
2: Ma perché?
0: Allora, Portogallo Uzbekistan. Maurizio. Aspetta. Facciamo così. Partito da Maurizio. Mo, Alessandro.
1: Vai.
0: Portogallo Uzbekistan. E sei preparato?
2: 3-0
3: Due gol Cristiano Ronaldo.
1: Portogallo. Ah, c'è sta Cristiano Ronaldo in Portogallo.
0: Uzbekistan.
1: Allora, vai, io dico 3-1
0: Alessandro dice 3-0
2: Ho detto già.
0: Martina dice 3-1 Maurizio
3: 2-0
0: 3-1
2: Ma te li metti i risultati?
0: No, io no.
1: Noi giochiamo. Ok,
0: partecipo pure io.
2: E che fai? Se no,
1: fa il banditore.
0: Come
1: ti
0: diverti?
1: 2-0
0: 2-0
2: Come ti diverti?
0: Poi vediamo cosa mi metto dopo. Allora,
2: Panama-Croazia.
0: Questo è facile,
2: Panama-Croazia. Mica tanto, perché stanno tutte 2-0 Panama-Croazia.
0: Parte Martina, vai Martina.
2: Panama-Croazia, occhio.
1: 1-1
0: 1-1 Martina. Poi
2: 0-2
0: No, prima c'è Maurizio.
2: Maurizio.
3: Sì, 0-2 avrei detto anch'io.
0: 0-2 Alessandro.
3: Vabbè,
2: 0-3
0: 0-3
3: fa 0-6 no, è previsto di Roma.
0: Questo è fisce 0-2
1: Bellissimo,
2: perché gli devo destro un po'.
0: Colombia, Repubblica de Hai visto quel meme bellissimo di Portogallo Colombia? Colombia che veniva sul veniva.
2: No. Ah sì, c'è il risultato.
3: Allora, questo è chi è che veniva sul
1: Mauri quando leggi le partite, no?
0: Questo invece è col Roberto Col. Col è un dio. Nel suo mestiere è bravo. Allora, Repubblica Democratica com'è? COD.
1: Mi sono scordata pure le squadre. Me le puoi ripetere un attimo?
0: Col COD.
1: Che è col?
0: Colombia, Repubblica Democratica
1: del Congo.
0: Del Congo. Congo, chiameremo Congo.
1: Colombia, Congo.
0: Allora, parte Maurizio. Prego, Maurizio.
3: Colombia, Congo.
0: Esatto. Colombia, Congo. Bravo, Maurizio.
3: Guarda come Congo.
0: No, Maurizio.
1: Mauri.
0: Veloce.
3: No. Aspetta.
0: Tu ti squalifico,
3: 2-1
0: Allora, tu mi devi dare.
2: Cazzo, zampestata. Vai,
0: allora,
2: sta
0: Alessandro.
2: Colombia Congo a questo punto
0: 3-1
1: Io dico 2-0
0: Martina 2-0 Volete che metto io quelli veri?
1: 2-0
2: Cioè, perché li sai già.
0: Ma hanno già passati. Hanno passati, ho vista già, no?
1: No, non li dico.
3: Ma quando hanno giocato?
0: Allora, Inghilterra Ghana, Emilio metto, Allora, Inghilterra Ghana finisce 2-0 Mi spiace. Portogallo Uzbekistan.
2: Mi dispiace anche per cosa.
0: Portogallo Uzbekistan finisce 2-1.
2: Aia.
0: Ma solo per mettere risultati diversi dai vostri, se no. Panama Croazia. Questa è tosta, lo sai? Martina. Vabbè, 0-1.
1: Martina.
0: Martina. Colombia Martina. Vediamo un po'. Congo. È dura.
2: No,
0: Emilio.
1: Beh.
0: 1-0. Basta.
1: Ok, finita. Poi?
0: Finita. Domani sono cazzi vostri. Sono finite. Domani sono cavoli vostri. Allora, non ha bestemmiato. Stava commentando il risultato di Portogallo-Congo, ci scrivono.
1: Certo.
0: Oh, Silvia dice, ho sentito bestemmia. Bestemmia.
2: Non mi fate bestemmiare. Allora, non ha bestemmiato, una multa.
0: No, la spieghiamo. La multa la paghi, no? Scusa. Allora, questa nuova rubrica. La nuova rubrica si chiama Indovina dov'è la bestemmia. Cioè, noi ogni giorno nasconderemo una bestemmia all'interno.
1: Mi piace
0: show.
1: Molto bella.
0: E voi non saprete mai dov'è,
1: no.
0: Se non l'hai, a meno che non l'hai indovinato,
1: però,
2: gioco fantastico,
0: indovinate, sapete, è tipo il gioco del
1: e
0: rumore,
1: poi, scusa,
0: me l'ha insegnato Renzo Arbore. Cioè, praticamente tu, allora faccio un esempio, Maurizio, faccio un esempio, allora che ne so, che è questo rumore qua, che cos'è?
3: Sei te che
2: sei
3: fai,
2: tu fai me.
0: Bravo, è il rumore misterioso. Questa invece è la bestemmia misteriosa. Cioè, io dico una frase, dentro
1: tipo?
0: Questa frase c'è. No, tipo. Lo devi
2: indovinare.
0: Dentro questa frase c'è una bestemmia.
1: Scusa, volevo vincere facile.
0: E voi vi regaleremo un'automobile se vincete.
1: Penso qua.
0: Vinceremo un'automobile.
2: Un'automobile.
0: Un'automobilina piccolina. Va bene?
2: Una Hot Wheels.
0: Allora, ma si può bestemmiare in diretta alle 9:40?
1: Io non lo so.
0: Ci scrivono. Allora, in questo caso non era una bestemmia, era quella che meno ve l'aspettavate.
2: Non è, ma ragazzi, non è una,
4: questa radio era un bijou. Ci sono dei chirichetti all'ascolto.
0: Oh, ragazzi. Allora, questa nuova rubrica che partirà da lunedì prossimo, perché dobbiamo ancora prepararla bene,
1: sì.
0: Intitolata
2: La sigla.
1: Che schifo.
0: Questa è la sigla. La sigla è Tutta So Far Away dei Dire Straits.
2: Tutta quanta e poi fai.

0: Allora, So Far Away, Dire Straits, leggevo sul fatto notare che attenzione, nel mese di maggio Vannacci non è mai stato ospite nei programmi Rai e non è mai stato intervistato da nessun telegiornale.
1: Oh.
0: No, non è O. Non è O. No, non è O. Evidentemente. Evidentemente qualcuno ci ha visto la lunga mano del governo che ha deciso, visto che non è stato intervistato da nessun telegiornale, da nessun programma
1: grande
0: Rai
1: thriller.
0: Evidentemente qualcuno ha detto alla Rai: non chiamate, non fate intervista a Vannacci che ci ha rotto i coglioni, no?
1: Vabbè, ma in questo caso è una bella ingerenza governativa, se per Vannacci ci piace.
0: Tu dici? Lo stabiliamo.
1: Però io no, però nel caso di gente come Vannacci, credo, solitamente mi piace la discussione di alcuni fenomeni anche errati. Nel caso dei Vannacci, secondo me, invece, purtroppo alimentiamo.
0: È meglio Jazz e Bestemmie introdotto da Walter Veltroni. Tra l'altro, Veltroni sarà qui il nostro ospite a fare le introduzioni dall'anno prossimo.
1: Alle Bestemmie?
0: No, no, è tutti i format.
1: Tutto. Beh,
2: cioè, ma live le fa ogni volta.
0: Almeno questa è la mia idea. Voi non lo
1: so. Lui arriva, dopo di noi, arriva a casa e fa. Signori, tra poco in onda Gagarin.
0: Le introduzioni dei programmi, l'introduzione delle rubriche
1: dei programmi.
0: Che ne so, adesso ci sta,
1: geniale.
0: La bestemmia nascosta.
2: Ah, beh,
0: trova la bestemmia.
2: Ma
0: no?
2: Lui lo dice serio, però.
0: No, lo dice ridendo. Come cazzo lo devi dire? Che domanda è? Lo dice serio? Ma che vuol dire serio?
1: Lo dite come un pazzo.
3: Senti che bella così la rubrica. Senti. Ogni volta è facile bello. Far away from me, tu fai
1: bellissima, ragazzi.
3: Eccola.
0: Bello, mi piace molto. Allora, io ho iniziato a bestemmiare con 2 ore d'anticipo stamattina, Pivelli. Vabbè, ma non sappiamo la bestemmia dove è stata la nascosta.
2: Esatto, dove l'hai nascosta.
0: Non sappiamo questo.
4: Vabbè, così però non si può dire più nulla.
0: Bravo.
4: Se io non sono d'accordo con un vostro speaker e dico mannaggia la cazzo. Poi uno pensa male,
2: ma
4: non capisce male.
0: No, ragazzi, non scherzate, vai.
5: Ma poi, raga, non ho capito se la signorina è vegetariana o vegana, perché se devo parlare l'altra volta di vegan, eccetera.
2: Io?
5: Signorina, 7 anni, sono ancora vivo.
0: E tu il signorino che fai?
2: Signorina.
0: Il piccolo principe di Giuseppe Giannini. Molto buona. Poi sentiamo ancora, vai.
5: Comunque cambiate il titolo del programma che viene dopo, perché ogni volta che lo ascolto che sembra che dicano cagare.
0: No, dicono così.
2: Dicono
0: esattamente così.
2: Cagare.
0: Allora, cagare. Comunque non ho bestemmiato, ho detto mannaggia la caronna. Vabbè, allora questo va bene.
6: Va bene.
0: Per quanto il papà di un amico mio diceva
6: meno male che sei 9,59,
0: diciamo,
6: va.
0: O la bestemmia
2: completa,
0: diciamo che la bestemmia sia quella là, o quello o niente, diceva. No, come dire,
1: perché era un teorico è un purista.
2: Io
0: stavo, ho fatto un pranzo giorni fa per festeggiare il mio compleanno, ho fatto 30-40 anni, insomma, dico
6: 50 ne hai fatti,
0: no.
6: Lo ricordo io,
0: addirittura.
2: No,
0: e a un certo punto ho detto una cosa tipo, sai, porco Diaz, quelle cose si dicono ai ragazzini,
2: quanto è anni 2000
0: arriva,
2: cosa.
0: Oppure porco
2: dingi.
0: Allora, due, è arrivato questo mio amico, ha detto no, sai come disse mio padre, o porè o niente.
2: E ti ha rimesso subito in riga questo amico,
0: sarebbe sì, brava, è Where's Waldo?
2: Manager.
0: Cioè, devi trovare il punto.
2: Vincerete, esatto,
0: ragazzi, una vacanza.
1: Una vacanza
0: premio
1: in macchina.
0: Pensate, 15 giorni in crociera.
1: Bello.
0: Portofino, Civitavecchia, Livorno. Aspetta,
2: Teramo. Sardegna, ci passiamo.
0: L'Aquila.
2: Ma l'Aquila non c'è il mare. Dove c'è?
0: Non vuol dire.
2: Come fai?
0: I laghi, grandi laghi. L'Ontario.
1: Tutto senza scendere mai.
0: Tutto questo non solo, ma neanche senza salire. Questa
2: è questa cosa più interessante di questa vacanza.
1: Poi voi collegate a un portale che manda le immagini di questa nave. Che
7: tu sta bestemmia, dai, che sono quasi le 10, porco di.
0: Allora,
6: Ma che cos'è questa confidenza?
0: Allora abbiamo toccato il fondo. Io ho bestemmiato mentre facevo yoga. Non ti vedo errori. Bravissima. Allora, questa è una cosa che mi piace tantissimo. Ho letto di questa cosa dello yoga delle bestemmie. Sì, è bellissimo. Cioè, ci sono delle ragazze e dei ragazzi nudi. Mi piace pensarli così. Vabbè. Che bestemmiano mentre fanno yoga. Perché? Perché tiri fuori tutta la tua aggressività.
2: È vero,
0: tua
2: è anche faticoso lo yoga. Quindi
0: è molto faticoso, quindi ti viene anche da bestemmiare più facilmente.
2: Sai che c'è il rage yoga anche? In cui sbrocchi.
0: E c'è anche quello c'è che io faccio fa. Nuoto, per esempio. C'è quello che fa nuoto e bestemmie.
7: Quando hai fatto bestemmie?
2: Quando
7: hai fatto bestemmie?
0: Nuoto e bestemmie, bellissimo.
2: Ma come fai a bestemmiare se
0: stai sott'acqua? Sentiamo Caterina. Allora, sentiamo Caterina.
5: Ma Gesù e la Lega Fattoria dei Santi si può dire?
0: Ah, no. Sì, quello sì, quello sì. Allora, ragazzi, abbiamo la lista. Abbiamo la lista. Maurizio, la vuoi leggere tutta quanta la capo?
6: Oh, mamma mia,
0: rapidamente.
6: No.
0: Vai, Mauri, vai, vai. Di tre nomi, dai, tre nomi. I più usati.
2: I più usati stamattina.
0: Dai, Maurizio. Allora, due nomi. No, uno, perché? Un nome,
2: no,
0: cazzo.
2: No.
6: Ma un posso nome o il titolo di un libro?
0: Ma tu che cazzo
7: ma mannaggia
0: fai?
7: Tutto, no, poi dici che bestemmio. Scusami Maurizio, ti posso chiedere una cosa? Perché tu cerchi un attacco, una aggrapparti alla
0: perché?
7: Realtà
0: perché?
7: Quando tu potresti dare qualsiasi dato? Che cazzo te controlla?
2: Che Mario è uno
7: caso
2: preciso.
7: E basta.
0: Lo sai chi lo controlla? La sua coscienza.
2: Mario è uno preciso.
0: Pinocchio. Allora, attenzione signori,
7: ginocchio.
0: Pubblicheremo,
2: Pinocchio.
0: Mettiti in ginocchio, no, pubblicheremo subito.
2: Tira fuori l'uccello.
0: Io tiro fuori l'uccello, se lo metti in ginocchio a lui, oppure viceversa.
2: Vabbè, però potrebbe anche farlo in ginocchio.
0: Ma sono le 10. Tira fuori l'uccello in ginocchio, che cazzo fai?
2: Tu ti sdrai? No.
0: Ah, poi ci penso. Allora, attenzione signori.
6: Questa trasmissione.
0: No, Maurizio, no Maurizio. La trasmissione finisce quando è finita.
6: Mamma mia.
0: Allora,
7: può essere mai anche.
0: Allora,
7: può essere
0: allora,
7: mai.
0: Allora, pubblicheremo fra poco sui nostri social la completa.
7: Ma non è vero mai.
0: Non è vero mai? La completa classifica, no, sì, classifica, la completa
2: lista
0: dei libri da leggere quest'estate. Dovete leggerli tutti.
2: Certo.
0: Tutti, e venire qua a settembre e farci il riportino.
2: Oh,
0: allora, tutti. Tutti.
2: Sì, sì, tutti.
0: Maurizio, tutti.
7: Tutte.
0: Mandamela che la facciamo correggere all'intelligenza artificiale. La
2: mandiamo
0: Angelo Mattina che il pomeriggio farà.
7: Solo questo.
6: Devo mandarla a te?
0: Mandala a me,
2: no,
0: sì, sì. Mandala a me, ci penso io. La sistemo io. Grazie a tutti, a domani, tra pochissimo.
2: Ciao.
0: Kakarin.
2: Ciao.
8: Avete ascoltato
9: The Rock Show.
8: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
9: Radio Rock.
8: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
9: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Piazzale Clodio rinasce con pavimentazioni drenanti e nuove piante. Sono in corso i lavori di depaving nelle tre aree sparti traffico. I cartelloni pubblicitari e i parcheggi abusivi di un tempo lasciano spazio a un'oasi verde. L'intervento ha visto la posa di pavimentazioni drenanti che consentono al suolo di assorbire acqua e mitigare il calore. Inoltre l'area è stata rinaturalizzata con la messa a dimora di nuovi alberi. Domani a San Lorenzo alle 18 si tiene l'incontro a mente libera, appuntamento promosso da Roma Capitale per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della salute mentale. Previsti interventi di esperti per approfondire problemi come ansia, burnout e benessere psicologico, specie tra gli under 35. Torna a Roma dal 10 al 12 luglio Video Città, il festival della visione e della cultura digitale. Installazioni luminose, esperienze immersive, DJ set e performance al gazometro. Video Città sceglie quest'anno come tema centrale l'acqua. Info su comune.roma.it.
2: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agora.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
6: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
8: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
9: That'll be fun.
10: Yeah, good.
8: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
11: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Faith No More l'intervista rilasciata a Rock Talk da Billy Gold, nel corso della quale il bassista ha confermato la reunion anticipata via social dal gruppo. Sì, lo faremo, ha detto, torneremo a suonare. La nostra musica è molto fisica e il timore è che tra non molto non saremo più in grado di eseguirla nel modo in cui l'abbiamo scritta. Credo sia possibile ancora per qualche anno e che possiamo riuscirci nel modo giusto. Ergo, faremo del nostro meglio. Proseguiamo con gli Iron Maiden, perché intercettato da New Musical Express, Bruce Dickinson ha commentato lo stato di forma generale dei cantanti rock e metal ancora in attività. Ce ne sono tanti le cui voci sono andate e tutti lo sanno, ha commentato parlando di un recente scambio avuto con un meglio specificato giornalista a proposito dell'uscita dalla band 2 anni fa del batterista Nico McBrayne. Non sono leggende, sono persone che non possono più cantare. Infine, proprio a tal proposito, i Bon Jovi, con l'annuncio del completo recupero del frontman John Bon Jovi dopo le diverse operazioni subite alle corde vocali che lo avevano costretto a lungo a rinunciare alle esibizioni dal vivo. Mi sono completamente ripreso, ha detto a People. È stato più lungo di quanto mi aspettassi, ma doveva essere fatto nel modo giusto. Nessuno di noi ha mai perso la fiducia, i sacrifici fatti dagli altri nella band per esserci per me sono su un altro livello.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 23 giugno 1965, nasce Bonehead, nome d'arte di Paul Benjamin Arthurs, chitarrista inglese, cofondatore e membro a più riprese degli Oasis. 1984, i Duran Duran raggiungono per la prima volta la numero 1 della Billboard Hot 100 con il brano The Reflex, estratto come singolo dal loro terzo album in studio Seven and the Ragged Tiger, pubblicato a novembre dell'anno precedente.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagari. Che dicevi?
4: Forte e chiaro.
3: Accensione motori.
0: 3, 2, 1. Questo è Gagari. On Radio Rock.
5: Buongiorno, ben trovati, questo è Gagarin, questo è martedì 23 giugno e come ogni mattina dalle ore 10 siete in compagnia di Marco Muscarai, Tatiana Fabrizio con voi fino alle 13.
6: Ciao Tatiana, buongiorno, oggi 23 giugno è giornata mondiale degli abbracci e quindi bisognerebbe abbracciarsi.
5: Oh, che bella giornata, stanotte sì. Si deve fare l'acqua di San Giovanni, ne parliamo più tardi.
6: San Giovanni il cantante?
5: No. L'acqua quella santa, te l'ho portata l'anno scorso, non ti
6: sì.
5: ricordi?
6: Sì, ma certo, come no, l'ho utilizzata sicuramente, non mi ricordo in quale modo.
5: Comunque stamattina più che l'acqua di San Giovanni secondo me avremmo bisogno di un angelo azzurro, te lo ricordi l'angelo azzurro?
6: Ma non si fa più il cocktail?
5: Quello, il cocktail protagonista delle nostre serate.
6: Degli anni 90 andava fortissimo,
5: sì,
6: non c'è più.
5: Pure. La bomba anche detta.
6: È sparito, non esiste più.
5: No, credo di no.
6: Io ricordo che c'era.
5: A proposito di coloranti, ti ricordi che ieri parlavamo di coloranti?
6: Delle M&M's che non ci daranno
5: quella
6: più cerestri marroni.
5: Quella sembrava tipo la pozione di Gargamella fatta con i puffi maciullati.
6: Io non ricordo che quando andavo io per locali, quindi stiamo parlando veramente dei fine anni 90, primi anni 2000, c'era l'angelo azzurro, il kamikaze e l'invisibile.
5: Esatto.
6: Questi erano, esistono ancora?
5: Però, tipo, l'invisibile forse sì. L'angelo azzurro era quella cosa proprio che ti faceva, cioè capito, il mondo diventava una cosa meravigliosa.
6: Beh sì, per 10 minuti.
5: Quanto ne avremmo bisogno questa mattina di un angelo azzurro?
6: Beh, alle 10:11 di mattina non lo so io.
5: Ma io ce l'ho un angelo azzurro per voi e sono i Tool.
0: Radio

0: ovviamente se vi piace questa novità la potete votare sul sito radiorock.it.
1: Allora Tati, ci citano altri cocktail tipici degli anni 90, non
0: bello,
1: solo
0: bello.
1: L'angelo azzurro, non solo il kamikaze, non solo l'invisibile, ma qualcuno cita il B52, che era un altro cocktail effettivamente tipico di quel periodo là. Angelo azzurro che ho visto che si fa con gin, Cointreau e blu curaçao, che è poi quello che gli dà insomma quella colorazione appunto azzurra che lo rende appunto caratteristico come cocktail. Arrivano tanti messaggi. L'angelo azzurro mi ricordo di averne ordinati tanti, non ricordo di averlo mai bevuto. C'è chi ci dice c'era l'amianto nell'angelo azzurro ed era l'ingrediente più salutare. Se ci pensi effettivamente, insomma, diciamo
0: no,
1: che...
0: ma l'hai letto quello del bar Stella?
1: Poi...
0: A proposito di Gargamella, qualcuno ricorda lo Stella Bar sulla Cassia? C'era il barista che si faceva chiamare Gargamella e preparava dei cocktail allucinogeni a base di radici. Ora, che erano sempre le braccia dei puffi, probabilmente.
1: Sì, forse sì, non lo so. Però c'erano quelli là che dicevano, ah, il cocktail là, quell'altro cocktail che c'era l'assenzio dentro e quindi che ti sballa, che non era vero poi per niente, insomma, ci mettevano un po' di anice dentro e ti dicevano che era così. Però insomma ce ne citano parecchi di cocktail appunto degli anni 90.
0: Comunque oggi a mezzogiorno parleremo di questo concerto per cori, soli, orchestra, rock and prog symphony, con la direzione artistica e musicale lo faremo appunto con il maestro Vincenzo De Filippo. Questo appuntamento che si svolgerà al Teatro Vascello il primo, il 2 e il 3 di luglio. E fra l'altro pensate un po', concerto per il nostro Marco Muscarà.
1: Allora
0: ci sono band, ci sono brani di grandi band rock leggendarie, come tutte quelle uguali, tutte quelle che piacciono a Marco Muscarà.
1: Ci sono Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis, Jethro Tull, King Crimson e Muse. Ma cosa vuoi di più dalla vita?
0: Cioè, io lo rinominerei
1: sì, no,
0: concerto per Marco Muscarà.

0: ci scrivono buongiorno, c'era anche il Black Russian, sì, e il White Russian con la panna.
1: Tra l'altro, vero,
0: l'avevo scambiato per quel cocktail, si faceva con il Baileys.
1: Sì, che era il B52, per esempio. Anche Black Russian c'era una versione col Baileys, se non sbaglio. Sopravvissuto al cambio di millennio, ho distrutto gli invitati di un intero matrimonio con l'angelo azzurro.
0: Immagino.
1: La cosa migliore degli anni 90 è che sono finiti. E poi, ragazzi,
0: tra poco ne leggeremo
1: tanti messaggi.
0: Altri.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
4: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
3: Solo da Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
11: Sei su Radio Rock.
12: Get ready!
11: Tutta un'altra storia.

0: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale
2: on Radio Rock.
3: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13.

0: Circle, ovviamente già da 4 settimane vi piace parecchio questa nuova, e quindi se vi piace davvero tanto tanto tanto continuate ad abbracciarla, ecco che oggi è la giornata degli abbracci. Sul sito radiorock.it.
1: Tra l'altro sai che ho scoperto una cosa strana? Che esiste una giornata mondiale dell'abbraccio, che è
0: non del bacio,
1: no, che è il 21 gennaio, e una giornata mondiale degli abbracci che è il 23 giugno. Quindi due diverse giornate mondiali dedicate alla stessa cosa.
0: Quindi posso oggi dire... solo uno, non di più.
1: No, oggi tanti, perché abbracci plurale.
0: Oggi abbracci,
1: 21
0: scusa.
1: Gennaio è singolare.
0: Uno solo, però fa freddo.
1: Ma infatti io preferisco quella del gennaio, perché adesso uno si abbraccia è tutto sudato, è tutto che fa caldo. Cioè, meglio abbracciarsi a gennaio quando fa freddo, no?
0: Ma infatti.
1: E ti scalda anche un abbraccio magari.
0: Vabbè, comunque l'importante
1: è meglio uno solo.
0: Abbracciarsi.
1: Va bene, se volete fatelo. Oh, ci si abbraccia al primo appuntamento? Non lo so se è proprio il modo migliore per esordire appunto in un primo appuntamento, ma volevo parlarti, Tatiana, di app di dating.
0: Ah.
1: Per un motivo particolare, e cioè che secondo un sondaggio condotto su 1000 statunitensi, tra l'altro 1000 statunitensi abbastanza giovani di età, perché andiamo dai 18 ai 39 anni, tutti che utilizzano app di dating, varie app,
0: ancora
1: è emerso.
0: Dovresti dire ancora utilizzano.
1: E ancora, perché non si usano più?
0: Madonna.
1: Davvero? Io pensavo...
0: Cioè, ci sono persone che si prendono una pausa. Probabilmente poi si danno all'abuso di sostanze.
1: Non lo
0: però.
1: So, non lo so. Non ne ho idea di questo. Perché io sono fidanzato da prima che nascessero le app di dating. Quindi non ho idea di come possa funzionare proprio l'approccio sotto questo punto di vista. Ma 2 single su 3 degli americani intervistati hanno detto di utilizzare l'intelligenza artificiale come aiuto, come elemento coadiuvante al appunto dating, a prendere un appuntamento, a decidere dove andare, a cosa dire, eccetera. Nello specifico, tantissimi lo utilizzano soprattutto per mantenere viva la conversazione. Quindi non so più cosa dire, vado su ChatGPT e dico: porca miseria, non so più cosa dire, cosa dico.
0: Ma comunque prima dell'intelligenza artificiale c'erano gli amici,
1: È vero. Iniziare una conversazione, cioè l'approccio iniziale, pianificare un appuntamento, sono queste le 3 cose più utilizzate. Poi una che posso capire è costruire un profilo più accattivante, quindi che frase
0: sono sempre
1: metto,
0: gli amici che
1: eccetera.
0: Ti aiutano.
1: Sì, però tendenzialmente insomma è un po' inquietante che 2 single su 3, quindi più della metà, utilizzi appunto, no, quando non sai come posso approcciare per essere interessante, che poi l'idea è che a un certo punto approcciano tutti allo stesso modo.
0: Ma sì. Ma dai, ma che se basta con queste app, non se ne può più di queste app. Dovete, sapete come dovete fare? Dovete allargare la vostra cerchia di amici.
1: Oh, esattamente.
0: Perché è l'unico... Bisogna fare tipo la piramide, capito? Tu allarghi la tua cerchia di amici.
1: Sì.
0: Ogni amico avrà altri amici, no?
1: Sì.
0: Almeno se cercate una relazione.
1: Sì.
0: Perché sulle app ormai...
1: Anche per vendere le cose della Tupperware questa cosa funzionava a piramide. Che solitamente ogni amico c'ha 3 amici. Ogni ogni 3 amici hanno altri 3 amici.
0: Lo schema Ponzi.
1: Esattamente.
0: Per conoscere qualcuno, a cosa ci siamo ridotti. Va bene. È pure illegale, fra l'altro.
1: Sì, penso di sì. Lo schema piramidale.
0: Ma che consigli
1: occhio.
0: Vi diamo?

0: Fra l'altro gli islandesi Monster of Men inaugureranno la terza edizione all'Anfiteatro Pompeiano, che insomma vedrà una serie di concerti e loro saranno i primi. Pensa che bello.
1: Oh, che meraviglia, che meraviglia.
0: Entro l'anfiteatro di Pompei, del parco archeologico di Pompei. Fra l'altro ieri invece sono stata a vedere Trichy dentro in questa rassegna Venere in Musica, al Tempio di Venere. Cioè, suonavano con di fronte il Colosseo,
1: che meraviglia,
0: in mezzo ai fori imperiali.
1: Che meraviglia, incredibile. Senti,
0: vabbè, commentabile, nelle mie storie si vede un Trichy che è sotto la luna, dietro il Tempio di Venere, e lui che si dimena, vabbè.
1: Una roba cinematografica.
0: No, ragazzi.
1: Senti, Tati, riporto
0: che
1: invece...
0: Che devo dire? Io che esco la sera vedo certe cose che Marco...
1: No, no, che io non vedo da casa mia. Non... La luna la vedo ogni tanto quando alzo la serranda.
0: Ma almeno quello. È gratis.
1: È fuori dalla finestra.
0: È gratis, però, insomma... poi sta sempre lì, non è che... Vabbè, stavamo parlando di app. Ho trovato una notizia che dice che secondo uno studio americano... viene collegato per qualche motivo il crollo della natalità alla diffusione dell'iPhone.
1: Davvero?
0: Non so perché proprio dell'iPhone
1: Evidentemente in America
0: l'hanno fatto solo con gli iPhone.
1: Sì.
0: Comunque, diciamo in breve che lo smartphone avrebbe portato milioni di persone a fare meno sesso.
1: Oh, davvero? È possibile,
0: così
1: però.
0: Così dimostrato i numeri.
1: Perché uno si mette là col cellulare a letto, eccetera, e magari, capito, non viene di magari fare un approccio, si addormenta col cellulare in mano.
0: Ma cos'altro ci devono togliere questi smartphone?
1: Ma guarda, non lo so, non ho veramente idea. Però tra poco ti parlo non di sesso, ma di una delle possibili conseguenze del sesso, e cioè la paternità e la maternità in relazione ai mondiali, perché ci sono una serie di notizie, insomma, che vengono proprio dal mondiale. Te ne parlo però tra poco. Intanto fammi dire, riguardo i mondiali, che ieri Leo Messi ha segnato altri due gol, tra l'altro con un rigore sbagliato, diventando il più grande marcatore di tutti i tempi della storia del mondiale. È entrato, quindi, a tutti gli effetti, insomma, nella storia con 18 gol. Close, appunto, ne fece 16, era il più grande marcatore dei mondiali. La cosa incredibile è che Mbappé, attaccante della Francia, è a 16 gol e ha 10 anni meno di Messi, quindi probabilmente potrebbe raggiungere in questo stesso mondiale, e insomma negli anni a venire un altro paio di mondiali potrà farli, superarlo. Messi ne ha 38. È vero anche che Messi si presentava a questo mondiale come un giocatore proprio a fine carriera, ci si chiedeva chissà come starà, come non starà. Tra l'altro compie, se non sbaglio, domani 39 anni Messi.
0: Vedi?
1: E invece, insomma, è in grandissima forma, ha già segnato 5 gol in due partite.
0: A proposito di isolamento, che potrebbe essere anche una cosa straziante per certi versi, gli iconici rocker britannici Skunk and Nancy hanno pubblicato un nuovo remix di una canzone molto struggente, molto toccante, Meltdown. In questa versione leggermente remixata, leggermente più animata, vediamo un po'.
1: Un tantinello.
0: Dai, stiamo parlando di Angelo Azzurro.

0: Skunk Anansie nella versione remix. E fra l'altro, a proposito diciamo incontri col partner, eccetera, eccetera, ieri leggevo che la saliva del tuo partner potrebbe rimanere nella tua bocca per 6 mesi. Poi dici perché le
1: Ma
0: relazioni
1: davvero?
0: È così difficile chiuderle.
1: Beh, sì, dici perché, vabbè, però delle tracce di saliva probabilmente.
0: No, vabbè, sto scherzando, perché dicono che quando c'è una, cioè diciamo quando ci si scambia la saliva, no? Mm-hmm. Attraverso un bacio, le cellule, il DNA trasferiti vengono degradati, deglutiti o eliminati dalla tua bocca circa dopo 2 ore. L'effetto 6 mesi è un po' un equivoco, no? Poi mi sono andata a informare che hanno monitorato come le coppie che si baciano frequentemente, quindi 9 volte al giorno, nel corso mm-hmm. di 6 mesi tendono a sviluppare delle comunità batteriche orali più simili tra loro, quindi è legato all'abitudine di baciarsi e non alla singola saliva rimasta nella bocca. E quindi noi ci crediamo che purtroppo i nostri ex rimangono ancora per 6 mesi nella nostra bocca.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia. Ascoltando
7: Gagarin.
5: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
8: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 11:11. No, non è vero, fino alle ore 13 per oggi.
7: Radio

0: domanda, potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Fra l'altro, dal vivo torneranno il 15 dicembre per un unico concerto al Hall di Padova.
1: Sito radiorock.it, dove ci potete anche guardare in TV. Non è l'unico modo per guardare Radio Rock, c'è anche l'app gratuita di Radio Rock, basta cliccare poi su Radio Rock TV oppure su Twitch cercando Radio Rock 106.6 e ancora sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti.
0: Allora, prima di fare il gioco che vi ricorda che siete di cintura nera di guida, io voglio dire e pregare le 11.11 perché ce l'abbiamo fatta oggi dopo tanto tempo e voglio farlo, voglio parlare all'universo con questa frase
1: in
0: di
1: latino.
0: Oscar Wilde.
1: Vuoi parlare? No. Vai.
0: Il guardare una cosa è ben diverso dal vederla, diceva Oscar Wilde. Non si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza. Quindi, se non avete capito che c'è l'universo, se non state vedendo l'universo, vuol dire che non avete colto la sua bellezza. Tra pochissimo il gioco!

0: vi regaliamo un'altra bag di Romana Auto, anzi Romana Auto vi regala con l'attestato, cintura nera di guida e l'etilometro che potete utilizzare naturalmente con la vostra auto nelle vostre serate, giornate.
1: Per tutto il mese di giugno Radio Rock e Romana Auto vi porta una scuola di sicurezza. Per però guadagnarvi la bag dovete rispondere esattamente, essere anche i più veloci, sarete chiaramente ricontattati e la verrete a ritirare qua nei nostri studi alla seguente domanda. La domanda è questa: in quale dei seguenti casi è obbligatorio accendere le quattro frecce? A. Ogni volta che si effettua una manovra di retromarcia. B. Quando il veicolo è rimasto fermo sulla carreggiata per avaria o incidente e non può essere spostato tempestivamente. C. Quando si viaggia a velocità molto ridotta per via della nebbia fitta. D. Durante la sosta in seconda fila, quando bisogna accendere obbligatoriamente le quattro frecce. 3899 106 e 600.
0: I più veloci saranno ricontattati, saranno i vincitori di questa bag e pensate, verrete a ritirarla proprio negli studi di Radio Rock, dove conoscerete Marco Muscarà con tutto il suo cinismo sull'universo.
1: Esattamente, esattamente, proprio questa è parte del pacchetto completo.

0: cioè Last Resort. Allora diamo subito la soluzione, diamo subito i vincitori, diamo subito le bag.
1: Allora ha vinto Lidia, il cui numero finisce con 982, che ha risposto correttamente alla risposta alla domanda: in quale dei seguenti casi è obbligatorio accendere la segnalazione luminosa di pericolo, cioè le quattro frecce? La risposta giusta era quando il veicolo è fermo sulla carreggiata per avaria o incidente e non può essere spostato tempestivamente. Qualcuno ha anche messo durante la sosta in seconda fila? No, perché è vero che poi nella pratica uno lo fa, però la sosta in seconda fila non sarebbe consentita e quindi insomma non va bene come
0: mamma
1: come
0: mia
1: risposta.
0: La seconda fila, quanta rabbia.
1: Vabbè. Brava Lidia, può venire a ritirare, chiaramente sarà ricontattata, potrà venire a ritirare appunto la bag nei nostri studi. Qualcun altro dice: ah, ma ho risposto bene anch'io. Sì, però chiaramente è proprio una questione di tempo.
0: Ci saranno altre bag, non vi preoccupate, li regaleremo per tutto il mese di giugno.

0: Patti Smith. Allora, vi diamo le istruzioni per questa notte, la notte di San Giovanni.
1: Posso
0: quella
1: fare...
0: tra il 23 e il 24 giugno.
1: Posso fare i complimenti alla nostra amica che ha vinto?
0: Ah, sì.
1: Perché le abbiamo scritto: mandaci nome e cognome, chiaramente per segnare la bag a tuo nome. Lei ha detto: sto guidando, aspetta, mi sono fermata con le quattro frecce. Quindi ha messo subito in pratica gli insegnamenti della guida sicura e ci ha mandato poi il nome e il cognome.
0: Allora, torniamo alla nostra ciotola di San Giovanni.
1: Ma dai, chi è questa cosa che dobbiamo
0: stanotte,
1: fare?
0: Stanotte,
1: sì.
0: Allora, è una tradizione legata al periodo del solstizio d'estate, il momento perfetto per raccogliere i doni della natura e lasciare che l'acqua si carichi di intenzioni, bellezza e magia. Quindi
1: però,
0: dovete
1: c'è già stato il
0: nelle,
1: solstizio.
0: Dovete andare a, nelle campagne... nelle tue campagne vicino casa,
1: sì,
0: cogliere dei fiori.
1: Ma comunque ci stanno, vicino casa mia.
0: Prendere dei fiori, no?
1: Sì.
0: Ma anche fanno bene, che ne so, la menta, per esempio, che porta freschezza, porta pulizia mentale, va bene la camomilla.
1: Ma
0: è facile trovare
1: usare,
0: i fiori di camomilla.
1: Posso usare quella solubile che ho a casa per farla? No.
0: No, no, i fiori.
1: Devo prendere i fiori, non
0: devi
1: vanno...
0: prendere questa, comunque, devi raccogliere queste erbe.
1: Quella solubile è fatta con i fiori.
0: E la notte stessa, io non lo so, guardate.
1: Non si può.
0: Va immersa in acqua, in una ciotola, e lasciarla sotto la luce della luna.
1: Sì.
0: Che è la stessa che stanotte ha benedetto Trichi.
1: Sì, che
0: al
1: poi vengono,
0: tempio di Venere.
1: Che però ti vengono
0: la mattina dopo,
1: sì, non prendi, con l'acqua
0: prendi questa acqua,
1: sì,
0: la filtri.
1: Sì.
0: Quindi cioè, la zanzara è filtrata, non ti preoccupare.
1: Okay.
0: E ti lavi le mani e la faccia con quest'acqua che ha delle intenzioni magiche. Va bene?
1: È stata tutta la sera
0: fuori.
1: È
0: un rituale per raccogliere nuove energie,
1: sì,
0: per lasciare andare ciò che non serve più. Una scusa anche, no Marco, per andare un po' in giro e osservare la natura che ti circonda, no?
1: Ah, ma quindi con l'ampolletta che mi hai regalato l'anno scorso mi ci dovevo lavare le mani io?
0: Le mani, la faccia.
1: Io l'ho tenuta là invece, pensavo fosse tipo una roba
0: ma
1: che
0: non
1: tieni
0: è vero,
1: là.
0: Tipo acqua benedetta, un pochino, un po' di energia, ma non ti è arrivata, mi pare evidente.
1: Eh no, perché l'ho tenuta là in un angolo pensando che dovesse stare là a fare il suo lavoro. No, non è quello.
0: Ma quello l'ha fatto a casa mia, io ti
1: a
0: ho portato
1: tua.
0: Perché si porta anche, se vuoi, alle persone più care, agli amici vicini,
1: usata...
0: e io te l'ho portata.
1: Grazie mille, mi sa che l'ho usata male però. Allora quest'anno mi spieghi bene come la uso, io ci provo, mi ci devo lavare le mani. Me le lavo qua in radio le mani domani. E me la porti proprio mi sciacquo.
0: Guarda, abbiamo del matcha. Facciamo,
1: sì,
0: fallo col matcha, va bene?
1: Allora va bene la cosa solubile comunque.
0: Fa l'infuso di matcha, sì.
1: E mi ci lavo le mani.
0: Ma l'importante è credere per vedere.
1: Okay.
0: Non è vedere per credere, quindi l'importante è credere per vedere.
1: Non
0: va
1: ho
0: bene?
1: Capito, ma lo farò con tutto il cuore.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Viaggio dedicato.
1: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
2: Sei su Radio Rock.
3: More music now.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia. State ascoltando
5: Gagarin.
2: Una trasmissione spaziale.
6: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Torniamo con I Feel Free.

0: ma tra poco anche la novità degli Evanescence. Dunque, stavamo parlando dell'acqua di San Giovanni che si farà questa notte. Sapete, quest'acqua che si prepara con erbe di campo, insomma, quello che trovate, fiori soprattutto.
1: Poi ci si scambia l'acqua e si lava la faccia.
0: No, non ci si scambia l'acqua, si mette sotto la luna tutta la notte e il giorno dopo ci si benedice, benedice le mani, la faccia.
1: Ci scrivono, sembra più la festa della congiuntivite, guardi, sono d'accordissimo su questa cosa.
0: Devo dire, questa battuta è meravigliosa. Luca, io ti amo.
1: Acqua di San Giovanni con il maccia uguale acqua di
0: ascoltatore.
1: Acqua di Capalbio, è un po' una roba da Capalbio quella che fai, Tatiana. Si può vendere come essenza a 100 euro al fiala, eventualmente come cosa, forse sì.
0: State dichiarando guerra alle riserve di polvere e maccia, questa bevanda ormai diventata super social,
1: sì,
0: super modaiola,
1: sì, ma secondo me è per il colore, perché ha un colore molto, molto acceso, molto forte, no? Il matcha non è quella roba molto verde,
0: ma no, è l'aura, è l'aura zen del matcha.
1: Non lo so, non ho capito. Pensavo, quando hai detto Laura, pensavo fosse una persona, per farti capire quanto posso essere addentro a queste questioni.
0: Va bene, quindi qui consumatori di matcha per Marco Muscarà non sono ammessi, invece per me i consumatori di matcha hanno uno sprint in più. Va bene?
1: Va bene. Brand new music right.

0: piace questa novità la potete votare sul sito radiorock.it.
1: Allora Tati, ci arriva una battuta, posso leggerla sul bianco, che proprio per renderla ancora di più, per rendere ancora il momento della proprio della questione, insomma, un pochino.
0: Va bene, parliamo di matcha, no?
1: Sì, ci scrivono. Vai. Se guardate nel profondo di quel tè, troverete la sua animaccia.
0: Non male per battuta.
1: No, non,
0: non
1: è
0: male.
1: No, no, no, no.
0: No, devo dire, dai.
1: No, no, no, dai, dai.
0: Gli do, cioè, un 6,5.
1: No, dai. Diciamo proprio per così, per amore verso l'ascoltatore, un 5, ma proprio,
0: guarda,
1: per amore.
0: Potresti fare l'uomo che per 500 euro va in matrimonio e lo fa annullare. Oh, si fanno un sacco di soldi. Quell'uomo che lo fa veramente dice che ha l'agenda pienissima.

0: Pixies.
1: Allora Tati, volevo parlarti del tuo grande amico, so che insomma tu sei una sua grande sostenitrice, sto parlando del generale Roberto Vannacci.
0: Basta!
1: Che ha parlato di scuola addirittura all'interno insomma...
0: Ma chi gliel'ha chiesto questo?
1: No, ha fatto proprio una conferenza lui, conferenza sulla scuola che si è tenuta a Roma appunto. Nella giornata di ieri, nuova visione della scuola, ha detto che è importante che a scuola si impari, uno, l'inno di Mameli, obbligatorio, va studiato, imparato anche a cantarlo oltre la seconda strofa, e poi ha detto in generale che vorrebbe riportare, reintrodurre il libretto di lavoro già a 14 anni. Ha detto perché bisognerebbe negare a un ragazzo di 14 anni di andare a lavorare in bottega. Volevo dire al generale Vannacci, io lo so che a lei le piace andare a guardare indietro, soprattutto a un determinato periodo storico, esatto, durato circa una ventina d'anni, ma le botteghe non ci stanno più, cioè, il ragazzo, sarebbe bello per i ragazzi tornare a lavorare in bottega a 14 anni, ma non esistono più nemmeno le botteghe, cioè non so se...
0: Ah, vabbè, le botteghe esistono,
1: ne esistono poche,
0: dei falegnami, che ne so.
1: Ma ne esistono pochissime ormai,
0: certo.
1: Soprattutto insomma, sono cambiati i tempi, però capisco insomma che lui abbia quest'occhio sempre al passato, sempre a un determinato poi tipo di passato, ecco.
0: E vabbè, e tu sei d'accordo quindi?
1: Col generale Vannacci? No,
0: sì.
1: No, so che tu sei una grande sostenitrice e quindi cerco insomma di non parlarne troppo male in tua presenza.
0: Ah, addirittura, sì, adesso la colpa è mia.
1: Prima o poi la pecca al direttore Emilio Pappagallo, la mandi te dicendo che, capito, ti accollo queste
0: meno male,
1: cose.
0: Meno male che te lo dici da solo. Arrivano 8

0: Muscolaria, Marco già si sente
1: sì, a fine estate. No, beh, questa canzone è la canzone, secondo me, che tu puoi mettere, guarda, in alcune circostanze specifiche, cioè dopo il 18 agosto, di ritorno dal mare, ma devono essere già passate le 19, dopo che sei stato parecchie ore al mare, mentre torni con la macchina dal mare, con i finestrini abbassati, che già sta finendo l'estate, e il mare, secondo me, devi stare pure che... non si vede più il mare, però, cioè, sta tornando a casa e hai già superato, che ne so, il lungomare, quella zona in cui ancora hai comunque un contatto visivo col mare. In quel momento puoi mettere questa canzone. Mi rendo conto che sono circostanze abbastanza specifiche, però secondo me un paio di volte nell'estate tutti ci passiamo in quel momento.
0: Troppe
1: sì.
0: No,
1: come vuoi chiamare? Così, elucubrazioni mentali.
0: Esatto, ti dico tre domande.
1: Vai.
0: Che ti devi fare quando stai così,
1: sì.
0: Capito? Con questi pensieri intrusivi.
1: Vai.
0: È la cosa giusta per me?
1: Sì.
0: È la cosa giusta per il mondo?
1: Sì.
0: È la cosa giusta per noi?
1: Sì.
0: Ma penso proprio di no.

0: sì, boh, qualcuno scrive bottega uguale McDonald's a fare lo schiavo.
1: Sì.
0: Qualcun altro scrive assolutamente perfetto Marco.
1: Ah, il momento,
0: sì, ma... domani facciamo un gioco, facciamo un gioco, vi mettiamo delle canzoni e voi dovete indovinare.
1: Il momento perfetto, cioè ricostruire... Facciamo il contrario di quello che facciamo solitamente, no? Vi diciamo canzoni perfette per ritornare dal mare. No, vi mettiamo la canzone e voi ci dite il momento perfetto per quella canzone. Magari momento in cui state cercando un approccio con qualcuno, state tornando dal mare, o cerchiamo di ricostruire il contorno partendo dalla canzone. Chissà come va.
0: Per esempio, questa canzone qua, no?
1: Sì.
0: Adesso mi devi dire a cosa ti fa pensare, perché è strautilizzata nelle serie TV e nei film... sempre in un momento specifico.
1: Quando si fa l'amore?
0: No.
1: No.
0: Cioè, vabbè, sempre ovviamente a che fare. No, spesso è utilizzata quando due persone si sono lasciate, sai, perché cominciano a far vedere ricordi.
1: Carrellata di lui a letto e poi passa e
0: tu
1: lei
0: ci ripensi,
1: invece, sì.
0: Torno da lei.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
1: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
2: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
1: Solo da Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su Cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
9: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
11: Welcome to Violence.
12: On Radio Rock.
13: Gagarin vi tiene in compagnia naturalmente fino alle ore 13. Tra pochissimo noi parleremo di un evento, Rock and Prague Symphony. Lo faremo con il maestro Vincenzo De Filippo.

0: di Radio Rock, potete votare se volete ovviamente le vostre novità preferite sul sito radiorock.it, e ci scrivono anche mamma mia che concerto ragazzi, e immagino sarebbe stato bello esserci, ha suonato qualche giorno fa al Lido di Camaiore. Ma intanto noi diamo il benvenuto al maestro Vincenzo De Filippo, che si occupa della direzione artistica e musicale di Rock and Prog Symphony, di cui vi stavamo parlando, concerto per coro, soli e orchestra. Benvenuto.
1: Benvenuto a Radio Rock.
2: Grazie mille, Marco.
1: Come va?
2: Benissimo, siamo operativi, stiamo facendo tante prove, stiamo lavorando sodo per prepararci al meglio per questo evento.
1: Allora, devo essere sincero, noi abbiamo qua l'abitudine, insomma, di dare del tu a tutti, eccetera, ma quando c'è un maestro di musica, un pochino la tendenza a chiamarlo maestro, io la sento, questa sorta di deferenza, però possiamo darci del tu e chiamarti tranquillamente Vincenzo, immagino.
2: Assolutamente sì.
1: Però c'è un pochino questa sorta di deferenza. Allora, raccontaci un po' come funziona questo Rock and Prog Symphony, come è nata proprio l'idea di riadattare la musica rock, che effettivamente è una musica, e forse la prog ancora di più proprio per struttura, insomma, che ha sicuramente delle attinenze anche con la musica classica, con la musica da coro, eccetera. Come è nata l'idea di riadattarla appunto in questo modo?
2: Guarda Marco, è nata semplicemente dal fatto che, venendo io da studi classici e in particolare dalla direzione d'orchestra appunto classica, quando lavoravo su questi brani rock, soprattutto sui brani prog, mi accorgevo di continui rimandi a Shostakovich, a Bach, soprattutto a Mozart, già insiti per esempio nei brani dei Gentle Giant, che sono molto, dico una parola difficile, contrappuntistici, cioè sono molto legati allo stile che è proprio di Johann Sebastian Bach.
1: Sì.
2: Quindi era già dentro questa musica, e ho fatto un pensiero molto semplice: siccome già c'è, voglio esasperare questa presenza di parte classica, di parte tra virgolette, mille virgolette, colta. Prima dicevi maestro, deferenza, eccetera.
1: Sì.
2: Io diciamo voglio proprio uscire da questo gioco che la musica classica sta in una parte delle nostre vite e tutto il resto della musica sta nel quotidiano. La musica classica è mezzo a noi, si nasconde in mezzo a noi.
0: Secondo me la parola maestro ci sta bene quando pensiamo che devi gestire in questo spettacolo più di 70 elementi tra coristi, voci soliste, un'orchestra. Quindi come si gestisce proprio tutto questo gruppo così numeroso e variegato?
2: Si gestisce con molta pazienza.
0: Immagino.
2: Innanzitutto, ma devo dire la verità, tra i musicisti e i coristi c'è un ambiente molto molto fervido, sono tutti molto attenti e remiamo tutti dalla stessa parte, quindi sono molto fortunato a lavorare con i musicisti e i coristi di questo gruppo.
1: Oh, per quanto riguarda i gruppi, insomma, penso al rock e leggo nomi come Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis, Jethro Tull, King Crimson, FM, Muse, come scegli quali band, quali parti da una band, parti da una canzone, parti da una sfida, magari, no?
0: Questa cosa. Io aggiungerei anche chi ti ha dato più filo da torcere.
1: Esattamente. E come decidi cosa riadattare e riproporre in questa chiave?
2: Allora, la domanda è più che pertinente. La risposta non so se sarà soddisfacente, nel senso che In tanti casi vado a istinto.
1: Ok.
2: Vi faccio un esempio. Per quanto concerne l'associazione Dvorak, The Show Must Go On,
1: sì.
2: Semplicemente ho notato che in un punto specifico del brano potevo inserire la Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak e ci stava bene. Quindi non ci sono grandi ragionamenti filosofici su alcune scelte. Su altre invece, diciamo, ci sono elementi più complessi di scelta, ma mi sono fatto guidare a volte dal gusto, a volte dal pensiero, e dipende dalla singola situazione. Muse, Shostakovich, per esempio, e dentro i Muse sentivo già Shostakovich, che è uno dei miei autori preferiti per quanto riguarda il sinfonismo, e per cui mi è sembrato quasi naturale associarli.
1: Sarebbe interessante avere qua Matthew Bellamy per chiedergli se chissà se anche lui ha preso a riferimento quello, oppure se in qualche modo in due periodi storici molto diversi due musicisti molto diversi sono arrivati comunque a un suono simile. Quello sarebbe una cosa
2: incredibile. Ma in realtà la cosa interessante, che poi ci ho riflettuto dopo, i Muse sono molto legati alla alla, al non mainstream, nel senso che anche Resistance, cioè sono molto contro. Shostakovich in realtà è all'inizio della sua carriera di compositore veniva, diciamo, molto molto seguito dalla censura russa, per cui ha dovuto adattare il suo stilema al mondo politico in cui viveva, per cui c'è una sorta, no, di vicinanza in questo, ma in realtà è un pensiero successivo. All'inizio semplicemente mi sono fatto guidare delle cose, da come suonavano le cose.
1: L'orecchio funziona, sì. All'inizio parlavamo prima di The Show Must Go On.
0: Eh sì, esatto, che credo sia uno dei brani che saranno nella rassegna, che vi ricordo si terrà al Teatro Vascello di Roma ed è articolata in tre concerti. Dopo magari il brano dei Queen ne parleremo meglio. Il 1 luglio Rock Symphony, il 2 luglio Prog Symphony e invece il 3 luglio Rock versus Prog Symphony, quindi tra pochissimo ne parliamo, intanto arrivano appunto i Queen.

0: Queen, ovviamente, che saranno con questo brano all'interno di questo progetto per, come abbiamo detto, 1 luglio, 2 luglio e 3 luglio al Teatro Vascello, con questa produzione musicale dell'associazione Modern Gospel in scena. In questi 3 concerti dovete comprare i biglietti, perché altrimenti poi non li troverete più. Poi ci sono ovviamente tutti Instagram, Facebook, tutti i social dove potete andare a vedere anche di cosa si tratta nello specifico.
1: Prima di andare proprio nello specifico delle 3 serate, stavamo commentando questa Show Must Go On dei Queen con Freddie Mercury, che effettivamente poi si è spostato lui anche durante la sua vita, seppure insomma interrotta prematuramente, verso tonalità anche già più sinfonica. Ha fatto anche insomma canto lirico con Montserrat Caballé, ma in generale forse lui aveva anche tutte le caratteristiche per spostarsi anche di più verso quel versante, poi, se avesse potuto forse proseguire la carriera.
2: Guarda, sarebbe stato veramente bello capire il proseguio di certe scelte così coraggiose e così anche rischiose di un artista come Freddie Mercury. Ovviamente parliamo di un gigante, veramente di un gigante. Come ho cercato di associare, no, a questi brani i giganti della musica sinfonica, proprio perché poi alla fine chi viene a vedere questo concerto potrebbe essere benissimo attratto dalla parte rock e meno dalla parte sinfonica, o viceversa. Lo sforzo, diciamo, produttivo e di arrangiamento sta nel fatto che i due elementi a volte contrastano, ma altre volte si fondono. Per cui ho temuto moltissimo la giusta posizione Lego, dico io, no? Di aggiungere un pezzettino dopo un altro. Le cose sì, c'è un continuo merge, come dicono quelli bravi, no?
1: Sì.
2: Tra i due elementi portanti. E alla fine la cosa interessante è stata semplicemente quella di vivere la musica sinfonica come se fosse rock e la musica rock come se fosse sinfonica.
1: Oh, ti faccio una domanda che...
0: Più tardi, però ascoltiamo, sì, prima Genesis, che è un altro dei brani che sicuramente si articolerà in una delle 3 serate, se non in tutte e 3.

0: I Genesis, dunque, la musica sinfonica farà incursione nel rock e si trasformerà in un'avventura. Sicuramente sarà una grandissima esperienza questa al Teatro Vascello. Raccontaci come sono suddivise le tre serate, 1 luglio, 2 luglio e 3 luglio, e cosa si aspetteranno i nostri ascoltatori, dovranno aspettarsi.
1: Allora, la serata del primo è super rock, con appunto gli inserti sinfonici di vari autori, da Dvorak a Mozart, a Bach, a Shostakovich, con grandi protagonisti, i Queen, che aprono e chiudono il concerto. Il primo brano è un medley di We Will Rock You When It All, insieme, e il finale è basato su The Show Must Go On, che viene diciamo mischiato al quarto tempo, l'Allegro con fuoco, non a caso, della Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak. In mezzo abbiamo un medley molto impegnativo dei Muse, in cui c'è l'incursione di Shostakovich. Poi c'è un arrangiamento molto, molto delicato all'inizio, soprattutto di Losing My Religion, per esempio, dei
2: REM,
1: sì, che viene completamente stravolta, perché l'idea è quella di non fare i brani per quello che sono, ma di riviverli. Che tanto, se uno vuole ascoltare i REM,
2: li trova ovunque,
1: sì. Quindi l'idea era quella di mostrarli da un altro punto di vista.
2: Molto bello, mi piace anche l'idea proprio di giocare con la musica, che poi, insomma, no, tante volte viene presa come un monolite, una cosa estremamente seria. È una cosa seria, però, insomma, anche la possibilità di giocarci sopra penso sia, insomma, qualcosa di importante.
1: Sì, come diceva Carmelo bene, il gioco è bambino e lo scherzo è adulto.
2: Sì.
1: E a noi piace giocare più che scherzare.
0: Bellissimo. Allora, vi ricordiamo che i biglietti li trovate su Viva Ticket, presso il botteghino al Teatro Vascello, ma insomma potrebbero terminare prima, quindi comprateli su Viva Ticket. Trovate su Facebook, Instagram e poi c'è anche il sito Modern Gospel tutte le informazioni. Ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi.
1: Grazie, ovviamente, Marco.
0: Tutti i musicisti, i coristi, insomma, non possiamo fare tutti i nomi dei 70 elementi, però li salutiamo. Grazie mille al maestro Vincenzo De Filippo.
2: Grazie mille
1: a voi, grazie di cuore.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
7: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Weasel.
0: Radio

0: Il nuovo album degli Interpol, di cui avevamo parlato diverse volte, e quindi questo è uno dei nuovi brani che potete votare già da 2 settimane nell'alta rotazione di Radio Rock sul sito radiorock.it. Noi stiamo quasi per salutarci, domani faremo questa puntata speciale dedicata alle atmosfere della musica, di cosa vi fanno venire in mente.
1: Fammi dire però, Tati, il programma delle partite dei mondiali. Vuoi sapere il calendario delle partite dei mondiali di oggi?
0: No, voglio sapere il programma di Temptation Island, che comincia esattamente domani.
1: Davvero?
0: Sarebbe stato bello un falò di confronto tra Trump e la nostra Giorgia Meloni, come hanno suggerito.
1: Sì. Sì.
0: Meme o meme.
1: Tra l'altro, se non sbaglio, questa mattina è uscita fuori anche
0: Il meme di Emiliano Carli, mi sembra era.
1: Mentre eravamo in onda questa mattina, tra l'altro, all'aria che tira sulla 7 hanno mandato in diretta l'audio integrale della telefonata, dell'intervista appunto a Donald Trump, in cui lui raccontava di Giorgia Meloni, che poi è stato un po' uno degli elementi che ha fatto nascere la polemica degli ultimi giorni.
0: Però posso dire che, se lo riascolti bene, il discorso della Meloni potrebbe essere benissimo un discorso che dovremmo mandare ai nostri ex.
1: Tu dici? Forse sì. Se lo ascolti al contrario, invece esce fuori la ricetta della carbonara. Senti, Tati, oggi gioca Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, se ti interessa. E io mi fermerei qua, perché io, se sto seguendo delle partite del mondiale, sono soltanto le partite che sono il pomeriggio e la sera, quelle di notte non me le vedo. Però stanotte all'1 Panama-Croazia, domani mattina alle 4, so che tu ti sveglierai.
0: All'1 non te la vedi sicuro.
1: No, ma figurati. Domani mattina alle 4 so che ti metterai la sveglia per seguire Colombia-Repubblica Democratica del Congo.
0: Ovviamente.
1: Mi sa di sì.

0: Robot.
1: Ciao.
0: Ho due tedesche in macchina.
2: Due tedesche, tedesche in macchina.
0: Quanto è figa la radio, sì. La radio italiana, sì. Quella tedesca. Dovreste metterci Deutschland dei Rammstein, perché
1: ah, beh.
2: Quanto è figa. Ma scusami, allora, a parte che fortuna stare in macchina con due tedesche, ma sì. Dico, in Germania, quando ci sono andata, cioè mettere i Rammstein è come mettere nelle radio italiane Francesco De Gregori, sì. Cioè loro ascoltano i Rammstein. Quindi no, non te li metteremo, ma ti metteremo comunque un gruppo tedesco.
1: Senti, dai, perché no? Iguano Apes vogliamo mettere? Tra
2: sì.
1: L'altro con il singolo...
2: No, sono già partiti, mi hai detto te, Iguano Apes.
1: Sì, gruppo della Sassonia, Open Your Eyes, tra l'altro canzone che è diventata subito famosissima, singolo di debutto perché venne usata... come colonna sonora di uno spot di una compagnia telefonica, non so se ricordi.

0: Mamma mia, avete perso un'occasione d'oro di mettere Underwear dei Guano Apes.
1: Ma perché?
2: Vabbè,
0: ma
2: dai.
0: Perché questa invece di Underwear?
2: Perché è molto bella, mi piace molto.
1: Ma perché se mettevamo quella là pioveva oro su Radio Rock?
2: Non lo so.
1: Sai che
2: in
1: Australia 100 milioni di anni fa è davvero piovuto oro?
2: Ma davvero?
1: Eh sì, perché c'è stato l'impatto di un meteorite sull'Australia occidentale che scatenò una pioggia d'oro sul paese. Non è proprio una metafora, è proprio una scoperta che è stata fatta di poco tempo fa di un cratere di oltre 4 chilometri di diametro, finora sconosciuto, che praticamente ha scoperto, stavano ovviamente i ricercatori, erano a caccia di giacimenti d'oro e hanno notato delle variazioni del campo di gravitazionale terrestre in corrispondenza di quest'area e scavando più in profondità hanno trovato prove di un'antica collisione che ha trasformato, ha deformato i cristalli e li ha scagliati in aria con, attraverso detriti contenenti oro.
2: Ok, beh, penso che però poi non è che l'hanno, ne hanno potuto godere chissà quanto, poi chissà, insomma.
1: Non lo sappiamo, però potevamo avere anche noi una pioggia d'oro quest'oggi, ma abbiamo sbagliato canzone. Incredibile.
2: È andata così, mannaggia, mannaggia.
1: E anche oggi non diventeremo ricchi.

0: ci ritroviamo domani. Ciao a tutti, è stato un grandissimo piacere.
1: Arriva Giuliano Leone, Soul Driver.
2: Avete ascoltato Gagarin. Gagarin. Y'all want a single seat? Fuck that.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
6: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
5: Solo da Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: La migliore musica rock tutto il giorno.
8: Just like that!
9: Radio Rock. Tutto

Buon pomeriggio, buon martedì 23 giugno 13.03. Siete in compagnia di Giuliano Leone sui 106.6 di Radio Rock, con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è martedì e quindi c'è la rubrica Recover Me, le cover che potete richiedere al 3899 106 600, le vostre proposte sulle cover più o meno particolari. Potete anche chiedere quelle classiche, quelle che conosciamo tutti, ma prima di tutto cominciamo con un po' di Michael Jackson. Radio Rock, back in time.

oggi va la prima novità delle nostre due ore insieme, una delle mie preferite perché viene da un disco meraviglioso, un nuovo disco per i Modest Mouse, Life's a Dream. Brand new music right

Modest Mouse con la loro Life's Dream, novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Oggi è martedì, ci sono le cover e voi già al 3899 106 600 state facendo delle belle proposte, a giudicare da quello che leggo. Un po' di messaggi: ti stiamo vedendo da Twitch, ma chi ve lo fa fare, Daniele, aiuto. E ti ho presentato a mio figlio come il miglior speaker di Radio Rock. Ah, prima dicevo, ciao Giuliano, sto lavorando a computer con accanto mio figlio. Allora vi saluto, Daniele, se mi dai il nome di tuo figlio saluto anche lui. Ci metteresti Carless Whisper di Seether? Sì, assolutamente, ti stiamo vedendo da Twitch e ti ho presentato a mio figlio come il migliore speaker di Radio Rock. Grande Giuliano, hai fatto bene, poi non vedo errori, non vedo nessun tipo di errore. Bravo, bravo Daniele, un saluto anche a tuo figlio, ripeto, se mi scrivi come si chiama lo saluto per bene. Va bene, avrete anche Carless Whisper, mio immenso, bellissimissimissimo superlativo Sire in questa giornata di cover. Che ne dice di Snowblind, bella, suonata dai System of a Down? Sì, assolutamente, caro Tony, sarai accontentato. Però visto che abbiamo ascoltato all'inizio con il Back in Time di Michael Jackson, Billie Jean, stava a sentire, a me è venuta voglia di sentire la voce.

0: meravigliosa versione di Billie Jean di Chris Cornell. Mi era venuta voglia, sentendo proprio l'originale di Michael Jackson, e devo dire che questa è di un'intensità pazzesca, anche sull'onda emotiva del fatto che Chris Cornell ci ha lasciato. Buon pomeriggio Sor Leone, buon pomeriggio a te, volgarissimo Luigi. Poi ancora, vediamo chi c'è, altre 8, 9, 9, 106, 600. Beh, allora Giuliano, per rimanere in tema Michael Jackson, chiedo Butterflies, cantata da Marsha Ambrosius, in realtà coautrice, vero Gianluca? Bravo, bravo. Buongiorno, che ne dici della cover di Hey Boy, Hey Girl, fatta dai Bud Spencer, Blues Explosion, Giacomo? Sì, sì, sì, assolutamente, è una bella versione, mi piace molto. Poi ancora vediamo chi c'è, 3899 106 600. Siamo calmi, che vedo messaggi lunghissimi, vai.
1: Ciao Giuliano, ciao, ben trovato.
0: Che?
1: Non volevo dire niente, mi stavo per mordere la lingua, però non riesco, perché che con succede? Michael Jackson, che è un over performer,
0: sì.
1: Io purtroppo ho una ritrosia personale con chi fa over performance rispetto alla musica.
0: Certo.
1: E se penso,
0: e poi mi muore così. Vabbè, non io che hai detto? Non ho capito. Vabbè, hai una sorta di ritrosia nei confronti dell'over performance, però io, cioè, nessuno mi deve toccare Michael Jackson, va bene? Nessuno, mai più. Is either Callous Whisper.

0: Gran bella versione questa di Careless Whisper di George Michael, rifatta dai Cedar, richiesta al 3899 106 600, da Danilo, aspetta, no, ci arrivo, Daniele, scusami Daniele, che poi mi ringrazia. Grazie Giuliano, mio figlio si chiama Niccolò, 8 anni, e vi ascoltiamo spesso, viva il rock. Allora un abbraccione, un saluto a Daniele e Niccolò, 8 anni, cresce nel miglior modo possibile, mi permetto di dire, visto che ha un papà che gli fa ascoltare Radio Rock, bello, bellissimo. Ciao Daniele e ciao Niccolò, buon lavoro comunque, ma non è lavoro minorile, 8 anni, vabbè, comunque. Cyril, le chiedo come cover Strychnine dei Flintstones. Oh, che bello, io ci ho lavorato con i Flintstones 2 settimane, meravigliose, una delle voci più belle mai esistite, ci manca tantissimo. Gridanto, vero? Assolutamente, se, con tutta probabilità ti stai riferendo, anzi credo proprio di sì, a Chris Cornell. Mamma mia, che concerto ragazzi, ancora non era riferito a me. Cattivo Sire, così mi fai piangere, con Chris Cornell, ma piangiamo tutti insieme. E poi mi manda un quote di una foto di Jack White, dice: ma tu c'eri? No, purtroppo no, non ero al Lido di Camaiore. Io l'unica volta che ho visto Jack White è stato con i White Stripes qui a Roma, anni fa, l'unica volta in cui ho visto Jack White dal vivo, però con i White Stripes. Va bene, poi vediamo chi c'è. 3899 106 600. Madrita.
1: Senti, ma
0: ciao. Sì.
1: Ho notato recentemente che Perfect Circle hanno fatto una cover dei Pussycat, che fa molto ridere.
0: Più o meno
1: le stesse cose.
0: Sì,
1: il brano è Autumn, ma sì, non è che ti andrebbe di passare.
0: Ma certo, se me lo chiedi tu, sì.
1: Sempre Madrita.
0: Ciao Madrita, sì, lo faccio comunque, dammi il tempo di scovarla, poi continua.
1: Cavoli, non avevo capito che sono entrata in macchina da poco, non avevo capito che dovevano essere morti e cantano canzoni dei morti.
0: Ma non è vero, ma
1: canzoni
0: dei morti, ma cosa
1: morti
0: dici?
1: Vivi,
0: ma
1: niente,
0: che stai scusa dicendo? Ma non è così.
1: Questa cover di Careless Whisper è da spararsi su un ginocchio comunque.
0: Ma cosa dici? E dai, vabbè, ce ne andiamo in pausa. Ora rifletto sulle tue parole, Madrid, rifletto bene. Ho il tempo di questa canzone e poi quando torno ti rispondo per bene.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?

0: definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
1: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: driver. A spasso con Leone. We are Radio Rock.
1: Si ritorna da dopo il primo break per questo martedì 23 giugno insieme ai Police di Roxanne.
0: Radio Rock. Back in time.

0: da Radio Rock con Roxanne, che anticipano la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per i Couriers, Nobody's Coming to Save You.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.

0: Nobody's Coming to Save You, loro sono i Couriers, novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:39 di martedì 23 giugno, un martedì afosissimo, maledizione, io non vedo l'ora di addormentarmi e di risvegliarmi a novembre. Vabbè, comunque oggi è martedì, ci sono le cover per la rubrica Recover Me. C'è chi mi chiede Wicked Game dei Tenacious D, bella, bella anche questa, vediamo, vediamo cosa riesco a fare. Poi ancora sentiamo chi c'è, 3899 106 600.
1: Allora, io c'ero al concerto di Jack White alle Due Cavaliere, è bravo, stato stupendo, immagino, l'unica pecca sì, che c'era Virgin Radio al posto di Radio Rock.
0: Chi prima arriva meglio alloggia,
1: la premessa, l'entrata
0: che
1: Ringo, che
0: c'era lui a controllare i biglietti,
1: il microfono al chiodo,
0: ecco,
1: e Andrea Rock che secondo me non doveva proprio iniziare la carriera. Ciao Giacomo, da Lamigiano.
0: Ciao Giacomo, va bene, grazie per la tua testimonianza. Vi ricordo che Radio Rock è anche in TV, la vostra radio preferita, l'ascoltate, la guardate. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it, o ancora su Twitch cercando Radio Rock 106.6 e sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV.

Never Tear Us Apart degli In Excess nella versione stratosferica di Joe Cocker, che con quella voce può impreziosire qualsiasi cosa. Sentiamo chi c'è al 3899106600. Intanto il solito cafone di Luigi manda il piatto di pasta con la quale si sta cibando il maiale, una matriciana è per sempre, vergognati. Ha un bel aspetto, devo dire, però non ti farà dormire stanotte. Ma i re indiscusi delle cover e Royal Republic li conosci? E li conosco, sì. Hai mai sentito la loro versione di Stayin' Alive? Bella, bella. Poi c'è chi scrive, vabbè, per la serie degli A Perfect Circle che rifanno i Pussifer. Ci sono anche i Soulfly che hanno fatto la cover di Sepultura. Ma almeno hanno avuto la compiacenza di metterci Serj Tankian, o come cacchio si scrive, più o meno come l'hai scritto, in Roots, Bloody Roots. Io sto cercando di trovare gli A Perfect Circle che rifanno Autumn, ci provo, glielo devo, a Madrid glielo devo. Poi ancora, buondì santità, per le cover oggi ti propongo un brano tratto da un disco che non dovrebbe mancare in nessuna buona collezione, Tapestry, e beh, Carole King. Il brano è Feel the Heart Move, bellissimo, interpretato in modo devastante da Paul Gilbert e tratto da Paul the Young Dude, The Best Of. Ti giuro, per tutta la completezza di informazioni che dai, mi ci impegno, te la trovo e la passo. Nel frattempo, dal vivo, Jon Bon Jovi che rifà I Don't Like Mondays, Boomtown Rats. Ricordate, sì, a voglia.

John Bon Jovi che si cimenta in con un grande classico dei Boomtown Rats di Bob Geldof, questa I Don't Like Mondays. Devo dire che insomma la voce reggeva ancora. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Non chiedete a Giuliano se conosce un gruppo perché li conosce tutti. Grande, non è vero in realtà, cara Daniela, però grazie. Diciamo che ne conosco gran parte, però alcuni mi sfuggono, soprattutto i gruppi che sentono i miei colleghi, perché... No, scherzo. Buon pomeriggio Sire, che poi mi è venuto in mente Go The Chemical Brothers, rifatto da Fake Idols in Witness. Bella Danilo, sempre mi dai sempre tante, tanta soddisfazione, caro. Va bene, allora mi era venuta la curiosità di riascoltare Feel The Heart Move, Paul Gilbert, Radio Rock.

un brano di Carole King, famosissimo, devo dire che se la cava egregiamente con questa I Feel the Heart Move. Richiesto al 3899106600 dal buon Gianni, che non mi delude mai, quasi mai, mi delude sempre, fai schifo Gianni, no? Veramente bella, bella proposta. O segui Sire, io non so se si trova, ma se la trovi, Take On Me, dalla colonna sonora di Last of Us. È molto bella, un buon pomeriggio da tutti noi, un buon pomeriggio a tutti voi, amici del Lab. Verrò presto a trovarvi, eh? Suona come una minaccia, ma non vi spaventate. Va bene, 3899 106 600, ce ne andiamo in pausa con un classico che più classico non si può.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
8: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
10: Rock News, edizione del pomeriggio.
11: Apriamo oggi con i Pain No More l'intervista rilasciata a Rock Talk da Billy Gold, nel corso della quale il bassista ha confermato la reunion anticipata via social dal gruppo. Sì, lo faremo, ha detto, torneremo a suonare. La nostra musica è molto fisica e il timore è che tra non molto non saremo più in grado di eseguirla nel modo in cui l'abbiamo scritta. Credo sia possibile ancora per qualche anno e che possiamo riuscirci nel modo giusto. Ergo, faremo del nostro meglio. Proseguiamo con gli Iron Maiden, perché intercettato da New Musical Express, Bruce Dickinson ha commentato lo stato di forma generale dei cantanti rock e metal ancora in attività. Ce ne sono tanti le cui voci sono andate e tutti lo sanno, ha commentato parlando di un recente scambio avuto con un meglio specificato giornalista a proposito dell'uscita dalla band 2 anni fa del batterista Nico McBrain. Non sono leggende, sono persone che non possono più cantare. Infine, proprio a tal proposito, i Bon Jovi, con l'annuncio del completo recupero del frontman John Bon Jovi dopo le diverse operazioni subite alle corde vocali che lo avevano costretto a lungo a rinunciare alle esibizioni dal vivo. Mi sono completamente ripreso, ha detto a People. È stato più lungo di quanto mi aspettassi, ma doveva essere fatto nel modo giusto. Nessuno di noi ha mai perso la fiducia, i sacrifici fatti dagli altri nella band per esserci per me sono su un altro livello.
10: Le ricorrenze.
12: Oggi, 23 giugno 1965,
13: nasce Bonehead, nome d'arte di Paul Benjamin Arthurs, chitarrista inglese, cofondatore e membro a più riprese degli Oasis.
12: 1984.
13: I Duran Duran raggiungono per la prima volta la numero 1 della Billboard Hot 100 con il brano The Reflex, estratto come singolo dal loro terzo album in studio Seven and the Ragged Tiger, pubblicato a novembre dell'anno precedente.
10: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
14: Stai ascoltando
15: Soul Driver.
10: Soul Driver a spasso con Leone
15: on Radio Rock.
16: Seconda ora di Soul Driver di questo martedì 23 di giugno, che si apre con All In For You dei Black Keys.

0: Lisa Radio Rock con All In For You, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per i Kingfisher, The Sun Will Never Settle.
1: Brand new music right.

0: Sono addirittura 4 le settimane di permanenza all'interno dell'alta rotazione dei 106 di Radio Rock per i Kingfisher. The Sun Will Never Settle. Se volete potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Sono 10 minuti dopo le 14 di questo martedì 23 giugno. La voce che sentite, quella di Giuliano Leone, con voi fino alle 15, fino all'arrivo di chi la radio la sa fare sul serio, sia anti-pop, con Emanuele, Valerio e Giampiero. Nel frattempo ci sono le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda le cover del martedì di Soul Driver. Buon pomeriggio, bellerimissimissimo Sire, bellerimissimissimissimo, stra-stra-stra-stra-fighierimissimo. Sì, mi ci rivedo molto nelle tue parole, in attesa della pioggia pomeridiana, che poi è infame, perché poi diventa tutto più caldo, più umido, più asfissiante. Meglio un bel temporale invernale, magari a giugno. Quanto lo anelerei, si può dire anelerei. Sentiamo chi c'è, vai, veloci.
1: Che? C'è. Sì. Ci sarebbe. Chi? Meglio. Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao, Gio, sì.
1: Erma Franklin, sì, che è la sorella meno famosa di Aretha Franklin.
0: No, è più famosa di Aretha Franklin.
1: A cui voi? Janis Joplin, sì, ha dedicato una cover. Sì. Che è Piece of My Heart.
0: È vero.
1: Praticamente stiamo parlando di Mia Martini nei confronti della
0: di Loredana
1: Bertè, più famosa sorella.
0: Ma non è vero che era più famosa.
1: E la faccia devastata dal Botox.
0: Più o meno, non ho capito niente di quello che hai detto, però sì, sì, me l'avevi già accennata questa cover. Vediamo se riusciamo ad ascoltarla. Nel frattempo però vi ricordo una cosa, anzi vi regalo qualcosa di molto bello,
2: che vinci con Radio Rock,
0: ossia che Radio Rock ti regala il concerto dei Jet al Pistoia Blues Festival, in programma domenica 5 luglio in Piazza del Duomo. Se inviate ora un messaggio WhatsApp al 3899106600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jet, potete vincere un ingresso e sarete ricontattati o ricontattata dalla nostra redazione in tempo utile. Per maggiori informazioni pistoiablues.com. questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia.
3: Is

14-16 minuti di martedì 23 giugno, Giuliano con voi fino alle 15. Allora sentiamo chi c'è al 3899-106-600. Caro Sire, qualsiasi cosa tu passi in radio è sempre bella. Sì, questo è vero, vero, verissimo. Allora ci proviamo, l'ho trovata. La cover degli Perfect Circle che rifanno i Pussifer. Questa è per Madrid.

Perfect Circle con Autumn, richiesto al 3899106600 da Madrita, che poi neanche un grazie, che ne so, un paio di supplì, una foto dei suoi piedi, niente, zero, non ringrazia, vabbè, è andata così anche oggi, va bene. 3899106600 per le vostre proposte musicali per quel che riguarda le cover del martedì. Vediamo chi c'è, bellissima questa versione, lo so, è bello delle cover, proprio ascoltare versioni anche particolari, reinterpretazioni, come in questo caso vi faccio sentire Anarchy in the UK rifatta dai Megadeth.

Grazie per i Megadeth, Sire. Beh, sì, ci stava anche questa versione di Anarchy in the UK, rifatta appunto da Megadeth, scelta dal sottoscritto. In questo caso, ogni tanto mi affido anche all'estro, alla fantasia, a quello che mi viene in mente. Sembra Rob Zombie, intendo il pezzo dei Megadeth. A un che, va bene, a un che. Continuate con le vostre proposte, le vostre richieste per l'ultima mezz'ora dedicata alle cover. Come ogni martedì qui a Soul Driver, ce ne andiamo in pausa con Jimi Hendrix.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Milano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi, partner

0: Informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
1: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Stai ascoltando Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
3: L'ultima mezz'ora di Soul Driver per questo martedì 23 giugno si apre con la più bella canzone d'amore mai scritta.
4: Radio Rock, back in time.

0: ultima novità delle nostre due ore insieme, questa Day Warning con Ritual, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Poco più di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita in assoluto, vostra e nostra, sto parlando ovviamente di Antipop. Io sono solo un inutile tramite, una trade union tra Gagarin e Antipop, servo solo a riscaldare, no, i motori in attesa della miglior trasmissione di Radio Rock con voi fino alle 18, i ragazzi di Antipop. Nel frattempo, ultimi 20 minuti da passare insieme ascoltando cover richieste anche al 3899 106 600. Sentiamo chi
1: maestro,
0: c'è.
1: Maestro, buonasera. Valentino
0: Incubo, non sei un incubo,
1: figati. Senti sto brano,
0: che
1: Soul Asylum Highway Train.
0: Oh,
1: che dici? A un lupacchiotto così.
0: Bello.
1: Lo può regalare oggi?
0: Ma sì.
1: Dai, comunque i giocatori vostri si reggono in piedi al mondiale,
0: E ridiamo.
1: Aiue. Dai, mai. Grazie.
0: Dai,
1: ma e figura. Buon pomeriggio.
0: È un piacere. Intanto questa te la dedico.

versione molto molto bella questa di Unchained Melody degli Everly Brothers rifatta. Ovviamente, come avrete riconosciuto dalla voce, dagli YouTube, sempre amato questa loro versione. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste. C'era Andreone del Lab che mi aveva sfidato dicendo: ma riesci a trovare la cover di Take On Me che fa parte della colonna sonora di The Last of Us? Io devo ancora vedere la seconda stagione, ho visto solo la prima e ho giocato ovviamente ai giochi della PlayStation. E allora sì, l'ho trovata, non ringraziatemi, io sono qui apposta.

Take On Me nella versione di Bella Ramsey, tratta dalla colonna sonora di The Last of Us, richiesta al 3899 106 600, da Andreone dell'Hub, che neanche poi dice vabbè grazie Giulia, complimenti, niente, un cacchio proprio. Ciao da Claudio, vi chiedo se potete passare la cover di I Will Survive dei Cake. Sì Claudio, la passo spessissimo, trova sempre spazio all'interno delle playlist dedicate alle cover. Vediamo, magari ci chiudo proprio le trasmissioni. Voi nel frattempo, per gli ultimi 10 minuti o poco più, continuate con le vostre proposte, le vostre richieste. Questa mi era giunta mesi e mesi fa e... vabbè dai, ce l'ascoltiamo adesso. Sempre bella, Turn the Page, Metallica. Vi avevo fatto sentire anche la versione dal vivo proprio di Bob Seger, in questo caso appunto i Metallica.

0: Santa Page nella versione dei Metallica. Sentiamo chi c'è, gli ultimi messaggi, poi me ne vado. Andrea, vai. Andrea. Che è? Non è Andrea costui. Vai, Andrea.
1: Vabbè, dammi il tempo, no? Stavo facendo una cosa. Grazie, Sire. Grazie.
0: Ma figurati, figurati, un piacere. Comunque, quando c'è sul driver si smette qualsiasi attività. Ricordatelo, ok? Ciao Giuliano, ma una chiusura trasmissione con The Model rifatta dai Big Black, bellissima. Ho già avuto modo di passarla qui a Radio Rock, però non mi puoi scrivere a 5 minuti dalla fine. Dai, scrivimi prima e ti accontenterò. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi lascio con i tre ragazzi di Antipop. Noi ci diamo appuntamento a domani dalle 13 alle 15. Domani spazio ovviamente per gli Hidden Treasure. Grazie a tutti, vi voglio bene. A domani, ciao!
2: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
6: Sei su Radio Rock, 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
7: They play the best music.
6: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Martedì, stavo per dire lunedì, ma forse già martedì. Abbiamo un giorno in meno da scontare in vostra compagnia. Questo è Antipop, bene sì, martedì 23 giugno 2026. Allora subito, buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia, pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, oggi siamo in versione matriosca. Buon pomeriggio Giampiero Giulia.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls, non ciao, mi parlare ciao, sopra, ciao. Ma che cavolo,
0: così,
2: subito, neanche è cominciato.
0: Per tanto tempo si è comportata bene, adesso torna invece quel difetto di prima.
2: Vabbè, comunque che ci dobbiamo fare? Comunque buon pomeriggio all the birds, all the birds, all'ascolto dei 106 e 6 che,
1: della modulazione di una frequenza
2: di Radio Rock. Oggi vi racconteremo
0: sì.
2: tante cose, tra cui oggi c'è un anniversario importante.
0: Vero?
2: A proposito di ricorrenze, è nato quello che ha inventato la tasca con cerniera.
0: Ah, sì,
2: sì, sì, proprio oggi.
0: Ah, vedi,
1: bello.
0: Nelle ricorrenze rock
2: a Boston.
0: Non lo sapevo.
2: Sì.
0: 23 giugno.
2: Quindi. 23 giugno, pensate che fino al 22 giugno non esisteva, non si sa di quale anno.
1: E poi la gente si perdeva le cose dalle tasche.
2: Le cose, poi ha detto, oh cavolo, ma chiudiamole bene. Sigilliamo il contenuto
1: Bravo.
2: Della tasca.
1: È quella cosa, un po' come facevano gli antichi egizi, no?
2: Non lo so.
1: Loro sigillavano nelle anfore.
2: No,
1: con
2: però,
1: la zip, però capito?
2: Io però pensavo più ai moderni chef quando dico sto sigillando il gusto all'interno.
0: Ah, sì, certo.
1: Ma rimettiti le mani
0: sì.
1: sopra la terra.
0: Rimane un involtino quella cosa che tu. Per la quale usi verbi.
1: Sigillami improbati. Questo uno
0: sì,
1: potrebbe dire.
0: Ovviamente, no? Esatto. Vabbè, oppure rimettiti gli involtini in testa anche.
2: Vabbè.
0: Quelle cose lì. Vabbè, saremo con voi forse fino alle 18, iniziando sicuramente con i Cult di Rain. Radio Rock. Back in time.

0: Rain, i Cult, 15:09, ragazzi, sono passati già 9 minuti da quando sono iniziate le 15.
1: Non lo so, iniziato, come fa?
0: Che cosa?
1: Serve il tempo, no?
2: Ah, perché si è sentito quello?
1: Beh, si è sentito, si è sentito.
0: Vabbè,
2: che bello essere le 15:10.
1: Che momento di abbiamo adesso? C'è una cosa importante, il complimento? Vogliamo fare? No, io non faccio più, c'è il 23 di giugno.
0: No, però dai.
1: Vabbè, dai,
3: il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Il rimo quotidiano, vai. La farei un attimo di cantare perché ci servono questi secondi.
0: Vabbè, sì,
1: sì.
2: Possiamo dire una cosa? Posso dire? No, non l'abbiamo ancora detta. Vai. Abbiamo ancora fatta questa. Giuliano è italiano.
0: Ma vedi?
2: Era facile, veloce,
0: però scontata fino a un certo punto, perché
2: è vero che altre volte avevamo detto che non è proprio la persona più italiana del mondo, perché Bari è stata annessa all'Italia dopo la seconda guerra mondiale, però sì. Mi sembra che tutto sommato
1: il 2007 no è stata
2: sì, più o meno erano quelli
0: abbiamo ripreso dalla Francia dopo che abbiamo vinto i mondiali,
1: i primi 2000
2: abbiamo ripreso a Bari, però Giuliano comunque fatto sta che è italiano,
0: sì,
1: fino a prova contraria.
2: Leone Giuliano così è anche un gran bel esemplare di italiano.
1: Ah,
2: sì.
1: Solo complimenti,
0: super complimento, non un complimento,
2: no
0: super complimento,
2: super. Brand new music right.

0: Troika, Ice Age. Allora, io volevo sapere se il maestro poi ieri è entrato in possesso di questa copia.
1: Allora,
0: di
1: è arrivata, ma non mi è arrivata in mano ancora, quindi ancora ci do... Ancora non ho, però ho paura comunque.
0: Nel senso che lei l'ha fatta arrivare altrove, maestro.
1: Eh beh, certo, ragazzi, perché io
2: un'altra città.
1: L'ha fatta arrivare a Viterbo. Per poi
0: proseguire
1: sperare...
0: una saga.
1: No, per poi sperare che qualcuno finalmente mi porti questo gioco. Quindi...
2: Ah, perché così uno lo vendi e uno lo tieni, no?
1: Era troppo facile dire. Ah, portamelo a casa, me lo so comprato.
2: Ce ne due, uno se lo giochi e uno lo vendi.
1: La vecchiaia, vedi la vecchiaia.
2: Ah, signora mia.
1: Ma veramente brutti.
2: Senti, ma pure oggi deve piovere questo tempo, allora, perché, maledetto.
0: Ma poi coincide proprio con l'inizio di Antipop questo tempo.
1: Però fatevi due domande.
0: Questo è vero, 62 gradi fino a prima.
2: Ma fa ancora caldo, solo adesso c'è quell'effetto Bangkok, capito? Dove,
0: ti posso dire la cosa peggiore.
2: Di umidità incredibile.
0: Perché poi veramente sale proprio dall'asfalto il caldo quando è così e ci si riesce a farci i conti.
2: Oggi voglio parlare un po' di luoghi comuni, no? Sì. Tipo
1: no,
2: l'umidità, signora mia, discorsi un po' così.
1: Io a proposito di caldo, di umidità, ho trovato una bellissima, una piccola notiziola, una stupidaggine, una cosa per rompere il ghiaccio in qualche modo.
2: Giusto, perché fa caldo.
1: Come la chiamate voi? Come la chiamate voi che fate la radio?
2: Questo? Un
0: entrée,
1: un entrée, incredibilmente. Io stavo leggendo questa
2: cosa.
1: Come
2: si chiama, scusate?
0: Un entrée.
1: Infatti, ecco, questa dovrebbe diventare una nuova... rubrica l'entrée di Antipop. Allora, che succede a proposito di caldo, no? Cioè, questo scienziato russo, no? Che stava in Antartide,
2: dove fa freddo, mi insegna.
1: Però fa freddo, però fa talmente freddo che fa il giro che poi sembra caldo. Che faccia caldo. Allora, lui che ha fatto? Ha fatto un'azione fisica non molto bella, cioè ha coltellato un collega, quindi parliamo di dettagli profondi, ma perché? Perché questo gli spoilerava in continuazione il finale dei libri che stava leggendo.
2: Allora,
1: una serie TV, ragazzi.
0: C'è
1: cioè
0: chi lo farebbe
1: per
0: uno spoiler comunque.
2: Possiamo dire una
1: libri.
2: Cosa. Possiamo dire una cosa, che la violenza non è mai la soluzione.
1: No.
2: Però se tu ti diverti a rompermi i coglioni e io sto leggendo un libro in Antartide.
0: Forse è una zaccagnata.
1: Però dipende pure, però
2: applausi,
1: allora, Emanuele, io qua però... Mi sorge una domanda subito immediatamente, perché allora noi diciamo abbiamo sdoganato il fatto che la serie TV è spoiler dopo 3 mesi, no? Cioè entro i 3 mesi è spoiler, dopo non più. Però i libri dopo quanto è spoiler? Perché dipende pure che stava leggendo, perché se lui legge, che ne so, i 3 moschettieri, io ti dico
0: forse lì se ne può parlare di come
1: finisce. Se ti dico che erano 4 non mi puoi dare una coltellata.
2: È verissimo. Però c'è un aspetto che non possiamo sottovalutare.
1: Dopo
2: la canzone, in musica.

0: Jean Paul, Kings of Leon. Allora, qualche messaggio è arrivato al 3899106600. Ha fatto bene. Lì o te leggi il libro o muori suicida, quindi è un mors tua vita mea, cioè lì in Antartide.
1: Capito? Ho capito, però
0: allora, ci
1: però...
0: sono molte alternative a leggere i libri, quindi se togli pure quel piacere, bah, credo di sì proprio.
2: Riprendiamo la notizia, il collega spoilera il finale dei libri, il ricercatore lo prende a coltellate, insomma.
1: Forse gliene ha data una, però magari di giustizia.
2: Una fatta bene, capito, lì proprio, una fatta... il punto è... lo spoiler,
1: prendiamo le distanze, perché ecco, non diciamo, ci danno le
2: la violenza
0: al massimo nel senso radiofonico del termine.
1: Assolutamente.
2: La violenza non è mai la soluzione, no. Però c'è un altro aspetto, è che se la serie TV, no, tu fai uno spoiler sui social, io imbatto nel tuo spoiler, vabbè, dopo sei mesi, un anno, so io che ho sbagliato a non vedere la serie o quello che ti pare. Lì era uno contro uno, cioè l'amico, quello, lo zaccagnato, lo faceva apposta a spoilerare, di conseguenza sei un po' uno stronzo.
0: Sì, come chi ci scrive, non amici di Antipoppi, ragazzi. Vento fresco ad Ariccia e colonna d'acqua all'orizzonte, amatriciana da paura. Da noi qui a scegliere le canzoni.
1: Ah, c'è la,
0: no?
1: La matriciana.
2: C'è la foggia, la matriciana.
1: Stasera mi faccio proprio una bella matriciana.
0: Bella matriciana.
1: Mi hai fatto venire voglia, guarda che ti dico.
2: Noi siamo veramente... Adesso, ecco, in questo caso, no?
0: Sì.
2: Una zaccagnata radiofonicamente parlando,
0: Sì.
2: Se la metterebbe il nostro amico,
0: sì, Ariccia, è freschetto. Sicuramente se sta meglio che a Roma.
1: No, però siete cattivi, perché lui sta dicendo che quello che lui sta vivendo in questo momento, noi lo vivremo tra un po'. Perché
2: è
1: tempo che arriva, no, è il tempo che arriva a Roma, no? Che arriva il
2: la matriciana quando arriva, scusa.
0: Però la matriciana noi non
1: la matriciana va a casa, non rompe i coglioni.
2: Ma capito, io quello sto contestando. Non
1: rompe i coglioni che alla gente gli chiedete le amatriciane, le pizze, il Resident Evil.
2: Io chiedo un supplì e tu chiedi il videogioco.
1: Supplì, dai, oh.
2: Ma ho capito.
0: Ma una bottiglietta d'acqua vorrete portare, che ne so.
2: Ma abbiamo gente che consegna pizze qua quotidianamente, in supplì può arrivare al pomeriggio.
1: Non deve arrivare niente. Se ti arriva qualcosa, me ne vado da Radio Rock.
2: Forse non la vuoi. Non la vuoi.
1: No, se arriva qualcosa, a te me ne vado da radio.
0: Forte.

0: Buon pomeriggio, intanto questi erano in Nirvana con Come As You Are. Con la violenza non si arriva da nessuna parte, ma in una serie TV se ti spoilerano puoi eventualmente saltare all'ultimo episodio. Il libro rischi di arrivarci dopo un mese, quindi almeno su un gluteo, ma te la meriti.
1: Sul gluteo però ragazzi...
0: pure lì si rischia, no, di toccare qualcosa di vitale.
2: Sì, al di là del dove... Perché però devi rompere le scatole a un tuo collega che magari sta leggendo un libro?
0: Oppure perché io fai apposta, quindi...
2: capito, però... sì, tu sei lì, stai facendo una cattiveria.
1: No, maestro, vabbè, non è vero che se tu vai all'ultima pagina del libro trovi il finale, a volte anche
0: un po' prima.
1: Perdi
0: tutto quello che c'è prima, quindi... non necessariamente capisci poi.
1: Quindi non è che...
2: Diverso invece magari parlare anche sui social di una serie uscita un po' prima,
1: sì.
2: Tu lì ti imbatti casualmente, non è che stai facendo uno spoiler per cattiveria. Però c'è pure a dire che c'è gente che il giorno dopo si diverte a parlarne.
0: Sì,
2: come
0: o
2: se...
0: a posta ai finali. No.
1: Però è vero che è molto brutto il discorso che se esce una serie TV, per esempio, no?
0: Sì.
1: O metti quelle Zero Calcare, mo,
2: sì.
1: Che ne so, ma
2: sì,
1: una notizia tipo la settimana scorsa, no? E non se ne parla perché hai paura di fare dei spoiler poi realmente, no? E allora a me questa paura io la voglio vincere, non so come...
2: Ma tu fai maestro, bene, va. Perché?
0: La vuole vincere.
1: Perché ne dobbiamo parlare, però se ci sono dei spoiler, diciamo, come i video quelli su YouTube, no?
0: Spoiler
1: diciamo,
0: alert.
1: Però
0: spoiler,
1: non ascoltate, però sarebbe sbagliato dire
2: no,
1: non ascoltate.
2: No, se ci pensi, no, tu dici magari parliamo di Zero Calcare, possiamo dire bella e brutta, mi è piaciuta, non mi è piaciuta, questo è, senza dire come finisce, al di là del fatto che magari una fine vera e propria lì c'è o non c'è, vabbè. Se però io ti racconto come finisce Dark, per esempio, la serie di qualche tempo fa, è ovvio che lì non è che... è uno spoiler bello
1: capito,
2: e buono,
1: capito, però se posso parlare di roba dei 20 anni fa tipo
2: ma no, per dire
0: lo sbasso,
1: il finale di Supercar,
2: ma no, ma per dire cioè è ovvio che se è un thriller ti racconto come va a finire,
1: sai come va,
2: no? Finisce che lui assassina è quell'altro,
1: no,
0: che quello di Lost che non era vero niente, se può dire, no,
2: vabbè, oramai penso che sì, tipo c'è Manuel Fantoni che gli fa non è vero niente, ti ho raccontato un sacco di fregnacce.
1: Il finale di Supercar è simile a quello di Nestore Corre Veloce, la ti ricordi
0: quello con Alberto Sordi,
1: uno degli ultimi di Alberto Sordi,
0: proprio l'ultimo film,
1: credo sia quello in cui si faceva questa traslazione dalla macchina al cavallo, che no, insomma,
0: sì, sì,
1: sono cose strane,
0: tema importante anche, poi, soprattutto

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
6: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
8: We can have a party in there.
7: Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.
9: Anti-pop.
7: State ascoltando
9: Anti-pop,
7: la trasmissione che meglio è impossibile.
10: Anti-pop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30 con gli Audioslave di Doesn't Remind Me.
11: Radio Rock. Back in time.

0: Well, Be Strangers, Weezer e Wednesday. La violenza non è mai una soluzione, ci scrivono, ma volemo scommettere che non glielo spoilerà più un libro?
1: Sì, diciamo che può,
0: sta già arrivato, sicuramente.
1: Può anche essere così, no? Dark non ha spoiler, per ognuno finisce in modo diverso. Sì, ma l'esempio di Dark era proprio per una serie bella, sì, interessante, con un finale particolare. Ecco, se io te lo spoilerò, anche se è da tanto tempo che è uscito, insomma, non è mai bello quello.
0: No, la cosa per educazione dovrebbe essere sempre: ma l'hai vista? No, allora guarda, non ti dico che.
1: Sul finale, poi si può parlare del fatto che sia bello o brutto. Io ho visto qualcosa di zero calcare, ricalca un po' le precedenti. Allora, non c'è questo elemento di novità, no. Dice, oh mio Dio, mio Dio. Però c'è gente che è piaciuta e va bene così.
2: Allora, saranno innovativi dei Pischelli, va bene.
1: All'epoca lo furono. All'epoca lo furono.
2: Sì,
1: poi
2: sono i primi che si sono inventati.
1: O schiaffo da Nagni, sì, o schiaffo da Nagni.
2: Quello. Ah, vabbè,
0: allora va. Loro sono stati, sì, sì.

0: Personal Jesus, Depeche Mode.
1: Ma dà fastidio sto finale.
0: È vero, il finale è un po' così.
1: Mamma mia, che l'hanno fatto così, guarda.
0: Non lo so, ormai però è passato qualche anno, quindi forse...
1: Non si può dire niente.
0: Lo so, dovrebbero fare una nuova edit di questa stessa canzone, chissà che...
1: Non lo so.
0: Sai, vabbè, che ogni tanto c'è questa tendenza. Recentemente gli Incubus, non so se fosse Wish You Were Here, avevano riregistrato il disco... Però con loro stessi di adesso, e se poteva sentire.
1: Dopo, se pure se non è uguale, non puoi chiamare una canzone Wish You Were Here.
0: Ah, beh, sì. Nonché tutto un altro.
1: Non la puoi fare così. Devi dare un'altra. Come ti chiami la canzone? Boh, che ne so.
0: Another Brick in the Wall.
1: Another Brick in the Wall. No.
0: Sì.
1: Welcome to the Jungle. Non la puoi fare.
0: Però
1: non...
0: anche noi ci chiamiamo Antipop. E c'è una canzone, un album che si
1: chiama
0: Antipop.
1: E dei Talking Heads, se non sbaglio.
2: Infatti, ci hanno copiato.
1: Ah, dei Primus.
2: Ci hanno copiato e siamo...
0: In questo caso sono stati loro.
2: C'è una controversia legale. Sì, sì, sì. Siamo discutendo. È un contenzioso, no?
1: Vabbè, quello perché copiano, però. Certo.
0: Sì. Io però volevo capire, maestro, quindi lei giocherà stasera a Rare oppure...
1: No, non ce l'ho ancora fisicamente, ma poi comunque...
0: Ma ne entrerà in possesso nel
1: prossimo... Sì, però non mette l'ansia su sta cosa.
0: Ma perché?
1: Perché ci sono i ragni.
2: Tre anni e mezzo, adesso che ce l'ha, maestro!
1: Ma è proprio adesso che ce l'ho!
2: Che realizzi.
1: Che mi era paura di cavolo, adesso devo cominciare, cioè... Fidatevi che...
2: Questo è un grande insegnamento, e il maestro lo fa gratis per voi,
1: È come quando tu, che ne so,
2: è gratis,
1: gli fa un esame all'università, no? Sì. E tu finché non inizi a studiare, comunque dici, stai là, ce l'hai, diciamo, comincio.
2: Ma sì, ce l'ho fra sei mesi, ma che...
1: Ma però quando è là che però prendi coscienza veramente di...
2: Bravo, cioè quando si avvicina il momento, ragazzi, carta e penna, prendete appunti, perché
0: noi veramente
1: con voi due, no, perché? No, vale, scusa, con te.
2: Sto dicendo, è un grande insegnamento, maestro,
1: che mi chiudi troppo poco il microfono, Emanuele Forte.
0: Io devo chiudere?
1: Beh,

0: Plunge in the Water, la dei Matthews Band, sul finale di questa canzone anche un'allora non conosciutissima, sì, sì. Alanis Morissette.
1: Come no, si sente pure Giorgio Napolitano.
0: Sì,
1: vabbè, non era ancora.
0: Vabbè, non era presidente della Repubblica, no, però era abbastanza famoso.
1: Già persona famosa.
0: Perché non raccogliete tutti i vostri bei pensieri in un libro stile haiku?
2: Ah, laico, io
1: mi sembra un messaggio. Quello mi sembra che ci sta prendendo in giro.
2: È un breve componimento poetico di origine giapponese nato nel XVII secolo. Sì, sì. Se vuoi provare a comporne uno, puoi prendere ispirazione da questo esempio.
1: No, no. Foglie. Che era Ghost of Tsushima, no? Ti ricordi?
0: No, io, sai pure lì.
1: Ah, manco lì.
0: L'ho installato, ma non ho giocato. Maestro, prego.
2: No, mi ha interrotto, non va più adesso.
0: No, maestro,
1: no,
0: prego.
1: No, prego, prego.
2: No, non mi va più.
1: Un haiku.
0: Vuoi che chiuda il microfono al maestro?
2: No, non mi permetterei mai. Foglie d'autunno.
0: È una domanda tra bocchetto. Adesso,
2: ma io mi sono maleducato come maestro. No. Foglie d'autunno danzano nel vento freddo, la quiete del cuore.
1: Sì, lo so, ma io li conosco, Iago, perché...
2: E fanne una, allora.
1: No.
2: Perché,
1: ma,
2: ci fanno?
1: Oh, ma se dal 1700 non li fanno più, mo che adesso abbiamo,
2: non è che non li fanno più,
1: essere,
2: cioè,
1: noi a ritirare fuori
2: può essere una cosa interessante.
1: Tu
2: può
1: che
2: essere,
1: sei
2: no?
1: Un samurai, tu non ho
2: ma
1: capito.
2: Che c'entra, però dico, potrebbe essere interessante,
1: essere mezzo samurai,
2: potrebbe essere una chiave di lettura, almeno ce la diamo un pochetto, sì.
1: Quanto devi essere samurai?
0: Quanto sapere... devi essere samurai? Beh, tanto, non so quanto.
2: Non c'era la cosa
0: metà.
2: Ha detto sta prima. Facendo il gesto, capito?
1: Allora, metà. Non mi guarda più, Valerio.
0: Non arrivo.
2: Non c'è tipo, sai, il sondaggio, no? Quanto sei samurai, il gioco Facebook, quelle cose così. Magari
0: tipo che verdura sei.
2: Esatto, tipo che verdura, che principessa Disney.
1: Tu che
2: sei,
1: verdura sei? Scrivere. Tu che verdura sei?
2: La melanzana.
0: Io pure mi sento un po' la melanzana, sai. Oppure lei, una maestro? Melanzana, come direbbe che andava a scuola.
2: Lei, maestro?
1: Io la cicoria è ripassata, mi sento.
0: Beh, senti, proprio ripassato, quindi
2: pure una certa romanità.
1: Sì, sì, anche proprio, ma credo sia l'odore.
2: Ma c'è l'odore di cicoria. Cicoria ripassato.
1: No, sembra, perché tu la cicoria quando la ripassi ti è un po' più, come dire, un po' più
2: strong.
1: Ma quindi
0: anche
1: quello.
0: Anche un po' quell'amaro.
1: Ma perché non mi sento gli odori, quindi.
2: Ah, certo.
1: Quel retrogusto amarognolo.
2: Un po' come la vita, no?
1: Sì. La vita,
0: ecco. Per quello lui si sente una cicoria, giustamente.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: L'estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
0: Solo da Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
3: Always the best music.
4: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
0: Questo è Antipop.
2: La trasmissione che è meglio è impossibile.
3: On Radio Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, martedì 23 giugno 2026, che si apre, che prende il via con gli Skid Row di questa Slave to the Grind.
4: Radio Rock.
2: Back in time.

0: Fire, gli Avatar.
1: Comunque raga, non mi sembra il caso di mettere una canzone che dice di non bere acqua, altrimenti vanificate
0: Don't drink the
1: tutti
0: water.
1: Gli sforzi di Studio Aperto, che dice di idratarsi e non uscire nelle ore più calde del giorno.
2: È vero, chiediamo scusa a Studio Aperto e a tutti
3: Romo
2: gli
3: piove,
2: anziani.
3: Romo piove.
2: Però non è che bevi, no, magari sì, qualcuno.
3: Potresti bere dalla pioggia, cioè.
0: Questi anche capi,
2: Perché no, perché no. Senti, riprendete un attimo il discorso delle serie TV, no? Vedevo che proprio mi ero segnato come data di uscita quella di The Bear, perché sennò uno mi perdo i pezzi perché sono diventando abbastanza anziano.
0: Quello della cucina,
2: sì, è la quinta praticamente, uscirà tra poco.
0: Meno
2: quindi...
0: male sarà l'ultima comunque.
3: Meno male.
2: Sì, no, questa è quella conclusiva. Quindi ecco, oramai l'ho vista tutte, dico perché no, me la fai vedere. Ma c'è una serie TV recente che vi ha colpito in particolar modo? E magari dici, ok, cazzo, non me l'aspettavo così figa.
0: Ma guarda, non è una serie proprio recentissima, perché in realtà c'è una decina d'anni, ma io l'ho scoperta.
2: Beh, recente comunque, nel senso...
0: I racconti dell'Ancella, che prende da un libro futuro distopico, insomma, è bello anche il contesto, di questi Stati Uniti molto frammentati, in una società dove le donne non hanno un ruolo, se non quella di... visto che
2: di procreare,
0: esatto, la fecondità si è molto diminuita, quindi queste donne che sono feconde e possono mettere al mondo figli vengono tenute sostanzialmente in ostaggio dai comandanti di questo nuovo stato, che non riescono ad avere eredi, e il libro credo coincida più o meno con la prima stagione, ed è un solo libro, poi è tutto,
2: si inventa un po' di cose,
0: non è male. Mi pare che arrivato alla terza stagione tenga bene.
2: Ma ecco, io forse, ecco, The Bear è quella che guardo con più attenzione nell'ultimo periodo, anche perché poi magari ne ho viste tante.
0: Ho visto
2: le
0: prime due stagioni, mi sono piaciute molto,
2: non è male, perché poi sono brevi le puntate, no? Quindi c'è sempre qualcosa, con la sonora bellissima, c'è sempre qualcosa. Non so se invece il maestro ha qualche serie.
3: No, ma perché io allora volevo dire una cosa, innanzitutto The Bear è una merda, ok, la prima cosa subito, no, è bello le prime due, poi però niente, sempre uguale, sempre sì. No, le prime due sono bella,
0: come
3: sono
0: andato
3: bella,
0: oltre, quindi
3: manca la fotografia bellissima, incredibile,
2: manca quello switch che passa da carina bella ma guarda un po',
3: no, e poi alla fine cioè rimplode in se stessa in qualche
2: modo. Poi dopo che hai visto magari quattro stagioni fai vabbè dai, no, pure se fosse brutta la mamma la vedo
3: male. È che io purtroppo ultimamente ho un po' un problema con le serie TV, perché le trovo, cioè mi annoiano veramente tanto, cioè è una cosa che
0: ne escono troppe anche lì,
3: ma sai perché? Perché
2: troppe.
3: Io ne parlavo l'altro giorno, non mi ricordo con chi, che gli dicevo, cioè il problema è che le serie TV sono diventate lunghe, è una cosa infinita, diluita, poi le puntate almeno una volta durano 20 minuti, mezz'ora,
0: un'ora.
3: Cioè mi vedo il film, allora preferisco vedermi
2: è vero,
3: un film,
2: è vero.
3: Cioè nel senso
0: meno se finisce
3: è quello.
2: Guarda, lì la cosa delle serie hanno inizialmente risolto il tutto aggiungendo delle miniserie, cioè 8 puntate, 6 puntate, il problema è che ogni puntata dura un'ora e mezza,
0: certo, quindi scorgi che è mini, quindi devono recuperare che non so 20 le puntate.
2: Quello è vero, sono tutte uguali, che non so, cioè il boom delle serie coreane, no, ti bombardano con 27.000 serie coreane tutte uguali, che una è bella,
0: sì, però,
2: poi sono tutte uguali, quindi non ha senso. Il maestro è sempre saggio, cioè
0: non parla mai a Vambe,
2: è vero, è vero.

0: Summer Song, Joe Satriani, Black Sails, serie sottovalutata.
1: Allora, ma se non ricordo male, però sono tante stagioni, può essere, questo può...
2: Black Sails.
1: Black Sails, vediamo un attimo quante stagioni sono.
0: Questa non me la ricordo.
1: Perché non me lo ricordo, quattro stagioni sono, vabbè, ma neanche troppo, ricordavo di più, perché spaventa su me anche quello, il fatto di approcciarsi ad una serie nuova, 12 stagioni, che palle, no?
0: Cioè, ce la posso... Sai che devi prendere impegno con la vita proprio.
1: Non ce la posso fare, non ce la posso fare.
2: 2014 però, Black Sails.
1: Sì.
0: Sono 14, serie.
1: No, no, no.
2: 2014.
0: Ah, vabbè, è più o meno i racconti dell'Ancella.
1: Vabbè, non va bene.
2: No.
1: No. A Bastardo,
2: no,
1: troppo.
0: Chiedo scusa. Ultimi 5-6 anni.
2: Meno.
1: Chiedo scusa.
0: Buongiorno, tipo un saluto. Mi sono collegato solo ora. Non
2: Prego.
0: So se li avete già passati. Ma che ne dite di mettere qualcosa di allegro tra Green Day, Blink 182 o Ramones per saltellare un po' per la stanza? Fate un po' voi. Rimango in ascolto. Buon pomeriggio, Tony da Pomezia.
2: Grande, no, Tony. Guarda, ciao.
0: Noi abbiamo sto mixer. Che
1: vabbè, no, no. Caldo, caldo.
0: Noi, sana, chi va a fa spesa?
2: C'ha ragione.
0: Chi se va a fare i capelli?
1: Ce l'abbiamo.
0: Chi va a giocare a Rare?
1: Un brano di artisti selezionati.
2: Una frecciatina questa.
1: No, no, era andato di fatto.
2: No, chi va a giocare a Rare? Mi sembrava.
1: No, cioè, tipo Rino Gaetano,
0: sì,
1: no? Cioè,
0: ognuno fa una cosa.
2: Ah,
0: no?
2: Per quello.
1: Si fa sotto un treno. Il
0: parrucchiere deve giocare a Rare.
1: Fa la spesa.
0: No,
1: cose,
0: fa
1: no?
0: La spesa.
1: C'è una canzone degli artisti menzionati abbastanza lunga? Questa è un po' la domanda.
0: Mi sembra un po' quello il tema.
1: Quello,
0: no? Cioè, se volete coglierci in castagna, chiedete qualcosa che superi i 5 minuti delle vostre band
1: tipo,
0: preferite.
1: Vorrei sentire tanto Jesus of Suburbia dei Green Day. A quel punto dici, ok, valutiamo,
2: no?
1: Forse troppo.
2: È troppo.
0: Ma poi è un caso che duri 9 minuti.
1: Per esempio,
0: ragazzi, è una bella canzone.
1: Boh, io la metto lì, però.
0: Per dire, poi che duri tanto, mica abbiamo scritto a noi, è normale.

0: Enemy, Green Day. Buonasera belli, Black Seals, serie molto bella, l'avevo vista prima del Covid, l'hanno ripetuta solo recentemente su Sky, sigla molto evocativa.
1: Ok, segniamo come...
2: Quello di prima, Black Seals, quella vecchissima, nel 2014.
1: Non vi permettete mai
2: 12
1: più.
2: Anni fa, ragazzi, 12 anni... Cioè, lo sapete qual è il problema? Non ci siamo qualificati al mondiale, che avete iniziato a guardare quella serie.
1: Bravo.
2: Sì, perché il 2014 sono gli stessi, ragazzi, anni, ragazzi.
1: Fatevi le domande, un po' la colpa è la vostra, non solo vostra, del movimento calcio
2: italiano. Un po' di tutti.
0: Ne che vi salvate mo con Malagò comunque.
1: Capito. Tanto qui c'è
2: però,
1: il Corriere.
2: Però Malagò più centenario.
1: Qui è Malagoleada.
0: È proprio un disegno
2: un
0: per
2: disegno,
0: far vincere,
2: beh, ragazzi,
0: la Roma.
2: Ma è giubileo, centenario. Io
1: dico. E questo finisce nel recap. È Malagò.
2: Giubileo barra centenario.
0: Perché a Malagò si è mai venuto bene a nessuno per farlo amministratore delegato della Roma, però vabbè, insomma, questo è un discorso a parte.
2: Adesso questo non lo so.
0: Presidente del,
1: quindi dobbiamo preparare una festa, Giampi?
0: Cioè,
1: è ora, no?
0: A mettere qualche
2: insomma,
0: sedia
2: strano che massimo. Strano che non lo sappiate neanche voi, che sia...
0: Vabbè, prepariamo la notizia.
2: Ragazzi, ma uno deve fare uno più uno, c'è poco da fare.
0: Qua c'è poco anche da immaginare.
2: Poco da fare. Io spero che ritornino di moda anche i Rolex regalati agli altri.
1: Ma magari
2: una di quelle cose che vorrei dare.
1: Greenwood più vicino, questo titolo,
2: più vicino?
1: Il Corriere dello Sport.
2: Ma si chiama Amazon?
1: Beh, Amazon.
2: Esatto, si presenta Amazon Greenwood, così.
1: Magari è bolognese.
2: Bolognese, Amazon Greenwood.
0: Giustamente.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: fai? Prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
3: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
6: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di

0: Ζωέ.
1: Invece 34, quasi 35, tra pochissimo, questo è sempre Antipop, lui Peter Gabriel con Red Rain.
2: Radio Rock, back in time.

0: Out of Ignorance, Europe.
1: Le ricorrenze di Giampiero.
2: Allora, 23 giugno, un giorno di contrasti forti, una giornata che intreccia gloria, dolore, leggenda tra palco, studio e aule di giustizia. Attenzione. Vabbè, però io partirei almeno, poi non so se voi siete d'accordo, però col faldone dei compleanni. Partiamo, perché oggi nasce Glenn Danzig, voce horror punk, Misfits prima, poi fondatore dei Danzig, incredibilmente, compie 71 anni. Oh, poi c'è questa frase che la volevo proprio riportare come scritta a te,
0: Stefano. Una sua frase?
2: No, la frase è scritta qui. La sua estetica macabra e il baritono potente hanno segnato punk, metal e gotico, ispirando generazioni di band oscure in tutto il mondo. E mi sembra una giusta definizione.
0: Posso dire sì.
2: Che un bel tributo, insomma, a un signor artista, signore con la S maiuscola. Bravo.

0: Modar Danzig, nel giorno oggi del compleanno di Glenn Danzig, che all'anagrafe, pensate un po' voi, si chiama Glenn Allen Anzalone, e un grande presidente dell'S Roma, e soprattutto è nato negli Stati Uniti, ma in una città che si chiama Lodi, quindi pure sta cosa, no? Cioè l'Italia torna un po' dalla finestra.
1: E non dice Mashon Greenwood?
0: No, dice Mashon Danzig,
1: Anzalone.
0: Ma Sean Glenn Anzalone
2: Anzalone,
0: certo.
2: Vabbè, apriamo il faldone delle pubblicazioni, perché oggi negli USA veniva pubblicato il terzo singolo estratto da The Wall dei Pink Floyd. Noi adesso abbiamo chiaramente sdoganato il fatto che pubblicato in Cina, in America, in Italia.
0: All'epoca non era così scontato.
2: Non era così scontato, esattamente. Lato B e U, incredibilmente. Assolo di David Gilmour, nato da una semplice demo, diventa uno dei più celebrati della storia del rock. Vabbè, mi sembra giusto. Tra l'altro, uno dei primi ricordi che ho di Radio Rock, una volta che per motivi di tempo dovetti tagliare l'assolo di Comfortably Numb, mi ricordo una serie di
1: non
2: messaggi, tipo
1: vivere.
2: 30 messaggi
0: la gente sotto casa tua.
2: Come ti permetti?
1: Vergognati!
2: E quindi questo è.

0: Però Photobenamb Pink Floyd l'abbiamo tenuta praticamente fino alla fine per evitare che insomma se la prendessero di nuovo con noi e quindi anche col maestro che era già andato all'epoca.
1: Tentati di rientrare un po' prima, però alla fine ho detto no, dai, evitiamo, dai, lasciamo perdere.
2: Vabbè, ma
1: non ci impicciamo.
0: Chissà che succede poi, no, effettivamente. Meglio,
2: vabbè,
0: meglio
2: senti,
0: evitare.
2: Chiudiamo. No, non so se le chiudiamo, però nel frattempo vi diamo due ricorrenze al volo. La prima è il compleanno di Boned, Paul Arthurs, il chitarrista ritmico degli Oasis, che poi in realtà sta con la band fino al 2000, poi viene cacciato e poi viene ripreso
0: per il tour
2: della Reunion. Addirittura gli Oasis con tre chitarre, c'era tutto.
0: Gli Iron Maiden.
2: Sembravano, sì, gli Iron Maiden. Non so, a metà strada fra gli Iron Maiden e i Gypsy King, in qualche modo.
0: No.
2: D'altro canto, se nel 1995 Alan White, il batterista, debuttava con gli Oasis a Glansbury, incredibilmente, quindi prendeva il posto di Tony McCarroll, e tra l'altro quel concerto di a Glansbury venne avvistato come si chiama, Robbie Williams con una maglietta non mi ricordo, tipo rossa, con scritto
1: Pro McCarroll.
2: sono brutto e c'hai i capelli biondi ossigenati.
0: Ah, a quel periodo lì di Robbie Williams,
2: sai come l'hai detto, sembra che sai fare
0: no, che mi stavo mi stavo solo strozzando in realtà,
2: però sembrava,
0: non voleva ambizioni di quel tipo. Poteva sembrare, sì.
3: Tutta

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Il rock migliore, 24 ore al giorno. It's on Radio Rock. Tutta un'altra storia.
4: Back to Antipop. Antipop.
3: State ascoltando
4: Antipop,
3: la trasmissione che peggio è impossibile.
4: Ultima ora di Antipop di oggi, Valerio, Emanuele, Giampiero con voi ancora fino alle 18. Arrivano anche i Sex Pistols con Pretty Vacant.
5: Radio Rock, back in time.

0: Dennis Mirror, Wakes Ton, gli Interpol.
1: Ancora ricorrenza incredibile.
0: Ovviamente lei, maestro, proprio ne sforna di anche di nuove, se sì, le inventa se necessario.
1: A volte sì, è vero, però questo 23 giugno è una data importante, anche perché venne venduta, questo è per farvi capire anche
0: sì,
1: quanto siamo trasversali a livello radiofonico. So che sto dicendo, però
2: che siamo trasversali.
0: Ma che ti frega, maestro.
1: 1992 viene venduta la Gibson di Buddy Holly, incredibilmente. Perché? Perché praticamente la casa d'aste, la Sotheby, insomma, la famosissima
2: La Sotheby,
1: che è una famosissima appunto casa d'aste inglese con sì, sede a Londra, batte questa chitarra, una Gibson, una Les Paul, incredibilmente, a 139.000 sterline, che è... Sono 160.000 euro attuali,
2: al cambio,
1: so, un po' più da te, che però gli devi rapportare al 1992.
2: E del vecchio conio?
1: Vecchio conio saranno 262 milioni.
2: Più o meno, siamo lì.
1: Che sono 260? Che sono 160? 320 milioni.
2: Del vecchio conio.
1: Del vecchio conio, incredibilmente.
0: Sì,
1: quindi
0: sì, sì, sì.
1: Oggi magari varrebbe anche di più,
0: sì,
1: quindi
0: che sono passati
1: però è importante ricordarle certe
0: cose. Sì, sì,
2: ci sta.

0: Eccoci anche questo martedì a portare alla vostra attenzione, ma soprattutto a quella di Emanuele Forte per quanto riguarda alcuni di questi
1: immagino, certo.
0: Assolutamente imperdibili. Iniziamo con questo: 100 CD musicali originali, c'era anche bisogno di specificarlo,
1: virgolette.
0: No, nel 2026, CD buonissimo, stato originali. Questo è l'annuncio, 100 euro. 100 CD euro sono? Per 100 CD.
1: Sai, spesso
2: sai che CD sono.
1: No. Spesso sai che compri a scatola chiusa, dicono il blocco è questo, Alisson vado, se volete fate un affare, se no no.
2: Ma non è detto che uno
1: faccia. Lo so, infatti.
0: Se va a sentire, spende 100 euro, potrebbe essere, come no, una buona occasione quella di cui vi stiamo mettendo al corrente.
2: Posso raccontare un aneddoto mio personale che è attinente con ciò? Io su Vinted c'è un disco che credo sono 3 anni che ho messo nel mio carrello, cioè tra le cose che è nella wishlist, che è tipo una compilation con delle canzoni del wrestling, e costava tipo all'inizio 23-4 anni fa costava, che so, 5 euro e io l'altro giorno sono rientrato su Vinted e sta a 1 euro. 1,78 euro,
1: cioè, disperazione
2: con le spedizioni, non lo compro. Cioè, stavo dicendo, lo compro, no.
0: Sta aspettando che sia gratis.
2: Che me lo porti a casa e regalando.
0: Adesso lei, però, forse con questa storia del risparmio sta un po' sfuggendo di mano.
2: Perché veramente non mi interessa.
0: Diciamola tutta. Vabbè, andiamo avanti. Costumi da pagliacci, perché possono servire effettivamente. Privato offre 20 costumi completi da pagliaccio in tessuto vintage, uno diverso dall'altro, tutte le misure lavabili, lavatrici, pantaloni e giacca con papioni imbottiti appesi a soli 20 euro cada uno. Chiedere di Claudia, posso spedire o avvicinarmi alla destinazione, svendo in blocco, lavorato a mano, quindi sono vestiti anche di una certa fattura.
1: Chiedere di Claudia, mi raccomando.
0: Costumi da pagliaccio. Infine, modelli e modelle per seminari, massaggio olistico. E qui Emanuele che già ride di gusto, no?
2: Olistico.
0: Se non vuole farsi fare un massaggio potrebbe fare il modello.
1: Ma mi spieghi, cioè, che annuncio? Vabbè,
0: andiamo a leggere. Associazione di promozione sociale e alla ricerca di modelli e modelle, disponibile a dimostrazioni di massaggi olistici nella nostra sede associativa per pratica operatori e seminari di formazione. Chi verrà scelto per l'incarico dovrà rendersi disponibile a ricevere da 1 a 4 massaggi che potranno essere svolti sia da operatori di sesso maschile che femminile.
1: Anche la gente improvvisata.
2: Scusa, ma olistici è perché c'è sta l'olio?
0: Sì. Cioè, è ovvio, sai, l'olio è quello per i massaggi.
2: No, io
0: no?
2: Perché proprio non...
0: Ma è quello. Le sessioni avranno durata variabile da 60 a 120 minuti, il compenso effettivo proposto è di 25 euro netti l'ora, quindi in occasione proprio. Precisiamo che potrai concordare data e ora a te più congeniale per le sessioni individuali. Il trattamento potrà essere svolto indistintamente da operatori di ambo i sessi. La sede del trattamento sarà uno studio privato, Roma Prati, attrezzato con lettino e aria condizionata a riscaldamento adeguato. Ti verrà chiesto di raggiungere la sede dell'attività avendo già provveduto a effettuare una doccia e verranno forniti teli e intimo monouso. I massaggi in questione sono rilassanti e allo stesso tempo piuttosto energici, perché i modelli si trovino a loro agio in occasione degli eventi formativi e siano coscienti della tipologia di massaggio. Richiediamo un incontro preliminare e conoscitivo per la ricezione di un massaggio di 40 minuti. Il massaggio shiatsu, ultimo punto, richiede abbigliamento sportivo leggero, mentre il massaggio olistico viene svolto solo indossando perizoma monouso e impiegando un asciugamano per coprire le parti non massaggiate. Richiediamo l'invio di breve curriculum e foto a figura intera.
1: Curriculum? Ma che curriculum? Cioè,
0: alla quale
1: seguirà
0: la telefonata
1: per
0: informativa per concordare l'eventuale incontro. Vabbè, tu mandi un curriculum, io sono Emanuele Forte, ed è antipop.
2: Vabbè.
0: A parte questo faccio lo strozzino, suono la batteria e vedi se ti fanno un massaggio preliminare.
1: Stai calmo.
2: È un curriculum particolare, Emanuele. È il curriculum dei massaggi che hai fatto / ricevuto.
0: Okay, cioè, ci metti pure questo insieme a tutto il resto.
2: Metti olistico.
0: Soprattutto con l'olio.
2: Dall'altro.

0: Ride the Lightning Metallica. Noi siamo arrivati al recap,
1: no. Sì, apriamo il recap, e però ci scrivono: con questi massaggi adesso esce un altro caso Epstein.
0: Ma che deve uscire?
1: Quello è il certo, ragazzi, è così.
0: Io ok, vado e leggo. Non
1: è... Supponiamo che rispondo all'annuncio dei massaggi, ma se durante il massaggio ho un'eccitazione, se non abbiamo edulcoro, che succede? E niente, che c'hai?
0: La tieni,
1: sta là, non pensare che ci sia.
0: Molto da fare.
1: Altro, buon pomeriggio, Emanuele, ci devi dire qualcosa? No, io non vi devo dire assolutamente niente.
2: Dilla la verità.
1: Andiamo a dire
2: cap. Andiamo a dire cap,
0: dai, mi sembra.
2: Di del tombolino, dai, raccontaci del tombolino.
1: Antipop scala modulazione di una frequenza, sto sigillando il gusto, sigillami questo. Giuliano è italiano, la prova di Rare, caldo e umidità, l'entrée di Antipop, il collega spoiler il finale dei libri, ricercatore lo prende a coltellate, il finale di Lost non è vero niente, gli ho raccontato un sacco di fregnace, il contenzioso sul nome Antipop, che tipo di verdura sei? Haiku, Malagò più centenario, prepariamo la festa, Mashon Greenwood, le ricorrenze di Giampiero tra palco, studio e aule di giustizia, horror, punk, band oscure in tutto il mondo, Anzalone, siamo trasversali radiofonicamente parlando, chiedere di Claudia modelli per massaggio olistico.
2: A me oggi male, ragazzi, oggi due.
0: Ma sta peggio di ieri.
2: Purtroppo sì, perché
1: mi sembra un po' voi a cazzo, però vabbè.
0: Adesso però
2: uno credo.
0: Ormai
2: sia uno, credo.
1: Domani uno, ormai ho scritto
2: no
1: due.
2: No,
1: ormai ho invitato, ma fa modificare.
0: Lo modifico io. Adesso può entrare il registro elettronico.
2: Andiamo a zero, guarda.
0: Fa quello che deve fare, credo.
1: Modifico
2: un attimo. Un messaggio anche al nostro direttore artistico.
1: Un messaggio alla nazione.
3: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
4: Always the best music.
3: Radio Rock, tutta un'altra storia.
5: Rock Spot.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
1: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
6: Ah, ma quindi non è un'operazione?
5: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
10: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
9: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
11: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
12: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
13: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
12: Solo da Valentino.
13: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Sei su Radio Rock.
15: Get ready to...
14: Tutta un'altra storia.

0: Come on down, i Duran Duran.
1: Va ora in onda, Racchettoni.
2: Bello, eh?
3: Forza, che è ora del quiz. Indovina chi te lo suona domani sera a cena.
4: E Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
2: La sigla sembra quella di Indovina chi te le suona, ma non è così, perché è la sigla di Racchettoni, il nostro nuovo radio game show.
0: La scoperta, Udine, un tesoro nel torrente, trovata una cassaforte piena di gioielli e orologi.
2: Con per loro.
0: Per più
2: sì.
0: Poi sì. Forse l'ha dovuta consegnare questa.
2: Magari qualcosa però è stato trattenuto. Comunque, che cosa c'entra questo?
0: C'entra che noi siamo un po' il tesoro nel torrente di Radio Rock. Il fiume del rock, no?
2: È inevitabile. È inevitabile. Noi vi diamo degli indizi. Voi dovete indovinare band, artista e titolo del disco, mio caro maestro Giambiero. C'è
5: successo?
2: Un premio e un livello di difficoltà?
5: Assolutamente, il premio è Vincenzo Torrente, l'ex calciatore del Genoa.
2: Su
5: Franco Tagliente, che è lo zio.
0: Quindi questo però è il livello
5: uno
0: di difficoltà.
5: Uno dei due, sì.
2: Torrente su Tagliente, certo.
5: Perché non va bene.
2: No, va benissimo.
5: No, non lo so, perché mi sfidi.
2: Sta sfidando.
0: È
2: che tu non sai bene le dinamiche.
0: Cosa, no,
2: se io faccio una domanda, non è che deve forza essere malizioso.

0: fatto la domanda.
1: Vero.
0: Ok, detto questo, abbiamo un premio?
2: Assolutamente, quest'oggi metteremo in palio un uccello d'acqua di Nanto, quindi mi raccomando. Siamo andati fino a Nanto per capasso il succello.
3: Dove è Nanto? Sappiamo anche su dove potevamo farlo.
2: Sta sopra Bolzano, un po' più sopra. Di Bolzano c'è Nanto e
3: Alessio Nanto poi.
0: L'uscita dopo.
2: Alessio Nanto, incredibile.
3: E salutiamo.
2: Ma non è, non è lui.
0: Cantante, no,
3: esatto.
0: Cantante. Noi vi diamo degli indizi, quindi eccoli qua. È il primo album
2: di Nanto.
0: Di Nanto. Sì. È il primo album della band o dell'artista pubblicato nel 1991. Coprodotto da Butch Vig, mischia l'hard rock dei Led Zeppelin e Black Sabbath alle sonorità più alternative di My Bloody Valentine, The Cure, Siouxsie and the Banshees.
3: Siouxsie, sì, mi sono stato un po'.
0: Ma vedi come balla Nanto, certo. Maestro Cesare, è pronto?
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Cosa suona oggi?
3: È una cassaforte piena di gioielli e orologi.
0: Ragazzi, la fate finita.
3: Basta.
2: Ma perché
3: basta.
2: Non sogno un uccello di Nanto così?
3: Anche, sì,
2: possiamo
3: sì.
2: Invogliare anche le...
3: Perché no, assolutamente. Vabbè, prima impurezza questa cassaforte piena di gioielli e orologi. E poi ovviamente com'è che suona all'interno del disco di oggi. Vieni con me, oh, vieni con me.
0: Se Nantos, no?
3: Se Nantos d'Episcopo, esatto.
4: Anche un rutto.
3: Sì, si sente, se uno fa attenzione. Vabbè, andiamo con com'è che suona, sì, questa stessa cassaforte all'interno del disco di oggi.
0: Non sono gli After Hours, no?
3: Non ne voglio una pelle spenta.
0: Ok, infatti, c'ho questo dubbio.
3: Sembrarlo. Vabbè, 3899106600, il gioco è appunto Racchettoni. Di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? Brand new music right here.

0: Deep Purple, vabbè, si sprecano battute con Nanto e quant'altro, io andrei col recap.
1: Infatti a volte faremo bene a mettere solo musica, guarda.
0: Sì, anche secondo me, guarda.
1: Sì, così accompagniamo la gente senza...
2: No musica, no pubblicità, niente, sì,
0: manco noi, solo le canzoni.
2: È il primo album della band dell'artista, pubblicato nel 1991. Coprodotto da Butch Vig, mischia l'hard rock delle Zeppelin e Black Sabbath alle sonorità più alternative di My Bloody Valentine, The Cure e Siouxsie and the Banshees. Andiamo?
0: Dai, sentiamo la cassettiera e poi il reverse.
3: Il titolo è un omaggio a Lillian Gish, una delle più celebri attrici del cinema muto americano.
1: Lillian Gish.
2: Lilianto.
1: Lillian Gish.
0: Reverse.

0: Noemi, sono Noemi.
1: Non
0: so per quale motivo, forse
1: dedicata a Noemi.
0: Dedicata, canzone dedicata a Noemi. Perché continua a dire sono Noemi.
2: Poi canzone dedicata a Noemi anni prima che
0: anni
2: lei.
0: Anni prima, esatto, che nascesse proprio. Però non voglio parlare di più oggi, se mi posso permettere.
1: Abbiamo detto già troppe cose.
0: Abbiamo parlato tantissimo.
1: Tantissimo, via.
2: 3899 106 e 600.

0: Mirror Dream Theater. Allora, cari Giampiero ed Emanuele, Emanuele e Giampiero, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma speriamo di sì. Posso, questo uccello di Naldo ce lo teniamo noi, non è?
0: Sì, ma pure perché, ragazzi, non è che siamo obbligati per forza a distribuire i premi che mettiamo in palio.
2: Per cui ci avrei preferito Nanto Premio, però c'è. Va bene così, buon
1: bella
2: lavoro.
1: Chi l'ha scritta?
2: Gerardo.
1: Grande Gerame, stai.
2: Ha vinto Gerardo.
0: No.
1: Vinto Gerardo.
0: No, ha vinto perché non ha...
2: Ah, non ha indovinato.
0: No. Okay. Così come non vince chi come Fabrizio scrive Alice in Chains. Ragazzi... no, ma che applauso, no.
2: Ma questa è la prima vecchia che lancia gli applausi.
0: Ma sì, sì. Poi, vabbè, ormai mi sembra anche venuto il momento di sostituirla con o sì, con un'altra vecchia o con qualcun altro.
2: La vecchia ci serve, vale?
0: No, ma anche un po' perché fa colore. Si sa che in Italia queste cose tirano. The Smashing Pumpkins, spazio trattino, senza spazio, fish, Fabio da Cremona. Ora, ragazzi, non è che si può far vincere sempre, lui, però.
2: Vabbè, però se indovina...
0: No, allora, io sono anche d'accordo, sì, però mi pare evidente che, insomma, tendono a vincere sempre le stesse persone. Quindi, non so, inventiamo una Lorena che, ad esempio, scrive Smashing Pumpkins.
2: Però se lo dichiari,
0: spazio,
2: scusa.
0: Spazio, trattino, spazio, Gish, applauso, no, a questo,
2: scusa,
0: punto,
2: se,
0: no?
2: Se però tu
1: Lorena
2: hai dichiarato...
1: Lorena Albertosi, se non sbaglio,
0: sì,
1: di cognome.
0: Lei,
1: qua,
0: esatto.
2: No, il cognome non si può dire.
0: Vabbè, ma è un'invenzione.
2: Ma non lo devi dire, però, cioè, se tu lo dichiari che è finto Lorena,
0: scusa,
2: cioè,
0: ma oggi è uno di quei giorni
1: non
0: che
1: è Lorena
0: diretta,
1: poi
0: è
1: l'urina, quindi
0: non stiamo a registrare dell'audio
2: oggi, siamo in diretta, non si
0: può tagliare,
2: capita,
0: quindi
2: dovremo registrare prima o poi la bella puntata,
0: ma anche solo per il piacere di farlo, riascoltarci tra noi.
2: Lorena detta l'urina, no?
1: Sì.
2: E si ride, vabbè,
0: allora, a questo punto io saluto e ringrazio, abbiamo fatto. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Grazie a te, Valerio Cesari. Grazie a te, Giampiero Giuli, maestro Giuli.
1: Ciao Emanuele, ciao Valerio. Appuntamento a domani. Viva, viva, viva.
0: Assolutamente. E lasciamo con Mal Rumore, di nuovo Paolonia. Sempre con Sandro, con voi fino alle 21. Ma soprattutto, come dico sempre, The Show Must Go On. Ciao.
3: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: d'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
8: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
10: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione della sera.
12: Apriamo oggi con i Faith No More l'intervista rilasciata a Rock Talk da Billy Gold, nel corso della quale il bassista ha confermato la reunion anticipata via social dal gruppo. Sì, lo faremo, ha detto, torneremo a suonare. La nostra musica è molto fisica e il timore è che tra non molto non saremo più in grado di eseguirla nel modo in cui l'abbiamo scritta. Credo sia possibile ancora per qualche anno e che possiamo riuscirci nel modo giusto. Ergo, faremo del nostro meglio. Proseguiamo con gli Iron Maiden, perché intercettato da New Musical Express, Bruce Dickinson ha commentato lo stato di forma generale dei cantanti rock e metal ancora in attività. Ce ne sono tanti le cui voci sono andate e tutti lo sanno, ha commentato parlando di un recente scambio avuto con un meglio specificato giornalista a proposito dell'uscita dalla band 2 anni fa del batterista Nico McBrain. Non sono leggende, sono persone che non possono più cantare. Infine, proprio a tal proposito, i Bon Jovi, con l'annuncio del completo recupero del frontman John Bon Jovi dopo le diverse operazioni subite alle corde vocali che lo avevano costretto a lungo a rinunciare alle esibizioni dal vivo. Mi sono completamente ripreso, ha detto a People. È stato più lungo di quanto mi aspettassi, ma doveva essere fatto nel modo giusto. Nessuno di noi ha mai perso la fiducia, i sacrifici fatti dagli altri nella band per esserci per me sono su un altro livello.
10: Le ricorrenze.
13: Oggi, 23 giugno 1965,
14: nasce Bonehead, nome d'arte di Paul Benjamin Arthurs, chitarrista inglese, cofondatore e membro a più riprese degli Oasis.
13: 1984.
14: I Duran Duran raggiungono per la prima volta la numero 1 della Billboard Hot 100 con il brano The Reflex, estratto come singolo dal loro terzo album in studio Seven and the Ragged Tiger, pubblicato a novembre dell'anno precedente.
10: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
15: Rumore.
16: Mal rumore.
10: Questo è Mal rumore.
17: On Radio Rock.
18: On Radio Rock.
19: 18:06 minuti, inizio questo malrumore di 23 giugno 2026, se tutto è in ordine, ma nulla lo è, perché pensate un po', un programma che si spaventa della sua stessa sigla estiva. Ben ritrovate in questo pomeriggio qui di Radio Rock, staremo insieme per le prossime 3 ore, sì, incredibile. Sono Paola Gnazzumo, i demoni degli inferi mi hanno rilasciata, ritornare qua per parlarvi di tutti i nuovi progetti che abbiamo per la congiunzione tra uomini e macchine, ma ovviamente non sarà da sola, insieme a me Sandro Canori, che grazie anche all'aiuto di Nicole Fondato ha portato avanti questa baracca. Ma nel pomeriggio invece a portare avanti Radio Rock c'è stato Antipop, quindi ringraziamo Valerio Cesare, Emanuele Forte e Giampiero Giuli per essere stati con voi e con noi fino adesso. Andiamo a fare una capatina veloce sul sito radiorock.it per vedere quella che è stata la musica che avete ascoltato insieme a loro. Anche noi iniziamo con la musica. Avrei voluto un inizio migliore, un bentornata migliore, ma ci accontentiamo, eh?
20: Radio

0: proprio strano, ma sono i Muse, Night Shift Superstar. Quante cose succedono in pochi giorni? Assolutamente no, ma funziona tutto male. Ma perché funziona tutto male? Ma ti sembra questo il modo?
1: Senza, ecco,
0: dai tempo anche tu?
1: Io sono importante. Hai capito? L'hai capito?
0: Proprio così, forse era meglio se rimaneva lì dove stava, ma eccola qua, in tonta la sua buia gloria, Paola Niazzumo, di nuovo con voi, ringraziando ancora la buona Nicole e anche un pezzettino di Fuffo. Siamo di nuovo qui in questo gioioso martedì 23 giugno. Abbiamo iniziato con Bruce Springsteen, che è arrivata la prima novità dei Muse. Manca solo un bel pezzo di...
1: Che è successo alla canzone Giozia? Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Rock Sessi 100. Questo è Ma Rumore, in vostra compagnia fino a che John Cena non tornerà a una canzone normale o in vita.
0: Beh, perché in vita, poverino? In vita nel tuo immaginario.
1: È morto.
0: Vabbè.
1: Non è morto. Non lotta più, sarà tornato a essere Johnson Wade di Angel Cena.
0: Qualcosa del genere, va bene. Insomma, se fino ad adesso, in questi ultimi giorni, Ma Rumore vi è sembrato un luogo quasi comprensibile, ritorniamo al solito caos, che appunto ci vuole poco bene in questo ritorno, almeno musicalmente parlando. Inizia con delle cose che mi confondono ancora di più. Le macchine fanno quello che vogliono loro.
1: E le mucche?
0: Mucche fanno mu, ma una, lo sappiamo bene, fa più mu. Voi che cosa fate al 3899-106-600, oltre a fare già richieste musicali come The Trooper degli Iron Maiden, come chi mi saluta e basta, tipo Alex, come chi manda Danhausen fatto di fiori, molto bello, grazie Tony. Sandro, come va, come è andata, come stai, almeno tu che mi puoi rispondere velocemente?
1: Almeno tu nell'universo, è andata molto bene, dai, è andata bene per quello... che questa radio ci mette a disposizione, siamo dei veri professionisti, così attacco alla radio senza motivo.
0: Esatto, perfetto, tutto molto facile, tutto molto lineare, meno male, almeno ci sono le vostre richieste musicali, c'è la buona musica di Radio Rock, mi sa che ce n'è bisogno. Allora, questo 23 così frizzante, intanto come da vostra richiesta, Iron Maiden.

0: grazie ai vostri suggerimenti musicali, questo Malrumore raddrizza almeno quello che è, attenzione, raddrizza la vena musicale. Che c'è? Non volevi raddrizzarla?
1: No, no, io sono sempre per il raddrizzamento.
0: Ciao Sandro, che volevo, ti volevo più felice, ti volevo più contento di questo mio ritorno nella grande squadra.
1: Contentissimo.
0: Poi ogni volta dicono, quanto è bravo quando ci sono le altre persone, quanto è felice quando ci sono le altre persone, quanto è efficiente.
1: Ma comunque voi dovete farvi i fatti vostri, prima cosa. Seconda cosa è normale, no? È che tipo, se ci pensi, quando quando parla, cioè pure nell'amore Cazzini, no? Cioè eri sempre più educato di come eri a casa. Non so come dire. Spesso capitava, no?
0: Questa scusa che dici spesso per il modo in cui mi tratti.
1: No, ma credo sia normale, è un discorso di confidenze, insomma, normale.
0: Io quest'oggi volevo farvi sentire questa traccia qui, da una colonna sonora, se qualcuno si ricorda quale, sono molto
1: Alien.
0: È Alien.
1: Fast and Furious.
0: Non è
1: GTA.
0: No, possiamo ascoltarla prima.
1: Red Dead Redemption.
0: Va bene.

0: sembra uno dei nostri mashup pazzi o qualcosa appunto forse creato con l'intelligenza artificiale. Invece l'incontro proprio tra Missy Elliott e i Black Keys con questa versione di Get Your Freak On insieme a Keep Me dalla colonna sonora di Neighbors, tradotto in italiano come
1: quartieri,
0: brutti avamposti. Sandro, non arriviamo a parlare di avamposti, lo sai che potrebbe essere
1: best
0: complesso.
1: Serie TV, ecco. Netflix se vi capita.
0: Lasciamo, non parleremo di avamposti, no, Neighbors, cattivi vicini, l'hanno tradotto così.
1: Ah, certo.
0: Forse il
1: come
0: mio...
1: Come si chiama in originale?
0: Vicini.
1: Vicini
0: neighbors.
1: E basta, quindi esatto. Senza i cattivi. Non è bad neighborhood.
0: No, è solo Neighbors.
1: Solo Neighbors. E beh, è anche più coerente, secondo me, rispetto alla serie, perché in realtà cattivi vicini, boh, ma... Ognuno c'ha le proprie motivazioni, nessuno esatto. È davvero cattivo. In
0: forse
1: oddio, forse i ragazzi.
0: Esatto, forse il mio primo film di Zac Efron con Zac Efron. Non
1: molto male questo, però è sicuramente uno dei più divertenti.
0: Scusami, io faccio un tentativo di avvicinamento al mondo di Sandro Canori.
1: Beh, mo non esagiamo, cioè senza Zac Efron c'è tanta stima. E sicuramente cattivi vicini, vabbè, anche per la presenza di Seth Rogen, no? È quello lì. Sicuramente è molto divertente. C'è anche un 2, che però è un po' meno divertente, secondo me.
0: Come tutti i 2, lo vogliamo dire?
1: Dipende, perché se arriva un 3, di solito il 2 è il più bello. Mo l'ho detta. Eh sì, oh.
0: Tipo, faccio degli
1: esempi. Se pensi alle trilogie, il secondo è sempre quello più fomentante.
0: Tipo, dammi.
1: Non è quello più profondo, vabbè, tipo è Due Torri. Cioè, non è quello più profondo, perché Ritorno del Re...
0: Qualcosa in cui posso essermi finita anche io.
1: Ritorno del Re tocca un'altra profondità, però se sei un maschio bianco basico, comunque c'è la battaglia al Fosso di Helm nelle Due Torri, quindi...
0: Chiaro, adesso sì, effettivamente non posso fare altro che darti ragione. Niente, stavo cercando una canzone che non trovavo, ma le polemiche sono molteplici.
1: Star Wars.
0: Come?
1: Star Wars.
0: Anche lì non ho visto tutto per poter dire.
1: Impero colpisce ancora. Tutte cose... non è vero, è che Attacco dei Cloni è il più brutto dei 6 per me, però vabbè.
0: Ma
1: a
0: me
1: non voglio
0: Attacco dei
1: problema.
0: Cloni non era quello che ho visto e mi è piaciuto. Chi può dirlo? Va bene,
1: hai
0: non
1: visto
0: è...
1: Attacco dei Cloni?
0: Non lo so, io ho già
1: visto.
0: Perso il conto, non
1: perché
0: ho capito
1: hai visto
0: niente.
1: La minaccia fantasma, hai visto Attacco dei Cloni e hai visto pure La Vendetta dei Sith, secondo me.
0: Non lo so,
1: no.
0: Perché avendone parlato tu dovresti sapere, visto che sai di
1: no,
0: che cosa
1: perché
0: stiamo
1: parlando. No, perché mi sa che sei ripartita da episodio 4, quindi hai visto Una Nuova Speranza, L'Impero Colpisce Ancora, Il Ritorno dello Jedi, La Minaccia Fantasma, L'Attacco dei Cloni, ti manca La Vendetta dei Sith in realtà, secondo me.
0: Ti manca.
1: Che per me è il più bello dei 6.
0: Troppi numeri.
1: Arrabbia agli anziani.
0: E troppe cose dove non riesco a relazionarmi nonostante siano episodi della mia vita. Ci sono delle polemiche interessanti, mi si è incazzato un personaggio importante della
1: chi?
0: Musica italiana.
1: Che vuole?
0: E poi soprattutto complimenti a Sandro Canori che nonostante di là all'ingresso di Radio Rock sia arrivato un grosso pacco contenente una grossa cosa di One Piece per un altro collaboratore di Radio Rock, lui ha fatto ah, vedi e basta.
1: Vabbè, perché sono gli segni dell'anime.
0: Ah giusto, era facile.
1: Un po' pantone, un po' brutto.
0: Ci dobbiamo fermare, siamo già in ritardo, ma chiedevate un po' di Black Sabbath e come dirvi di no?

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
1: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
4: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
5: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
6: Abituiamoci, ma non ce la facciamo evidentemente a queste nuove sonorità di Malrumore estivo, ragazzi. Che difficoltà, l'abitudine è una vecchissima brutta bestia. Comunque, torniamo indietro con questo synth che mi sposta le molecole nel cervello. Torniamo indietro nel tempo. Mi sembra una canzone da un brutto film degli anni Ottanta. Salvatemi! Pippi Clyro per noi, Black Chandelier, mamma mia! Radio Rock, back in time.

0: Tigrairo è back in time, mi sento vecchissimo.
1: È vero, è solo uno dei problemi di malrumore in questo nostro pomeriggio. Quanto siamo vecchi!
2: Radio Rock Promotion.
1: Rintronati! E parlo al plurale tanto per. Comunque vi voglio ricordare di una cosa importante. Dama Blu in concerto al Wishlist Club venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, il nuovo lavoro della band, un insieme di brani dal suono diretto e viscerale che verrà presentato per la prima volta dal vivo nel corso di una serata in cui si incontrano indie rock e cantautorato, tra atmosfere intense e fuori dagli schemi. Aperture porte ore 21, live ore 22, ingresso 5 euro direttamente in cassa. Quindi ancora una volta appuntatelo venerdì 26 gennaio, se no giugno. Dama Blu live, nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volci 126B a Roma. Adesso una novità mentre cerco di capire dove ho messo il cervello. Brand new music right here.

0: novità che più speravo di vedere entrare tra quelle ufficiali targate Radio Rock, il ritorno dei Modest Mouse con questa ottimista Life's a Dream. Ma dove, amico caro, insomma, loro tornano chiaramente famosi per la loro ribalta primi anni 2000. Adesso il 5 giugno hanno dato le stampe il loro 8° album An Eraser and a Maze, ed erano passati 5 anni dal precedente The Golden Casket. Molto molto contenta, Sandro. Io ho detto mentre rientravamo che andavo a cercare dov'è il mio cervello, perché oggi chiaramente qualquadra non cosa.
1: Io invece ho avuto
0: quello che volevo farvi sentire.
1: Ma che c'è questa cosa sotto?
0: Senti che bellezza, senti bene. Qua il mio
1: cervello. Gli hanno levato i tamburoni. Fanno ancora i tamburi oltre a la suona di pianola.
0: È voluto. Perché
1: e
0: sono
1: poi
0: suoni fatti
1: da
0: con...
1: Foggia.
0: No, sì, esatto. Sono i tamburi, sono le washing machine che sbattono. Perché
1: certo.
0: Questo ovviamente è Rage Against the Washing Machine. Ve lo faccio risentire, dai. Abbiamo
1: Castelluccio di Norcia.
0: I suoni di una washing machine. Sia la centrifuga,
1: è la roba che gira.
0: Due sbattimenti diversi e anche ovviamente il suonino satanico di quando finisce il lavaggio.
1: Sembra quella dei camioncini dei gelati americani.
0: È vero, invece no, bellissimo, bellissimo. Quindi è chiaro che da stamattina il mio cervello è qui e quindi non
1: io,
0: riesco.
1: Comunque ho continuato invece la riflessione sui secondi film, perché Fede ci ha scritto. Fede ci ha scritto Terminator 2.
0: Sì, diciamolo perché insomma si è sintonizzato adesso. Siamo finiti così nel dire che il secondo film è meglio.
1: Di solito il secondo film è il più bello della saga.
0: Della saga,
1: diciamo così.
0: Facciamo della saga.
1: Tant'è vero che poi io che t'avevo citato? The Empire Strikes Back. Esatto. E infatti c'è, perché io ho trovato la classifica Ranker. Conoscete il sito Ranker?
0: Sì, non Wanker, Ranker. Molto difficile, attenzione, cambia totalmente il tipo di aspetto.
1: Ranker, sì. Conoscete? Okay. Che vuol dire classificatore.
0: Esatto.
1: Giusto?
0: Esattamente.
1: È un sito dove voi in qualsiasi momento potete andare, ci sono varie classifiche, votare le classifiche di tutti i tipi, abbiamo visto tutti i tipi. E c'è anche la classifica dei best the best movie sequels ever made. Sbagliato tutte le pronunce apposta per darti fastidio.
0: Ogni vocale andava da un'altra parte.
1: Al primo posto, no, perché al primo posto? Facciamo la top 10, dai,
0: esatto,
1: partendo dal basso.
0: Sì. Di quale classifica che non l'ho capita? Best sequels.
1: Aspetta, mo te la ridico male.
0: No,
1: The Beast Movie Sequels Ever Made. Ti piace così?
0: Santo cielo.
1: Allora, vuoi che parti? Porto dalla
0: anche
1: dalla,
0: tu le vocali.
1: Tip Tan oppure parto dalla Top 20.
0: La 20 non affittiamo top mai. 20, abbiamo
1: dai,
0: un
1: parto
0: sacco.
1: Con la 20.
0: Anche quello che si è incazzato 4 ore fa qui, dai.
1: Vado veloce. Allora, Guardiani della Galassia 2.
0: Allora, stiamo parlando dei sequel migliori.
1: Sì, però questo è i sequel migliori.
0: Non
1: invece la mia tesi è che il sequel è il migliore.
0: Bisogna fare una roba più aritmetica.
1: No, perché guardando la classifica dei sequel migliori possiamo capire se in effetti il sequel è meglio dell'uno o del 3.
0: Però il lavoro che dobbiamo fare.
1: Quindi,
0: da solo era
1: Guardiani
0: bello
1: della Galassia 2,
0: bello.
1: Assolutamente sì. Mad Max 2.
0: No,
1: non sono d'accordo perché c'è Fury Road e soprattutto riguardateveli se non li guardate da un po' quelli con Mel Gibson, sono invecchiati malissimo. Rocky 2 posso essere d'accordo, anche se il mio preferito è il 3 e il 4, vabbè. Arma Letale 2,
0: effettivamente,
1: molto vero. Deadpool 2, molto vero.
0: Sì,
1: molto Star vero. Trek 2, non ce ne frega niente. E Top Gun Maverick, che
0: ma
1: però non è un 2, è un reboot fatto 30 anni dopo. X-Men, Giorni un futuro passato, secondo me non è un 2.
0: Io non riesco a ricordarmi qual è l'1 e il 2 dei film che mi ricordo.
1: John Wick 2.
0: Dovrei ricordarmelo.
1: In effetti è il più bello.
0: È migliore, forse sì.
1: Shrek 2, questa è una cazzata perché Shrek esiste solo l'1. Ritorno al futuro 2. Ritorno al futuro 2.
0: Beh, addirittura.
1: Secondo me, vabbè, il mio preferito è comunque il 3.
0: Okay.
1: Toy Story 2. Non sono d'accordo. Forse in questo caso è il più brutto della trilogia, perché l'1 ci siamo affezionati, ma il più bello per me è il 3. Spider-Man 2, molto vero, di quelli di Sam Raimi, è sicuramente il più bello, quello con... siamo all'ottava posizione, tra l'altro, quello con Octopus. Il Soldato d'Inverno, Capitano America.
0: All'ottava posizione a ritroso, quindi...
1: sì, stiamo andando verso la prima, esatto. Al settimo posto il suo Inverno, che secondo me forse è uno dei pochi film ben riusciti dell'universo Marvel. È proprio forse uno tra i miei preferiti insieme ai Guardiani della Galassia e poco altro. Il Signore degli Anelli e le Due Torri al sesto posto, sicuramente secondo me, almeno per me, è quello che poi anche se da adulto Cioè, perché penso che il 2 è tipo Omero, capito? Il 2 è
0: sì.
1: Il 2 è.
0: Ti posso aiutare?
1: Il 2 è?
0: Più di uno, L'Iliade, meno di 3.
1: Il 2 è l'Iliade, capito? Okay. Il 3 invece è un po' più riflessivo.
0: Il
1: 9
0: è il Bove.
1: Vabbè. Il Padrino parte 2.
0: Ok.
1: Che vuoi dire che non è più bello del Padrino parte 1? Secondo me sì. Aliens.
0: Cioè, infatti c'era chi dice al 3899-106-600 scrive Alien 2. Ora, amico caro,
1: che è quello
0: caro,
1: di Ciro Ippolito.
0: Tu stai
1: però
0: parlando, Luciano, di quello di Ciro Ippolito. Perché sì, se no sarebbe Aliens, no? Perché
1: esatto,
0: la storia racconta.
1: Vabbè, poi ve la raccontiamo questa, non la sapete,
0: dopo,
1: ma
0: andiamo
1: la storia è talmente famosa. Terminator 2 al
0: che scriveva
1: terzo
0: anche
1: posto.
0: Federico.
1: Al secondo posto c'è L'Impero colpisce ancora. E al primo posto c'è un film molto bello, ma che ha creato tantissimi problemi al pianeta Terra, forse peggio del favoloso mondo di Amélie, che è The Dark Knight, il ritorno del Cavaliere Oscuro, quello con Joker, che è un filmone senza dubbio, ma ha creato tutti questi personaggi oscuri che pensano di essere il Joker, no? Che è un po'...
0: Io sono disturbato.
1: Sì, è un po' la fase millennials... della fase della generazione Z, quella Peaky Blinders, quella che vanno in giro tutti vestiti da Peaky Blinders perché evidentemente non hanno amici.
0: Ma
1: c'è un grande assente in questa classifica,
0: quale?
1: Ne parliamo a rientro.
0: Va bene, cliffhangerone dal nostro Sandrone, intanto un po' di zolle per noi.

0: Ecco, loro sono zolle per noi. Vi siete scatenati al 3899-106-600. Ma avevamo questo sospeso. Secondo Sandro, qual era la grande assenza all'interno di questa classifica dei migliori sequel cinematografici?
1: Beh, i più attenti di questa fascia oraria lo sapranno già. È evidente che, insomma, se già mi avete ascoltato parlare, manca.
0: Ascoltato parlare, è bellissimo.
1: Perché si dice?
0: È bellissimo, parlare. Avete ascoltato parlare.
1: Ascoltato cosa? Parlare è non sentito.
0: Esatto,
1: la
0: ascoltato,
1: in
0: bellissimo.
1: Ascoltato, e c'è uno che manca. È ovvio che uno che manca, che è High School Musical 2.
0: Ma come? Io non...
1: High School Musical è una trilogia, no? C'è uno, due e tre. In realtà c'è anche un mezzo sequel all'interno della serie TV, che è una cosa postuma con altri personaggi, quindi non la consideriamo. È apocrifa. Apocrifa come... È apocrifa come... come American Pie la Reunion, capito? Cioè è una cosa fatta anni dopo, vabbè, ma chi se ne frega.
0: Lo cose apocrifa.
1: Però High School Musical è una trilogia, 1, 2, 3. Dall'altro è uno, cioè uno dei più grandi film di formazione della storia del,
0: certo,
1: cinema.
0: Chiaro. Penso che venga, allora, forse studiato. Il mio problema di vita è che non sono, sempre, stata formata guardando questi, sempre, film.
1: Eppure lì il 2 è il più bello, palesemente. E dove tra l'altro c'è una colonna sonora pazzesca, c'è una canzone di Zac Efron incredibile che secondo me ascolteremo.
0: Ecco.
1: Ma comunque viene molto sottovalutato, perché le cose vanno giudicate in prospettiva di quello che sono, no? E quindi non massimi sistemi, quindi no Kubrick,
0: certo,
1: ma film per adolescenti.
0: Okay.
1: È un film per adolescenti che ti dice: oh, tu sei bravo a giocare a basket, ma se sai pure cantare e ballare, ma perché non puoi fare anche quello? Stick to the status quo. E secondo me è una grande lezione da dare a un cazzo di ragazzino che più ha lanciato la carriera di questo incredibile artista, possiamo dire top player del cinema. Ha fatto film incredibili, performance incredibile, questa è
0: Bad on It, a quanto pare. Molto Justin Timberlake, sentiamo.

0: devo dire che mi ricorda un sacco di cose.
1: Tu dimmi, se questa canzone fosse stata cantata da Justin Timberlake,
0: Tale,
1: o da Michael Jackson, o che ne so, da Drake, non lo so,
0: da
1: Drake, non lo so, ma anche Asher, ma non lo so, qualche artista pure R&B così,
0: ma anche un potenziale per diventare molto più rock e molto più,
1: e qualcuno l'ha fatto infatti. Peyton, sempre il solito Peyton qualcosa. Questa canzone, se fosse stata fatta da un artista non uscito da un film della Disney, stavamo ancora lì dicendo incredibile. Io dico solo questo.
0: È vero, è vero, hitona, hitona. C'è, cioè, chi sta volando, la signorina Isabella dice: porta alto il nome di Troy, Sandro, eh?
1: Troy Bolton. E siate tutti come Troy Bolton. Stick to the status quo. Non vi fate ingabbiare dai paletti sociali. Se voi sapete cantare bene, ma volete anche giocare a pallone, potete fare entrambe le cose.
0: Pure
1: capito?
0: Siete. Vabbè, lasciamo perdere. È tardi, dobbiamo andare al break. Io vi giuro sul signore del piano di sopra che poco fa ho detto: ah, metto io i Ghost prima. Volevo andare al break con i Ghost.
1: Sentito,
0: no?
1: Special.
0: No, avevo detto che è tardi. Betonet, beh, anch'io avrei potuto scommettere che fare il pensiero quasi quasi passo i Ghost ha fatto sì che dopo il break arriveranno i Ghost. Pensa, non li ho scelti, li ho solo pensati. Ma io che devo fare oggi? Ossessionata dalle ossessioni che non vogliamo. Comunque, verso il break ci andiamo con una carezza, quella dei Death Cab for Cutie, con la loro Riptides.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
7: Radio Rock,
8: tutta un'altra storia.

0: Beat Dollar Bill casca proprio a fagiolo, Sandro, perché questa novità di Radio Rock fa arrivare il messaggio di Naila al 3899 106 600. Ci manda le foto di quella sera, concerto di Jack White a cui recentemente molti e molte di voi sono andati, rimanendo effettivamente iper mega flashati. Lei dice: sono ancora senza voce da quella sera, che figata pazzesca, mi sono divertita da morire. E poi quei 5 cestini da 5 birre sicuramente hanno contribuito.
1: Hanno aiutato, eh?
0: Cara la nostra amica, peccato che tu sia senza voce in questo momento, caro Sandro.
2: Call and win. Call and win. Qui il primo vince tutto. Wow. Chiamalo 06 31 077 281. Radio Rock.
0: E perché sì, a proposito di concerti, musica dal vivo, avere la voce per telefonare, Radio Rock torna, il nostro gioco preferito, quello dei supermercati Pimi per Family e Agora, che tra l'altro, Sandro, hanno aperto un nuovo punto vendita in Viale Bruno Rizzieri 186 qui a Roma, in zona Tuscolana. Che cosa succede? Giochiamo per vincere un buono da 100 euro da utilizzare in questi supermercati, ripeto, Pim, Iper Family, sì. Agora. Si gioca nel modo più semplice di tutti. Il primo che chiama in diretta ora il numero 06 31 077 281, ci racconta il miglior concerto a cui ha assistito, vincerà un buono messo in palio di 100 euro. Il vincitore poi sarà ricontattato dalla nostra redazione per conoscere le modalità di ritiro di questo buono. Numero, lo ripeto per un'ultima volta, 06 31 077 281.
2: Call and win. Chiama ora e vinci con Radio Rock.

0: torniamo in diretta e torniamo al nostro gioco e parliamo di concerti.
1: Ora su Radio Rock con And Win.
0: E lo facciamo con Mauro. Mauro, sei con noi?
2: Ciao, ciao a tutti.
3: Ciao.
2: Buona serata.
0: Mauro, che vince il gioco di questo martedì, ben arrivato qui a Marrumore, bello.
3: Complimenti.
0: Esatto, complimenti.
2: Grazie mille.
0: Come stai? Dove sei? Cosa fai nella vita e quello che ti pare?
2: Io mi occupo di edilizia, ho uno studio di progettazione e in questo momento stavo lavorando mentre facevo un po' di anche attività ginnica. Che altro dire? Mi piace, ho 65 anni e di concerti ne ho visti tanti.
3: Ok.
0: È una voce quindi giovanissima, di concerti ne ho visti tanti e quindi è facile.
2: Sono quindi indeciso tra due concerti.
0: Anche
2: io,
0: tu?
2: I Police dell'82, che è stato veramente mitico per me. E poi il concerto di Rolling Stones a Parigi, in cui praticamente dopo aver avuto come gruppo spalla il Bon Jovi, con caldo pazzesco, alla prima nota dei Rolling Stones si è scatenato un diluvio, totale.
0: Che bello!
3: Perché rimane nella memoria comunque?
2: Perché hanno dato il massimo, si sono resi conto che la gente stava lì per loro e veramente sono stati
3: due ore
2: sotto la pioggia con Keith Richards che si asciugava le corde con gli stracci che aveva addosso.
3: Hanno sentito la responsabilità della vostra influenza del giorno dopo, praticamente.
2: Esattamente, hanno cercato il nostro fomento.
3: Bene, molto bello.
0: Mi sembra la cosa migliore. Mauro, che bello poter contribuire al tuo pomeriggio facendoti vincere appunto questo buono da 100 euro, te lo ricordo ancora una volta, da utilizzare nei supermercati Pimi per Family e Agora. Ti ricontatterà la redazione di Radio Rock per dirti come ritirare il tuo premio e grazie per averci raccontato e portato un pochettino anche noi nella memoria di questi concerti.
2: Grazie, è stato un piacere.
0: Continua ad ascoltare Radio Rock, anche voi continuate ad ascoltare Marrumore in questa settimana, perché Sandro non si sa quando arriva il momento del gioco, eh?
3: No.
0: Non si sa, ma si sa che poi a un certo punto arriva la musica a far da protagonista, ritorna quindi attraverso i Garbage di Push It.

0: Shit e Garbage. Sandro, qual è il rumore che a te tiene sveglio la notte, eh?
1: E i miei pensieri.
0: Ah, mannaggia, che risposta che però ci potevamo aspettare. Magari da te sognavamo qualcosa di più alto, non so,
1: mamma
0: i gatti
1: mia,
0: che strillano.
1: Gli ospiti internazionali Lucca Comics and Games, volevi questa, una cosa più alta?
0: Ah, per
1: volevi
0: esempio.
1: Gli ospiti internazionali Lucca Comics and Games, incredibile.
0: Tipo Gonagai, ho visto.
1: Gonagai, Frank Miller. Jonathan Hickman, e mi fermo qua. Alex Maleev, vabbè, guarda,
0: sono impazziti.
1: Mi fermo qua. Anche Peach Momoko, che Peach vi consiglio, Momoko. Soprattutto a voi ascoltatori di Radio Rock, andate a cercare, secondo me vi piace.
0: Peach Momoko, quindi, ma in realtà prima di tutto
1: Hickman,
0: questo,
1: che c'è Frank, vabbè, vediamo un po'.
0: Scusa, prima di tutto questo, mentre proviamo a fare una trasmissione orribile, stavamo cercando di parlare dei sequel, dei numeri due dei film, delle che siano tre, che siano insomma, qualunque saga da più di due film o di
1: sì, perché io ho tirato fuori questa tesi che può essere tranquillamente debancata e siamo proprio qui per questo, 3899 106 600. La mia tesi è che spesso e volentieri in una saga il 2, guarda, posso anche riformularla, non so se è il più bello, ma è il più fomentoso, ecco, diciamo così,
0: vabbè,
1: no?
0: Poi dipende.
1: Vabbè, però anche nella logica
0: quello
1: del teatro,
0: quello che ti prende di più
1: nella logica del teatro a tre atti o anche del Kabuki a cinque atti,
0: Sandro, fai così,
1: o a tre
0: però
1: atti anche, ci può stare che il secondo è quello del fomento, no? Cioè proprio per
0: è
1: il corso della narrazione.
0: Chiaro, chiaro. Un po' avete dato ragione a questo nominando al 3899 106 600 quelli che secondo voi sono i migliori. Una notte da leoni 2, per esempio.
1: Allora, non sono d'accordo, perché Una notte da leoni 2 sarebbe più bello dell'1 se non esistesse l'1.
0: Ok.
1: Nel momento che esiste l'1 e il 2 è una fotocopia, cambiando l'ambientazione, comunque è un derivativo,
0: sì.
1: E quindi non ce la faccio a dire che il 2 è
0: però
1: meglio dell'1,
0: che c'è dei film,
1: perché l'1 è la novità,
0: l'1 è la novità, ma nei film non so definirli demenziali, forse possiamo definirlo demenziali, perché ho un problema,
1: no, comico
0: cinese
1: demenziale,
0: col
1: perché
0: pen,
1: è demenziale?
0: Vabbè, perché ci sono delle parti di comicità demenziale,
1: è comica però,
0: vabbè,
1: la vita
0: in quel
1: è
0: tipo di film lì, alla Una notte da leoni, sì. Cosa succede? Quella allora mi viene da chiamarlo
1: Kamala Harris.
0: Camaratismo, come si dice?
1: Che?
0: Comradism.
1: Cameratismo.
0: Esatto, che però in italiano ha un suono.
1: Lo stai a dire in italiano?
0: Lo
1: hai detto cameratismo.
0: Non
1: hai
0: mi veniva.
1: Fatto un mix.
0: Esatto. Vabbè, insomma, c'è quella sorta di no, siamo compagni, siamo fratelli, e nel 2 che cos'hai? Hai che se sei appassionato dell'uno, riconosci gli inside jokes,
1: attenzione,
0: le cosine, eccetera.
1: Io ne faccio un discorso etico, perché poi per me il 2 è più divertente dell'1 in effetti, però è proprio sulla stessa struttura dell'1,
0: esatto,
1: che invece ci stupì, perché noi un film del genere
0: non l'avevamo mai visto,
1: cioè avevamo premiato l'originalità
0: però
1: dell'idea.
0: Però non godi di più se durante il 2, che è meno originale, fai
1: è meno originale,
0: ricordo,
1: più divertente, però per me l'originalità è sempre un punto fondamentale, e quindi sì, per questo
0: secondo me 28 settimane dopo, ci scrive Bernardo,
1: 28 giorni, cioè il seguito dei 28 giorni,
0: sì,
1: dopo,
0: no, io oggi non ricordo niente, quindi credo qualcosa del genere. Sentiamo poi ancora
2: La casa 2 di Sam Raimi, sicuramente
0: era anche nella lista che hai letto?
1: No, non c'era. Ho letto un messaggio e mi stavo interrogando su quanto costerà uno shikishi de Gonagai a Lucca Comics, ma questa
0: belle domande possiamo anche esplorare un po', perché tanto stiamo andando verso la pubblicità, lo stiamo facendo ad ampie e falcate, lo stiamo facendo con un altro brano che si chiama Push It, e no, Paolo da Genova, purtroppo non sono i tool in questo momento perché siamo in ritardo, però Paolo ci diceva, Laura e Paolo ci dicevano che il suono che non li fa dormire, loro sono i cinghiali sui binari che fanno un casino manco fosse il Tomorrowland, un po' proprio come Monte Mario, pensa, così lontani ma così vicini,
1: vicino all'amico cinghiale,
0: grazie
1: eh?
0: All'amico cinghiale, no, dico proprio l'animale. Push It, quindi Static X per adesso, visto l'ora, accontentiamoci.

Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rockstar.

0: Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Piazzale Clodio rinasce con pavimentazioni drenanti e nuove piante. Sono in corso i lavori di depaving nelle tre aree sparti traffico. I cartelloni pubblicitari e i parcheggi abusivi di un tempo lasciano spazio a un'oasi verde. L'intervento ha visto la posa di pavimentazioni drenanti che consentono al suolo di assorbire acqua e mitigare il calore. Inoltre l'area è stata rinaturalizzata con la messa a dimora di nuovi alberi. Domani a San Lorenzo alle 18 si tiene l'incontro a mente libera, appuntamento promosso da Roma Capitale per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della salute mentale. Interventi di esperti per approfondire problemi come ansia, burnout e benessere psicologico, specie tra gli under 35. Torna a Roma dal 10 al 12 luglio Video Città, il festival della visione e della cultura digitale. Installazioni luminose, esperienze immersive, DJ set e performance al gazometro. Video Città sceglie quest'anno come tema centrale l'acqua. Info su comune.roma.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
11: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
13: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
12: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
14: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
12: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
15: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
16: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
15: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. La tua estate.

0: 19.36, siamo a metà strada, half time per noi in questo martedì 23 giugno qui su Radio Rock. Ancora Paolonia Zumo, Sandro Canori e arrivano anche i Kings of Leon.
1: Radio Rock, back in time.

0: Super Soaker, loro sono i Kings of Leon.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Radio Rock ti regala il concerto dei The Darkness al Pistoia Blues Festival, in programma mercoledì 8 luglio in Piazza del Duomo, con in apertura Messa e Spleen. Come si fa? Invia adesso un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il tuo nome, il tuo cognome e la parola Darkness. Sarai ricontattato o ricontattato dalla nostra redazione in tempo utile. Per maggiori informazioni, pistoiablues.com. E anche così Radio Rock è tutto.

0: Davvero bella questa novità di Couriers, Nobody's Coming to Save You. Andate a votarla sul sito radiorock.it. Ancora un pezzettino di programma dedicato ai secondi film, ai numeri 2 che sono meglio dei numeri 1, dei numeri 3 o di quanti numeri ce ne sono. Bravo Federico, mi cogli impreparata solo perché sono distratta. Effettivamente qui abbiamo di fronte a noi il miglior numero 2 di tutta la cinematografia mondiale.
1: I cacati sono un popolo pacifico.
2: Cosa?
1: Ritengono che ogni forma di vita sia sacra.
3: Già mi vanno a cecio.
1: Cicciau e cuna. Cicciau e cuna.
3: Salve, è un piacere conoscerti. Ciccia al culo. Ciccia al culo, eh? Ace Ventura, la chiappa animali. Come vi va la vita? Yeah, certo che va bene.
4: Scusa. Ti si vedono le palle, ciccia al culo.
2: Ciccia al culo.
0: Oh mio, bellissimo.
2: Ciccia al culo. Quanto si diceva ciccia al culo, in quegli, sì, in quegli anni.
0: Però qui, cioè, eh? A Roma alla fine, non penso che, per quanto Ace Ventura Missione Africa sia il secondo film più bello della storia del cinema in assoluto.
2: No, per dire, vabbè, è andata così, no?
0: Ciccia al culo.
2: Esatto.
0: Forse anche i Simpson hanno usato questo termine, essendoci sempre il signor Tonino Accolla, grandissimo, dietro, e penso che effettivamente ho delle memorie di ciccia al culo anche lì. Chi può dirlo? Qualcuno che si ricorda le cose meglio di noi? Ma a proposito di secondi, c'è un attimo chi dice Terminator 2 è stato detto tra i primi a essere citati. Sì, è vero, è più bello, però è che se, non lo so, se amo tanto la saga non riesco a scegliere, perché forse nella migliore delle ipotesi mi piacciono tutte.
2: Vabbè,
0: a meno che poi non abbiano fatto.
2: Onesti.
0: C'è chi impazzisce, c'è una sorta di emozione di popolo in questo momento per le due torri che batte la Compagnia dell'Anello, cioè dico solo Battaglia del Fosso di Helm e Leonora.
2: Ho detto io, però non lo so.
0: Aspetta, perché
2: se poi
0: c'è
2: più
0: anche
2: bello del 3.
5: Beh, le due torri Uberalles.
0: Sa che è questo.
2: Vabbè, perché c'è il combattimento, quello più figo, però pure la guerra finale per l'Anello non è che è proprio brutto, tra l'altro, ripeto, magari forse dura una mezz'ora, no, un po' il terzo, però io la prima volta che lo vidi, tra l'altro al cinema, nemmeno mi piacque subito, forse perché venivo già con le aspettative delle due torri, e talmente poco convinto che andai a rivederlo al cinema. e poi riandai a rivederlo al cinema.
0: Ho visto tre volte
2: al cinema, e forse l'unico altro film che ho visto tre volte al cinema fu Space Jam. Il
0: capite
2: primo,
0: quanto è meglio un Sandro Canori che si espone così, anzi con Matteo Cillario che dice io sono esperto di film e poi non sa niente.
2: No, io non sono esperto di film, zero, conosco poche cose molto bene e più o meno in tutti gli ambiti. e tra queste cose c'è sicuramente il signor Anelli, e devo dire che però dopo la terza volta in realtà c'è tutto quel dialogo.
0: Stavolta cambia tutto perché sei sotto.
2: Quando
0: funghi.
2: Sono arroccati e c'è Gandalf che fa tutto quel monologo sulla vita, la morte, cavolo, mi ricordo che mi arrivò molto potente e pensai pure come ho fatto a non cogliere lo spessore di questo dialogo la prima volta che ho visto il film. Forse perché mi aspettavo una cosa
0: ma
2: più
0: perché
2: action,
0: credo che la terza volta i neurotrasmettitori iniziano a fare delle cose strane comunque.
2: Sì, forse pure perché il 2 venivamo da un film molto d'azione, mentre il 3 era molto quasi conscious, no? Quindi magari questo mi aveva spiazzato.
0: Chissà, potrebbe essere. Ci sono tanti messaggi al 3899 106 600. Tra poco arriviamo da voi.

0: Israel Powerman 5000. E meno male che arrivate voi che guardate e amate gli stessi film di Murda che piacciono a me. Quindi, rimanendo nel tema dei secondi che sono migliori dei primi, dopo il grande Ace Ventura arriva anche The Chronicles of Riddick, che per certi versi è più bello di Pitch Black. Ma è vero che Pitch Black è un cult? Sì, però è The Chronicles of Riddick che ha sancito l'iconografia di quel furiano incredibile che, se vuole, può ammazzarti con una tazzina.
1: Anche se, vabbè, sappiamo tutti dove Vin Diesel ha dato il meglio di sé.
0: No,
1: è inutile dirlo, siamo già capiti, hai visto? Quindi è evidente la
0: sua. Non lo so, cosa pensavi? Quello dove fa il babysitter anche lui? Quale pensavi?
1: No, Fast and Furious.
0: Ah, Fast and Furious. No, io penso addirittura, semmai penso a Triple X, cioè XXX.
1: Però
0: va vista tutta la saga di Riddick, che come tutte le saghe mezze cyberpunk futuristiche finisce, cioè Pitch Black è un film bellissimo e poi si va verso un mondo fantastico, mancano solo i cazzo di elfi a un certo punto, però insomma, che dobbiamo fare? Pallottola spuntata, aspetta, andiamo per ordine. Pallottola spuntata 2,5, anche se alla fine il terzo è il migliore. E allora, pallottola spuntata, migliore trilogia, migliore della storia del cinema, altro che Il Padrino addirittura.
1: Cosa? Una pallottola spuntata?
0: Meglio.
1: Ma come fai a paragonarli? Sono due cose proprio diverse.
0: Difficilissimo.
2: Vabbè, pensando anche a Hot Shot 2.
0: Hot Shots 2, bello, sì.
1: Però dipende uno quello che cerca, quindi in effetti se uno vuole magari più intrattenimento di un certo tipo, gli piacerà di più una trilogia, se no, no,
0: esatto,
1: banalità.
0: Io, cioè, amo, tu sai, anche un sacco di film che non capisce nessuno per quanto sono intricati, poi sono qui a parlarvi di Ace Ventura Missione Africa.
1: Sì, poi perché comunque ci sono due classifiche differenti, cioè nel senso ci sono, la classifica qualità, no? Che se uno ha le competenze per capire campo contro campo, regia e quant'altro, si può fare una classifica più obiettiva possibile su qual è il film migliore qualitativamente, poi però subentrano i gusti e quindi lì le classifiche cambiano e non c'è più, cioè non c'è più una meglio o una peggio.
0: Cioè David Lynch alla
1: figurati anche quella, se dovessimo fare una classifica tecnica, diciamo pure lì probabilmente dei professionisti non sarebbero d'accordo su qual è il film tecnicamente fatto meglio, figurati sulla classifica dei gusti.
0: Ma infatti in questo caso, no, nel mio caso, che so, tipo David Lynch, per fare un esempio su tutti, parla, mi fa sentire ascoltata, riconosciuta nella mia parte, no, più spirituale, più psicotica, più andiamo in
1: pure
0: giro.
1: Se a livello cinema fa come cazzo
0: andiamo,
1: gli pare,
0: esatto,
1: no?
0: E invece, che ne so, Ace Ventura Missione Africa mi fa sentire capita nella mia voglia di abbassarmi i calzoni e parlarvi con le chiappe.
1: Bello, ecco. Anche lì il 2 è più bello in effetti.
0: È veramente molto molto bello. 3899 106 600, un abbraccio grande intanto a Domenico. Poi nella trilogia di George Romero, Dawn of the Dead, meglio della notte dei morti viventi, e che voi a differenza mia riuscite a distinguere l'uno dal due dal tre, a me a un certo punto si mischia tutto quanto e chi lo sa.
1: Scary Movie già detto, dicono Scary Movie 2. Germi Miei è quello dei Germi Miei, sì. Che in effetti forse è la scena più divertente,
0: forse è quello che ha avuto più successo,
1: non lo so, però io voto sempre il 3.
0: Quindi vai contro la tua stessa,
1: sì,
0: legge d'inizio.
1: Sì,
0: di
1: nonostante film. Riconosco che il 2, forse a detta di tutti, è il migliore della trilogia.
0: Trilogia!
1: Poi, ne hanno fatti 70, credo. Ne è uscito pure un altro adesso,
0: sì,
1: senza numero.
0: Scary Movie Rebranding. Scary Movie Rebranding.
1: Sì, perché è uscito un nuovo Scream anche, no?
0: È giusto.
1: E quindi è uscito un nuovo
0: forza.
1: Scary Movie.
0: Scopa!

0: oggi su Radio Rock, mentre c'è Tommaso che mi sbeffeggia, io dicevo non riesco a ricordarmi l'uno, il due di varie cose, dice beh, uno in bianco e nero si distingue facile lì, e qui stavamo parlando di morti che rivivono, poi 3899 106 600.
1: Beh, c'è anche la trilogia dell'Ispettor Clouseau della Pantera Rosa.
0: Vedi? Ah,
1: fantastica.
0: Quante direzioni diverse andate? Ah, beh, perché tu, hai esperto.
2: Visto solo il primo, credo. Però mi piacque parecchio.
0: Vedi, vedi, alle volte. Poi, Crank 2, Canori, è meglio dell'uno?
2: Questa è una domanda difficile, ma colgo l'occasione per dirvi che è uscito un nuovo trailer di un nuovo film.
0: Ma ne dovevano uscire ancora altri
2: di Jason Statham, praticamente nemmeno Woody Allen, cioè fa un film ogni sei mesi. Questo uscirà il 10 settembre in Italia.
0: Ha dei problemi con le tasse?
2: No, è semplicemente il miglior attore attualmente sulla piazza ed è molto richiesto. E il 21 agosto uscirà International, il 10 settembre uscirà in Italia. Ma quello che stiamo aspettando tutti è il film che sta girando, non quello che sta uscendo. Cioè Jason Statham che interpreterà Jason Statham.
0: Ah, giusto, giusto.
2: Chissà, io ovviamente faccio un appello pubblico alla produzione, se volete. Ho tutta la lore dei film di Jason Statham riassunta in una mia, in un mio saggio chiamato Statamology. Quindi se volete un consulto per capire come far sì che Jason Statham possa interpretare al meglio Jason Statham, io sono qui per rispondere alla domanda. Crank 2 è meglio dell'1? Lo sai che per come finisce l'1 e per come inizia il 2, l'ho sempre visto un po' come un unico lungo filmone in cui cambia un po' lo status quo per non annoiarci. Però forse sì, il 2 è meglio dell'1.
0: Addirittura, vedi un po'.
3: Vabbè, ma con Scary Movie 3 vinci facile. C'è Charlie Sheen, Leslie Nielsen, sì. La regia di quello dell'aereo più pazzo del mondo.
2: Esatto.
3: Che vuoi mettere? Comunque per me bastante. Il 2 migliore, non so se è stato già detto perché sono qui da poco.
2: Sì.
3: Terminator 2.
2: Sì, è stato già detto, ma tra l'altro tantissimo, quindi abbiamo un vincitore. Best the whole time best sequel movie. Oh yeah.
0: Oh yeah, oh yeah. Sandro Canori, yeah. Sai che c'è? È stato divertente giocare insieme a te.
2: Oh, bene, siamo arrivati anche a una conclusione. Comunque abbiamo trovato anche un vincitore di questa puntata senza sapere di star cercando un vincitore.
0: Un programma di cose solo apocrife, un programma confuso che quest'oggi addirittura riesce a portarvi a una conclusione.
2: Sì, questa sera non so, devo decidere che due riguardare a questo punto. Ci penso mentre torno a casa.
0: Pure io mi sono avvicinata alla saga di niente, di come si chiama, lui, l'attore, come si chiama?
2: Chi?
0: Quello di Neighbors.
2: Quello di?
0: Neighbors è quello che canta e balla, che abbiamo detto prima. Zac Efron. Io mi sono avvicinata a Zac Efron, tu potresti farti una chiusa su Riddick per arrivare al punto nostro, ma rumoroso. No, vabbè, non fare quella faccia. Grazie Sandro Canori, non ci ritroviamo domani.
2: Per me Vin Diesel deve bevere le corona e corre con le macchine,
0: vabbè,
2: sennò
0: ognuno ha le sue. Grazie Sandro Canori, ciao. Noi continuiamo con l'ultima ora di Marumore dopo il break.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà, sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
6: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
9: Inizia adesso alle 27 minuti l'ultima ora di Malrumore per questo martedì 23 giugno. Siete insieme a Paolonia Zumo, se tutto va bene arriviamo alle 21. Il caos ci accoglie in questo ritorno un po' così, birichino, forse fa l'offeso per le assenze, ma noi gli vogliamo bene lo stesso.
7: Radio Rock, back in time.

Jason Exit Wound, penultima novità di questo Mal Rumore. Vedete, l'amore, l'amore vince su tutto. Quindi abbiamo fatto pace con il caos, ce l'ha fatta a tornare dalla nostra. E noi torniamo in diretta con questa doppietta, Pearl Jam prima, Marilyn Manson poi. Marilyn Manson che sarà dal vivo in Italia l'11, il 13 e il 14 luglio a Ferrara, Bari e Roma. E arriva questo giorno, in questi giorni arriva questa novità che entra a far parte di quelle ufficiali targate Radio Rock. Il 14 agosto uscirà il nuovo One Assassination Under God Chapter 2. Non vedo l'ora di ascoltare questa che sarà la prosecuzione diretta ovviamente del disco precedente. Votatelo intanto sul sito radiorock.it, mentre abbiamo un grande sospeso da prima quando ascoltavamo brani dal titolo Push It. C'è anche Tony che spinge e dice: beh, direi che i Tool delle 20:20 scalpitano, no? Così accendo il sigaro per il rituale. Beh, direi che abbiamo ritrovato il ritmo adatto del cosmo. Direi che siamo di nuovo allineati e direi che ci possiamo godere questo ritorno in questo momento qua.

Elena scrive: oh sì, ed è vero, veramente un momento oh sì, ma che male, come faccio adesso io a non piangere con questa Push It? Chiaramente loro sono i Tool. Voglio condividere con voi, appassionati di questa band, limitante come definizione, questo concetto, che così il cervello di Paolonia decide poco prima delle 20:30, potrebbe essere che Push It sta a Anima come Giambi sta a 10,000 Days. È lo stesso mood in qualche modo. Vabbè, chissà che cosa vuole dirci il mio cervello, che sarebbe bello ascoltare anche Giambi, ma direi che per oggi abbiamo dato. E quindi Nirvana.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
3: Questo è Malrumore.
4: 20:32 minuti, abbiamo decisamente fatto pace. Io e il caos ci ritroviamo in questo abbraccio, e questo abbraccio fa più o meno così.
3: Radio Rock.

caso che ora scoccano gli ultimi 23 minuti di questo 23 giugno di Malrumore? Non credo proprio. Ultimo salto indietro nel tempo per noi, Perfect Circle, Judith, che è effettivamente una sorta di salto indietro nel tempo, anche un po' inside joke, perché eravamo rimasti più o meno lì, no? Le ultime volte che siamo stati in diretta insieme eravamo ancora sotto l'influsso del concerto degli Perfect Circle a Ferrara, ed eccoci qua, il caos che ci dà una carezza. Cioè, prima del break abbiamo detto, beh, sarebbe bello fare una doppietta di Tool ascoltando anche Giampi, e lui, no, Giampi lo ascoltiamo il pomeriggio con Antipop, e lui ha detto, bambina mia, a te ci penso io. E al 3899 106 e 600, appunto, dite quasi doppietta, mi ringraziate per questa serata Minor Style, io non c'entro niente. C'è anche Andrea che mi dà della paraventa, come avrebbe fatto sua nonna, ma anche mia nonna, dice, non è stata una mia scelta. Cioè, dici anche Pearl Jam, Manson, Tool, Nirvana, si può dire me coglioni? No, si dice Radio Rock, ragazzi, questa magia dello stare insieme, e quindi è tutto merito del caos, è tutta colpa del caos. In qualunque direzione si vada qui a Malrumore, è con lui che dobbiamo confrontarci, e quindi secondo me questi ultimi minuti, visto che cosa ci fa sotto il naso adesso mentre noi tessiamo le sue loti, secondo me proverò a fare una partita a carte con tipo il caos, tipo una partita a uno, una partita a scopa, non lo so, adesso vediamo come l'ha imposto. E intanto, visto che ci ha fatto abbassare la guardia, visto che ci ha fatto sorridere, anche perché parliamoci chiaro, quanto è bello urlare al cielo il testo di Judith un giorno che magari sei un pochettino cazzatiello, quanto, mamma mia, va bene, scusaci o tu. E intanto dicevamo, novità, va bene. Brand new music, right?

0: for you.
1: A chi tocca non si ingrugna, The Sun Will Never Settle, novità dei Kingfisher. C'è chi dice, ma solo io ci sento del Natale in questo singolo dei Kingfisher. Claire, io ci sento questo, per esempio. L'atmosfera del Garden di Balamb. Anche Kingfisher, Fisherman's Horizon, Kingfisher, che cos'è, Martin Pescatore, anche Fisherman Horizon, devo dire, in qualche modo.

in fece loro, però siamo sempre là. Senti, lo senti, ma abbiamo detto che questi ultimi minuti di Malrumore sono una partita a scacchi, a carte, a uno, a sasso, carta, a pallatenda, non so, altri giochi sportivi qui di Malrumore. Quindi adesso io rispondo al sole che mi ha dato come novità il caos con questo brano qui. E solo adesso che ho schiacciato play, come si diceva una volta, saprò il caos cosa pensa di giocare. E io comunque ho sempre il coltello dalla parte del manico, cioè lui può far esplodere la radio, ma io posso decidere di non passare la canzone che ci propone. Vediamo, vediamo. Intanto voi godetevi un po' di Ministri. Il sole è importante che non ci sia.

Botte risposta tra Paolonia e il caos, mentre c'è chi si risente, come si fa a sentire il Natale in una canzone palesemente marinaresca. Oh, ma sì, ma scherziamo, siamo al cospetto del signor Casa dell'Inclusività Simone Maurovic, che tra poco sarà con voi dalle 21 in poi, e quindi noi non è che giudichiamo la forma mentale. Poi soprattutto qui a Malrumore, dove io stessa sento qualunque cosa all'interno di qualunque cosa. Dai, su, per favore. Tu ci senti il mare, c'è chi ci sente il Natale, c'è chi ci sentirà, non lo so, della soppressata. Dicevamo, Caos Paolonia, Caos bussa Paolonia bussa con i ministri, Caos risponde con Elvis. Accettabile.

siamo carichi con Last Dinner Party Big Dog, a cui il caos sceglie di rispondere con i Blur. Scelta particolare, non sempre sarebbe stata apprezzata, ma in questo finale di Malrumore devo dire che questa traccia si inserisce molto bene, perché può sembrare tranquilla, ma sappiamo bene la capacità dei Blur di portare intanto un sacco di groove, e poi comunque anche qua i suoni si sporcano proprio come piace a noi.

0: Bravo l'amico Caos, un ottimo modo per accompagnarci verso l'uscita, la fine di questo malumore del martedì, e anche poi lasciandomi il tempo per calare io l'ultima carta di chiusura. Ma prima di salutarci dobbiamo necessariamente capire che cosa abbiamo appreso da questa puntata di malumore.
1: Fatti appresi in questo episodio di malumore. La nuova sigla estiva fa prendere i colpi. Le macchine fanno quello che vogliono. Già. Le mucche fanno mu, ma una fanno mu. Non è colpa di Sandro se è più coerente di Cillario.
0: No.
1: Quello che apprenderemo nel prossimo episodio è ancora avvolto nel caos, ma almeno Paolonia è tornata a marrumere.
0: Oh sì, e torneremo anche domani, mercoledì, sempre dalle 18 alle 21, sempre qui in questo luogo magico che è Radio Rock. Ma il rumore vi lascia, ma come dicevo, arriva la notte in questa settimana portata egregiamente dal buon Simone Maurovic, quindi divertitevi e restate qui. Grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
1: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Sei su Radio Rock. Tutta un'altra storia.
8: Bring on the night, bring on the night on Radio Rock.
9: Ora su Radio Rock.
10: La serata di Radio Rock.
11: On Radio Rock.
12: Cari amiche e cari amici, come direbbe il buon Matteo Strano, eccoci qui ancora una volta insieme, due minuti dopo le ore 21. Martedì 23 giugno 2026 inizia un nuovo appuntamento con Bring on the Summer Night, la costola estiva di Bring on the Night, in compagnia del vostro Simone Maurovic fino allo scoccare della mezzanotte. Questa sera però dobbiamo ringraziare la rientrante Paolonia Zumo con il suo mal rumore, che tornerà anche domani a tenervi compagnia. Iniziamo il nostro viaggio però, che ci porterà fino allo scoccare del nuovo giorno con un grande classico dal passato, 1969, Led Zeppelin, Good Times, Bad Times.
13: Radio Rock, back in time.

Se penso che la carriera dei Led Zeppelin iniziava in questa maniera qui, mamma mia, nel lontano 20 gennaio 1969, mi sento un pochino stranito. Ah, perché pensi comunque anche a una storia del genere, cioè pensi comunque a una delle copertine più riconoscibili nel mondo della musica e inizi a pensare anche a quella che è stata poi la leggenda di una band che ancora oggi è capace di far immaginare, di far innamorare soprattutto le vecchie e le nuove generazioni. Se poi consideriamo anche che Good Times, Bad Times, brano con il quale abbiamo aperto questo appuntamento di Bring on the Summer Night in questo martedì 23 giugno 2026, apriva a sua volta il primo lavoro in studio proprio delle Zeppelin, e allora capite che è un cerchio meraviglioso che si chiude. Torniamo però ai giorni nostri, a quelle che sono le novità in alta rotazione votabili sul sito radiorock.it. Ce ne sono 15 e noi ogni 30 minuti vi diamo quella che potrebbe essere un'idea di scelta. Questa volta tocca agli Evanescence, Tell Me When You Have Had Enough. Brand new music right here.

You Had Enough per gli Evanescence, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Questa è Bring On The Summer Night, la costa estiva di Bring On The Night, di solito con il buon Matteo Strano, questa volta fino a venerdì con il vostro Simone Maurovic, che poi ovviamente vi attenderà all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, sabato e domenica 21 mezzanotte, citofonare Maurovic. 3899 106 600 invece per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Chiaramente vi ricordo anche quelle che sono le nostre modalità visual: Radio Rock TV e twitch.tv/Radio Rock 106 e 6. Arrivo subito dal buon Tony che mi dice: buonasera grande Simo, devo dirti che questo ritorno degli Evanescence mi garba assai, che ne dici? Ti dico sì, amico mio, perché mi erano un po' mancati, in effetti. Mi era mancato il modo di fare musica degli Evanescence, mi era mancato anche quella verve che avevano avuto ovviamente con Bring Me To Life e tutti i brani che poi ne sono conseguiti. Ritrovarli in questa maniera qui, con una Emily, non che sia mai mancata, però tornata magari a quei fasti come li abbiamo conosciuti, mi ha fatto veramente molto molto piacere, devo dirti.

I have become a very 3 days grace. Bring on the summer night, la costola estiva del vostro Simone Maurovic, del vostro programma della sera, originariamente condotto dal buon Matteo Strano, ma invece fino a venerdì, come detto, dal vostro Simone Maurovic, fino allo scoccare della mezzanotte. Questa sera 7 su 7 vi tocca, io lo dico subito. Qualora voi abbiate anche altri programmi, beh, allora sappiate che potete, no, anche disdirli, perché da qui fino a domenica saremo insieme tutte le sere dalle 21 alla mezzanotte. 3899 106 600. A proposito di programmi, questa sera sono venuto a scoprire che questa sera e domani ci saranno due date di Max Pezzali allo Stadio Olimpico di Roma. E per quanto riguarda questo, l'ho detto anche alla nostra Paolonia, se io non riesco ad andare da Max Pezzali, Max Pezzali e gli 883 vengono da me. Infatti io indosso una maglia che poi ha un duplice significato, perché questa maglia apparteneva al papà di un mio carissimo amico e lo stesso amico me l'ha regalata, ha detto almeno la indossi tu e la porti un po' ovunque. Io fieramente questa sera la indosso e la potete vedere magari su quelle che sono le nostre visual radio, Radio Rock TV e twitch.tv/RadioRock106.6. Ma a questo punto vi chiedo, 3899 106.600, attraverso Telegram e WhatsApp, come la mettete con gli imprevisti? Cioè, come reagite agli imprevisti? Vi fate cogliere alla sprovvista? Vi fate prendere dall'ansia, dal panico? O comunque riuscite a tenere tutto quanto sotto controllo? Io vi dico la mia. Quando c'è qualcosa che esula da quello che avevo immaginato o pensato, inizio a fare 2000 viaggi mentali, inizio a innervosirmi subito e dico: mannaggia la miseria, ecco, la vita è rovinata!

0: I Sanna con la loro Power Struggle all'interno di Bring On The Summer Night. Rispondo ad Alessio che mi dice: buonasera Simone, negli scorsi giorni ho sentito una pubblicità sulla radio di uno stage per ragazzi tipo dietro le quinte, ma non riesco a ricordarne il nome, puoi aiutarmi? Ale, guarda, mi piacerebbe dirti di sì, ma in realtà non lo ricordo neanche io, perché comunque passa attraverso quelli che sono i nostri preziosissimi consigli pubblicitari, quindi ti posso consigliare questa cosa. In realtà ascolta per bene, magari anche durante quello che è Bring On The Summer Night potrebbe tornare quello che è l'annuncio, quindi lì a quel punto mi raccomando carta, penna o comunque cellulare, se dovesse essere con quest'ultimo accosta da una parte, mi raccomando prendi appunti e poi riparti senza alcun tipo di problema. Ancora voi, le vostre voci all'interno di Bring On The Summer Night. Buonasera maestro.
1: Ciao Simone.
0: Ciao.
1: Se vorrei di che divento come quella dell'aereo più pazzo del mondo, che in preda al panico si forma la fila davanti per prendere la pizza e per
0: io devo calmarla. Scendere da qui.
1: E
0: devo scendere
1: no,
0: da qui.
1: Divento Harvey Keitel.
0: Ma davvero?
1: Salve, sono il signor Wolf.
0: Risolvo problemi. Ma davvero? Amico mio, allora devo chiamarti. Perché io quando ho a che fare con gli imprevisti, porca miseria, non riesco mai, mi dovete credere, mai a stare calmo per i primi 5 minuti. Al sesto magari metto la testa a posto, ma per i primi 5 sono tipo intrattabile.

Snake Driver per Jesus and Mary Chain, direttamente da quella che io considero una delle colonne sonore più belle in assoluto del mondo del cinema, cioè quella del Corvo, il primo Corvo. E ci tengo a sottolinearlo, il primo Corvo, perché gli altri, per come la vedo io, non hanno veramente motivo di esistere. 3899-106-600, io saluto l'amico Federico che manda la foto del sottoscritto. Ah, allora, avete presente ieri? Di solito ieri l'avete vista anche magari attraverso quelle che sono le storie del mio profilo Instagram. È arrivata la solita foto che il buon Federico mette tutte le volte che io sostituisco il buon Matteo Strano, cioè il fisico di Matteo e il volto che è un po' diviso tra me e quello dello stesso Dottor Strano. Questa sera fa il contrario il buon Federico, mette la parte sotto, immagino, del volto di Matteo e tutto il resto del sottoscritto. Posso dirti che Simone Strano somiglia molto a Simone Carabella, e questa cosa non gioca a nostro favore considerando il personaggio in questione che abbiamo tirato in mezzo. Mamma mia, che impressione! Allora, Andrea, io sono sempre stato più tattico che strategico, quindi l'imprevisto lo gestisco abbastanza bene. Invece, quando devo pianificare, lì mi perdo in n.000 percorsi. Io invece esattamente il contrario. Quando pianifico, allora magari posso pensare anche al piano B, piano C, piano D e tutte quante le varie ed eventuali. Se deve cambiare qualcosa all'improvviso, io vado completamente nel pallone.

0: The Chameleons, e la loro One Thing. Noi torniamo tra pochissimo all'interno di Bring On The Summer Night con un grande classico dei Depeche Mode.
1: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
2: We can have a party in there.
1: Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Questo è
4: Bring on the night.
5: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
5: On Radio Rock.
6: Come gestite gli imprevisti, care e cari Radio Rockers? Quelle avversità, quei cambi di programma improvvisi che la vita vi mette davanti. Siete ansiosi come il sottoscritto? Vorreste veramente buttare tutto alle ortiche? Oppure riuscite ad affrontare il tutto con una calma flemmatica? 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp, ovviamente ricordando anche quelle che sono le modalità visual Radio Rock TV e twitch.tv/RadioRock106.6. Come detto, ripartiamo con i Depeche Mode e la loro immortale Enjoy the Silence.
5: Radio

Mood. Dopo un grande classico, come sapete, c'è una delle nostre novità in alta rotazione. Questa volta tocca a The Warning e la loro Ritual. Brand new music, right?

si chiama Ritual, la novità dei The Warning, votabile sul nostro sito radiorock.it. Come reagite ai contrattempi? 3899 106 600 a quei famosi cambi di programma improvvisi. Io ringrazio e abbraccio veramente fortemente il buon Alberto perché mi fa sentire davvero tanto meno solo. Buonasera. Qualcuno viveva un quarto di miglia alla volta. Io vivo una complicazione alla volta e quando non ne capitano che mi preoccupo. Sai che succede anche a me? Cioè, del tipo, no? Quando va tutto troppo bene, ti metti là, rifletti un secondo e dici: oh, e com'è non sta succedendo niente? Oh, e com'è va tutto bene? Perché sai che la fregatura più o meno è dietro l'angolo. Vi ricordo, cari e cari Radio Rockers, che Radio Rock è anche in televisione, perché la vostra radio preferita, ricordatelo veramente a tutti, la potete ascoltare, ma anche e soprattutto guardare. Come poterlo fare? Beh, allora ci sono diverse modalità, io intanto ve ne dico quattro. Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV. Andando oltremodo sul nostro sito radiorock.it anche per poterlo scoprire un po' in generale. Su Twitch cercando Radio Rock 106.6 e qualora voi siate dalle parti di Frosinone e Rieti, beh, sappiate che andando sul canale 180 del digitale terrestre.

finestre potrete entrare direttamente a contatto con Radio Rock, perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche, fidatevi, in televisione.

Guilty Conscience per i kneecap. Si parlava anche di quello che poteva essere un qualcosa che esuli dal nostro modo di ascoltare la musica. Tanto è vero che qualcuno al 3899-106-600 mi fa notare anche questa storia. Cioè, da metallaro, domenica scorsa ho fatto un'improvvisata al concerto di Pezzali a Torino. E in questi momenti proprio ci sono tutti i fortunati. Io faccio il lavoro più bello del mondo, e io ve lo dico, ve lo sottolineo qui ogni volta. Io sarei disposto veramente a fare 7 su 7 sempre, perché questo è il lavoro dei miei sogni. Perciò lungi da me lamentarmi di qualcosa, ma c'è quel famoso ma, e questa volta non cancella tutto quello che ho detto prima, però aumenta un pochino la storia del rosicamento, dell'invidia delle persone che in questo momento si stanno guardando il concerto di Max Pezzali qui allo Stadio Olimpico di Roma. Stessa cosa accadrà anche domani, però il nostro amico era a Torino domenica e ha trovato un biglietto al volo e sono entrato con il nome di una ragazza. Meno male che non hanno controllato. Ho 43 anni e mi sono ritrovato a cantare a squarciagola e a commuovermi in alcuni tratti. Quelle canzoni fanno comunque parte di quel periodo della mia vita in cui ero felice e non lo sapevo. Sai che è successa la stessa identica cosa a me oggi quando venivo in macchina? Mi sono messo a cantare con un Deca, mi sono messo a cantare Gli Anni, mi sono messo a cantare Hanno ucciso l'uomo ragno, rischiando di rimanere anche senza voce. E mi sono reso conto che quelle canzoni lì significano veramente tanto, soprattutto per la generazione che è cresciuta prima con gli 883 e poi con Max Pezzali, e che incredibilmente un ragazzo di Pavia è riuscito a parlare a tutte le generazioni a 360 gradi, a fare della sua vita quella di tutti quanti noi.

0: Sixed World per i Bob Villain all'interno di Bring On The Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Come reagite agli imprevisti, a quei cambi di programma improvvisi che vi scombinano un pochino la vita? Siete tra quelli come me che la gestiscono male per colpa dell'ansia e per colpa del panico, o siete tranquilli, calmi, serafici, a tal punto che non vi scuote veramente assolutamente nulla?
1: Ciao carissimo.
0: Ciao bello mio.
1: Allora, ti volevo solo dire una cosa. C'è
0: Dimmi.
1: Una filosofia romana,
0: cioè, well,
1: che
0: sticazzi.
1: Si chiama sticazzi.
0: Vabbè, lo sapevo.
1: Che sticazzi non vuol dire egoisticamente, vabbè, facciamo finta di niente. Però è prendila con filosofia, vabbè, dai, sticazzi.
0: Depotenzia.
1: Grande filosofia.
0: Depotenzia, è vero.
1: Non scherzo questo, eh.
0: Cioè?
1: È un pensiero che è stato studiato da studiosi universitari,
0: ma non ci credo,
1: da docenti e via,
0: ma
1: dicendo,
0: non ci credo,
1: dai,
0: ma non ci credo, ma neanche se me la fai vedere questa ricerca, che io ce la vedo, l'università di Oxford, l'University Cambridge University, che studiano la potenza dello sticazzi, ce la vedete voi? Oddio, potrebbe essere quantomeno plausibile come cosa,
2: Say that thing, I drive.
3: No, I don't want to drive, you know, just bunk the fucking train.

James Link per i Playdead all'interno di Bring On The Summer Night. Io non ci credo. Cioè, veramente mi avete mandato al 3899 106 600 uno screenshot per la sociologia di sti cazzi. No, non ci credo. Allora, aspettate, perché qui veramente c'è di che parlare. C'è di che parlare veramente, veramente tanto di questa cosa. Io vi adoro, ve lo dico subito. La sociologia di sti cazzi. Io non avrei mai pensato in realtà di poter parlare del metodo sti cazzi e la terapia della leggerezza. Allora, la sociologia di sti cazzi eleva una celebre espressione romana a vera e propria lente di ingrandimento culturale, traducibile come la sociologia del disincanto o del distacco. Analizza la reazione collettiva di fronte a formalismi, ansie sociali e futilità, incarnando una forma di saggezza popolare resilienza, però. Non c'è un altro termine, resilienza e liberazione. Sai che mi avete quasi convinto di sta cosa, cioè non totalmente, però mi state portando dalla vostra parte del depotenziamento. Ci vorrà tanto tempo,

0: Liam per Emil and the Sniffers all'interno di Bring on the Summer Night.
1: Guarda, te l'ho trovata al volo, proprio così al volo.
0: Ma io vi adoro.
1: È una cosa fantastica.
0: Ma io vi adoro. Ma io
1: la
0: vi adoro.
1: La tecnologia del disincanto.
0: Ma io vi adoro veramente. Veramente la storia della porca miseria. La sociologia dello sti cazzo. Non l'avrei mai potuto pensare una cosa del genere. Mi stupite ogni volta di più.

0: Again.
1: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
2: Radio Rock.
1: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: alla Coop. La convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
1: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: You're listening to Ring on the Night,
2: la serata di Radio Rock.
4: Ring on the Night on Radio Rock.
5: Come si gestiscono gli imprevisti nel mondo di Bring on the Summer Night? 3899 106 e 600. Vi fate cogliere alla sprovvista e quindi vi fate prendere dal coccolone, come dicono qui a Roma, e quindi con tutto quello che ne consegue, panico, anche irascibilità e via dicendo, o siete quelli che non vengono smossi neanche da una folata enorme di vento potente, di vento come un tifone, siete lì fermi come delle rocce? 3899 106 e 600, attraverso Telegram e WhatsApp. Il classico che apre la nostra seconda ora insieme porta la firma dei Coldplay, A Sky Full of Stars.
4: Radio Rock, back in time.

Il Coldplay con A Sky Full of Stars, il classico che apre la seconda ora insieme di Bring On The Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Si parla di come affrontare eventualmente gli imprevisti della vita, i cambi di programma involontari o comunque rapidi che la vita ci mette davanti. Se siete tra coloro che si fanno trasportare dagli eventi oppure riuscite a rimanere saldi, tranquilli, con i nervi a posto. 3899-106-600. Arrivano i Deep Purple, questa è la loro novità che si chiama Diablo. Brand new music, right?

chiama Diablo, la novità dei Deep Purple, votabile sul nostro sito radiorock.it. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. E stiamo cercando di capire come affrontare gli imprevisti. Dunque, vediamo un po'. Tempo fa ero a Cassino, ospite di un casale di amici. Me lo dice Anto. Ciao Anto, ben trovato. Ben trovata. Eravamo partiti in macchina di giovedì e dovevamo fermarci per tutto il weekend. All'improvviso, il sabato, causa brutto tempo, loro decidono di ritornare a Roma. Un imprevisto. Dovevo decidere se tornare con loro o restare. Sono rimasta e l'imprevisto si è trasformato. Era inverno, abbiamo fatto le caldarroste e il vin brûlé mentre fuori pioveva. Il giorno dopo splendeva il sole e ho preso il treno. L'imprevisto è anche una questione di adattabilità, ma infatti è anche una delle cose che mi ha sempre insegnato il mio maestro di arti marziali, perché l'uomo saggio è quello che riesce ad adattarsi. Poi certo, c'è anche quello che spiega il buon Jack Burton, che l'uomo saggio ama usare l'ombrello quando piove, ma quella è tutta un'altra storia.

0: Oh baby, per Mr. Fantastic Negrito. Fantastic Negrito che poi negli scorsi giorni è venuto ospite all'interno di Radio Rock e ci ha fatto anche un piccolo set acustico. È stato qualcosa di meraviglioso. 3899-106-600, gli imprevisti, come si reagisce a tutto questo? Se magari come il sottoscritto con ansia e disagio, come canterebbe il buon Giancane, che non è detto che tra poco non si possa trovare, o magari perché no, rigidi, senza, inflessibili, senza alcun tipo di problema, via! E stai a dove sei?
1: Bella, raga. Bella. Ma più che altro, no, se c'è un imprevisto, qualsiasi cosa. Se ti incazzi, ecco. Se via dal panico, che risolvi? Non risolvi niente.
0: Grazie.
1: Invece stai calmo, se riesci a risolvere quel problema, lo risolvi. Se non lo risolvi, io.
0: Non si poteva risolvere.
1: Cazzi, come ecco! Ha detto il tizio
0: di prima. Mi piace perché abbiamo alternato proprio il romano. Oh, allora. Diciamoci la verità, anche agli amici che ci ascoltano dal nord Italia o magari anche un pochino più a nord rispetto a Roma, o perché no, anche magari un pochino più a sud rispetto a Roma, noi non sti cazzi lo utilizziamo proprio così. È più o meno come l'imprecazione in Veneto, per noi è tipo una virgola. Quando utilizziamo questo termine è perché siamo veramente entrati tanto in confidenza.

0: Master Blaster o anche dir si voglia Jammin' per Stevie Wonder, per il grande Stevie Wonder all'interno di Bring On The Summer Night. 3899 106 600, come gestite gli imprevisti se vi fate cogliere alla sprovvista e quindi anche farvi assalire come sottoscritto dall'ansia, da botte d'ansia veramente molto molto forti, o se magari in realtà riuscite a tenere la barra dritta. Via, ciao Marco.
1: La filosofia romana è fantastica.
0: Vero,
1: che a me mi chiamano ansia e ansia batte filosofia romana sempre 6-0-6-0.
0: Sempre 6-0-6-0, si passa sotto al tavolino come a bigliardino.
1: E tu mi capirai, qualsiasi cosa. L'unica volta che mi sono calmato erano gli esami di maturità.
0: Ma dai, io al contrario, zero, sudavo dalle mani.
1: Per 2 ore consecutive ho ascoltato Adam in Chains di Billy Idol.
0: Bella!
1: Sono arrivato a scuola, arrivavo calmissimo, mi guardavano, ma che hai fatto, sei drogato? Molto caldo.
0: È vero, siamo a questi livelli.
1: Cosa mi mette ansia? Qualsiasi.
0: No, quello anche io, amico mio. Per fortuna in soccorso ci arriva sempre.

0: Don't you hear this old school joint?
1: Musicology per il grande, l'indimenticato Prince all'interno di Bring On The Summer Night, la costola estiva di Bring On The Night con il vostro Simone Maurovic. Ciao Jack!
2: Come affrontare un imprevisto?
1: Dimmi tutto, ti prego.
2: Sì, dai, con calma, razionalità,
1: sì,
2: ci si può adattare, magari ne vorrei anche qualcosa di buono. Al massimo un pizzico di sti cazzi.
1: Vai!
2: Un romano ci vuole sempre.
1: Ah, infatti.
2: E per il resto tonante blasfemia.
1: Io comprendo coloro che credono, coloro che sono ferventi cattolici, cristiani, anche frequentatori, insomma, di tutto. Però capite bene che nel momento, cioè, provate a dire una cosa del genere agli amici del Veneto. Provate a dire: oh, perché non sarebbe giusto. Ho capito, è come quando sbatti il mignolino nell'angolo e ti devi rivolgere al signore del piano di sopra per dire: ah, è così allora che vuoi mettere, bravo, è bel comportamento per una divinità come la tua. Ma anche il famoso Sticazzi, che sembra comunque essere andato per la maggiore per quanto riguarda il cercare di superare gli imprevisti senza farsi prendere troppo dall'ansia, dal disagio o comunque anche da quelle che sono le varie palpitazioni che un cambio di programma improvviso può portare. E mi piace comunque pensare e capire anche che voi che siete all'ascolto, care e cari Radio Rockers, fate molto affidamento in realtà su questa tecnica, ma soprattutto riuscite a coglierne tutti quanti le varie sfumature che compongono questo meraviglioso mondo, che poi alla fine vedi la concretezza del romano. Sti cazzi, dice un sacco di cose.
3: Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby?

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rockstar.

0: Questo è
1: Bring on the Night,
2: la serata di Radio Rock.
3: Bring on the Summer Night con il vostro Simone Maurovic fino allo scoccare della mezzanotte, mentre mi sembra di capire che in realtà l'ansia, il disagio e per quanto riguarda l'affrontare gli imprevisti della vita siano ormai risolvibili con uno sti cazzi. Mi sembra una cosa del genere, cioè, se dovessi fare la famosa torta, le famose percentuali, direi che c'è un'enorme percentuale da quella parte lì. Però perché no? Magari potremmo ancora parlarne all'interno di questa costola estiva di Bring on the Night, magari anche lasciandoci coccolare dagli Oasis, dalla loro She's Electric.

Love Story, Morning Glory, She's Electric per gli Oasis 1995. Ora però torniamo nel 2026, arrivano gli Weezer con Wednesday, We Might As Well Be Strangers. Brand new music right here.

0: We might as well be strangers, la novità degli Weezer con Wednesday, votabile sul nostro sito radiorock.it. Si parlava di imprevisti e a me l'altra volta è capitato un imprevisto proprio mentre stavo registrando un video per il mio canale YouTube, perché magari non tutti lo sapete, magari gli abitué della casa dell'inclusività di Radio Rock, quello sì, quello non conoscono bene, sanno che ho un canale YouTube, mi trovate come Simone Maurovic, anzi se volete insomma iscrivetevi, mi fa veramente piacere anche raccontarvi delle storie al di fuori di Radio Rock e al di fuori della casa dell'inclusività della stessa. Però ecco, mi è capitato l'altra volta di registrare quello che è un video che poi ho riregistrato di nuovo sui kneecap, che è comunque il fenomeno del momento, gli irlandesi kneecap che sono diventati una sorta di mio guilty pleasure. Però detto ciò, mi è capitato poi di riascoltare una volta finita la registrazione quello che avevo fatto e sentivo l'audio che era gracchiante. Quindi capite benissimo, nel momento in cui ho fatto un lavoro, ci ho passato del tempo, alla fine era venuta una mezz'oretta di video che poi è stato condensato in tutto in più o meno una ventina di minuti, però quando l'ho dovuto rifare da capo, ce l'ho avuto quel momento del tipo, ma a me chi me lo fa fare di rimettermi qua e di riregistrare un'altra volta? Però ho detto, dai, è un qualcosa che mi serve, è un qualcosa che mi può aiutare, dai, facciamo questo sforzo in più. Ho detto un sacco di parolacce, però poi ho detto anche facciamo questo sforzo in più e più o meno potrei anche essere ripagato.
1: No, I don't care. Hey, I got Penny.

Canada Surf con la loro Popular. Popular che non venne mai capita in realtà all'epoca. Per quale motivo? Perché gli stessi componenti dei Canada Surf dissero che quella canzone veniva utilizzata dai famosi figli di papà, quelli contro cui invece la canzone si scagliava. C'è proprio il paradosso anche del non capire le canzoni. Stessa identica cosa accadde in tempi non sospetti anche con Michele Salvemini in arte Caparezza e con la sua Fuori dal tunnel. Lui cantava Sono fuori dal tunnel del divertimento e quella canzone veniva utilizzata per il paso doble per i balletti all'interno di Amici di Maria De Filippi. Una volta il buon Michele disse esattamente questo: secondo me quella canzone non è mai stata capita fino in fondo, anzi non è stata proprio capita in generale, perché se la stessa viene utilizzata all'interno di quelli che sono i talent show e di queste trasmissioni un po' così, segno evidente che io forse devo mettermi un pochino più di puzzo buono a far capire quello che è la reale intenzione delle mie canzoni, altrimenti potrebbero essere utilizzate in altri contesti, come più o meno è successo ultimamente, che con Futuro Nazionale lì di Vannacci hanno messo in mezzo Lucio Dalla, e per fortuna i parenti di Lucio Dalla si sono fatti sentire e hanno chiesto gentilmente di togliere tutto quanto. You got it.

The Dandy Warhols e la loro Bohemian Like You all'interno di Bring On The Summer Night, quella che potrebbe essere considerata tranquillamente una one hit wonder, se non fosse che i Dandy Warhols hanno fatto qualche altra cosa, ma non arrivando mai al successo di Bohemian Like You. Dunque, vediamo un po'. Buonasera Simo, grazie della compagnia. L'allero, ma figurati, ma per me è veramente un enorme privilegio, ma enorme privilegio, Massi. Dunque, grazie, sono appena arrivato a casa, che mi piace, anche il portachiavi che ti porti dietro, che potrebbe essere tranquillamente utilizzato in una lotta tra Jedi e Sith, dove i Jedi sono coloro che hanno il potere non della forza ma dello sticazzi, e che combattono contro coloro che invece si fanno prendere magari come me dall'ansia e da tutto il resto. Che lo sticazzi sia con te, io adoro questo portachiavi, se te ne avanza uno mandamelo qui a Radio Rock, amico mio. Ma ti giuro, cioè sono dannatamente serio su una cosa del genere. Se ti dovesse mai avanzare un portachiavi del genere, mandamelo qui in radio, io lo metterò molto molto

Ma Simone, allora io non speravo tanto, perché tu mi dici, ti prometto che te ne creo uno e o te lo porto oppure te lo spedisco. Io guarda, era partito più come un gioco io in realtà. Però, amico mio, cioè, se proprio vuoi e ci tieni, a me farà enormemente piacere prenderlo, metterlo nel mio mazzo di chiavi e guardarlo ogni tanto. Magari anche su quello della macchina, sai? Perché mi rendo conto che poi spesso e volentieri io utilizzo la macchina per giri, per motivi personali e per altre cose, e passo molto tempo in macchina, e quindi potrei vederlo spesso anche e soprattutto nell'automobile, dove poi i contrattempi sono all'ordine del giorno. Tipo quando ti chiudono le strade all'improvviso e tu non te ne rendi conto e sei metodico e utilizzi sempre quella stessa strada. Quando te la chiudono e ne devi fare un'altra, improvvisamente te la prendi anche con quei poveracci che stanno lavorando e gli dici, come è capitato spesso anche oggi, ma che lavorate a fare, madonna, con sti lavori, ma che cosa li fate a fare?

0: Believer nella versione degli Smash Mouth. 3899 106 e 600, io vi adoro.
1: Sono bugiarda, bugiarda, lo sai.
0: Amico mio, e allora andiamo proprio sul personale.

so. E comunque parliamo di Caterina Caselli, eh. Nulla a che vedere però con la traduzione letterale di Another Brick in the Wall, che diventò un altro mattone nel muro. E lì veramente avrei voluto un contrattempo che mi avesse tolto dalla mente, mi avesse tolto dagli occhi quella cosa, però la ricordo come se fosse ieri che la vidi per la prima volta. E non ho capito per quale motivo io sono rimasto traumatizzato da una cosa del genere, non debba traumatizzare anche tutti quanti voi.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rockstar. È un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
2: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Questo è Bring on the Night.
5: Bring on the Night.
4: La serata di Radio Rock.
5: On Radio Rock.
6: All'interno di Bring on the Summer Night, insieme al vostro Simone Maurovic, abbiamo parlato finora di imprevisti, ma credetemi, non siete pronti a quello che tra pochissimo ho da proporvi. No, non siete pronti e forse non lo sarete mai, perché è una versione letterale e decisamente scioccante di un grande classico della musica. Prima però la vera reazione ad un grande classico, che è quella dei Rush, The Spirit of Radio.
5: Radio

The Spirit of Radio per quanto riguarda i Rush che qui erano ancora con l'indimenticato Neil Peart, ma che se avete visto bene i video in giro che sono stati pubblicati nei social network sono stati accostati, cioè sono stati aiutati dalla nuova batterista, ovvero Annika Niles, che da quello che si è visto, insomma, e anche da tutti quanti i vari giudizi da Mike Portnoy in giù o in su, decidete un po' voi quello che è l'ordine, l'hanno incensata tutti e hanno detto, insomma, non ha fatto assolutamente dimenticare un personaggio storico come lo stesso Neil Peart. Arrivano in Modest Mouse, questa è la loro novità che si chiama Life's a Dream. Brand new music, right?

0: Modest Mouse e la loro Life's Dream, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Abbiamo parlato di come reagire a quelli che sono gli imprevisti della vita, ma come anche mettere un freno all'ansia, al disagio e a tutto il resto. Ma, come vi avevo anche detto precedentemente, secondo me non siete pronti a quello che state per ascoltare. Perché come ho anche avvisato, sai, la famosa parental advisory, ecco, ho detto esattamente questo. Quello che andremo ad ascoltare mi ha profondamente scioccato in tempi non sospetti. E quindi, per quale motivo voi, care e cari Radio Rockers, non possiate condividere quello che è stato il mio shock? Io, per me è stato anche visivo, per voi sarà solamente audio. Perché ci stiamo per trasferire in una trasmissione del 1986 che si chiamava Un fantastico tragico venerdì, dove all'interno di questo programma venivano spesso e volentieri eseguite, ovviamente con il playback, perché insomma già era abbastanza la storia, delle cover letterali delle canzoni. Quindi questo non significa che era come, no, viene presa una canzone, allora viene tradotta alla bene meglio. No, no, proprio letterale. E questa è la versione letterale eseguita da Carla Boni di Another Brick in the Wall, che diventa un altro mattone nel muro.
1: Grande la canzone simbolo dei Pink Floyd.
0: Ecco.
1: Another Brick in the Wall.
0: In the Wall.
1: Sembra
0: una cosa tedesca.
1: Nella versione scioccante e strettamente letteraria della grande Carla Boni.
0: Voi non siete pronti. Non siete pronti a tutto questo, fidatevi.
2: Non vogliamo alcun controllo.
0: Fino qui ancora regge, eh?
2: Nessun sarcasmo nella classe.
0: Già prende una pendenza diversa la canzone, nessun sarcasmo.
2: Maestro, lascia i bimbi in pace.
0: Sembra tipo una cosa che parla di qualche molestia, qualche cosa. Ma adesso si arriva all'apice, eh? Adesso arriva il top, fidatevi.

Io ve l'avevo detto, voi non siete pronti a tutto questo. Lei però sofferente quando canta questa cosa, Sai che sta diventando bella? Cioè, fa il giro e diventa bella sta cosa. Popolo di Radio Rock, siete pronti? Ehi, tu maestro, lascia i bimbi in pace. Vorrei tutti insieme, Dopo tutto siamo dei mattoni nel muro. Signori miei, io ve l'avevo detto. Matteo, dove sei? Io ve l'avevo detto però, Cari e cari Radio Rockers, ve l'avevo detto che vi avrebbe scioccato. Poi ve l'ha detto anche il presentatore di un fantastico tragico venerdì del 1986, La versione scioccante e strettamente letterare. Quindi, scusate, per quale motivo io avrei dovuto dire una cavolata? Lo dicono anche loro.

0: Non me ne vorranno gli Arcade Fire se rientro ridendo sulla loro Everything Now. Ma secondo me c'è il messaggio della serata. E non faccio mai classifiche. Ma Amy è una di quelle che mi ha veramente tolto la vita con questo messaggio. Sto a flirtare con uno su Bumble, ma la pianti con sto trash italiano? Ti sto distraendo, amica mia. Ti sto distraendo da quello che è il tuo fine ultimo, cioè andare a dama con uno su Bumble. Dai, dai. Allora aspetta. Visto che anche Arianna ha detto Matteo, dove sei? E considerando il fatto che utilizzo un termine più che altro, quello che è un detto che ha molto senso secondo me nella vita, cioè non c'è due senza tre, però questa volta anticipo, non c'è uno senza due. Raddoppio, sempre dalla stessa trasmissione, così a Amy le facciamo passare la voglia di andare a dama. Perché nella stessa trasmissione, non nella stessa, ma comunque nello stesso anno di messa in onda di questa trasmissione, ce ne fu un'altra di cover del genere. Ma stavolta, secondo me, ancora peggiore rispetto a quella che abbiamo trovato prima. Perché prima era Another Brick in the Wall, un altro mattone nel muro. Questa volta si tratta di Lasciati il cappello. Amy, se riesci ad andare a dama anche con questa storia e se lui riesce ad arrivare a dama con te, allora è l'amore della tua vita. Senti perché.
1: Rientra Joe Cocker con You Can Leave Your Head On.
0: Sì, comunque glielo facevano apposta a lui, eh.
1: Con il titolo Lasciati il cappello.
0: Lasciati il cappello.
1: Una bella sorpresa, Joe Sentieri.
0: Signori, c'è Joe Sentieri che ci canta Lasciati il cappello.

0: scarpe blu.
1: Togli le scarpe blu.
0: Dai, togli queste scarpe blu, yeah.
1: Getta l'abito via.
0: Getta l'abito, getta.
1: Via, via.
0: Adesso arriviamo, Amy, se ce la fai pure così.
1: Il cappello.
0: Dai, diglielo quello su Bumble, lasciati il cappello.
1: Lasciati il cappello.
0: Lasciati.
1: Il cappello in testa.
0: Cappello in testa. Signori miei,
1: la luce, dai.
0: Adesso capivo Mauro Bazzucchi, cioè, c'è della meraviglia.
1: Smorza la bajur.
0: Smorza la bajur. Smorza la bajur.
1: Sfila il collant.

Amy, io fossi in te direi subito questa cosa: conosci Lasciati il cappello? Allora ripeto, se sì, è l'amore della tua vita. She may contain the urge to run away, but hold her down when soggy clothes and breeze blocks.

0: per gli Al-J all'interno di Bring On The Summer Night. La costa l'estima di Bring On The Night. Signori, ho rovinato una chattata a uno di voi e questa cosa mi dispiace veramente, veramente tanto. Evidentemente però non aveva capito l'ironia. Cara Amy, quindi a questo punto io direi di provare da un'altra parte. Soprattutto però c'è gente che mi dice ti odio ma con un sorriso gigantesco. Io all'epoca sta cosa la vidi in diretta addirittura. Ti offendi se ti dico che ti odio per aver risvegliato quel dolore? No, perché almeno è una cosa condivisa. E parafrasando anche Into the Wild, il dolore è più bello ed è meno pesante quando è condiviso. 3899 106 e 600. Che strana piega ha preso questo appuntamento di Bring On The Summer Night.
1: Allora, conosco questa cosa bellissima che ha mandato, ma bella, ti assicuro che la cover di Michael Jackson, Ma che paura, di Joe Satrieri,
0: la conosco,
1: fa davvero paura.
0: La conosco, la conosco. Adesso la metto.
1: Sempre stessa trasmissione.
0: Adesso
1: andiamo.
0: La metto. Adesso la metto. Anzi, no, adesso no. Dopo la metto. Appena rientriamo dalla novità, la metto perché è una di quelle cose che mi ha veramente tanto spaventato. Ma sono riuscito a trovare sempre dalla stessa trasmissione, che è stata proprio una fucina di cose meravigliose. Chiamo te perché ti amo. Che era la trasposizione di I Just Called to Say I Love You. E chi cantò quella cover non ci aveva veramente voglia di farla, ma fidatevi.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato,
2: Parco della Cervelletta
0: e Monte Ciocci, e con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
1: Radio Rock.
3: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
4: Bring on the night on Radio Rock.
5: Gli ultimi 30 minuti all'interno di Bring on the Summer Night, la costola estiva di Bring on the Night, la trasmissione che non fa andare a dama le persone, inizia con gli Eagles e la loro In the City.

0: Allora, l'ho trovata, l'ho trovata quella canzone di cui mi parlavate, che era la versione tradotta strettamente letterale di Thriller, che diventa "Ma che terrore!". Ed era un qualcosa che avevo tipo mezzo rimosso, ma che è il caso che io condivida insieme a voi, perché come dico sempre, anche le cose brutte, se condivise, pesano la metà. E quindi, amici miei, tanto ho rovinato la serata. Addirittura una di voi. Ho rovinato le cose pruriginose, perciò insomma, no, peggio di così non vi può andare. Arrivano gli Europe, The Cult of Ignorance.
1: Brand new music right here.

0: Si chiama The Cult of Ignorance, la novità degli Europe, ultima per questo appuntamento di Bring on the Summer Night in compagnia del vostro Simone Maurovic. Ancora per una ventina di minuti, poi lascerò tutto quanto ai ragazzacci della Scolopendra by Night.
1: Più che scioccante e annichilante, per fortuna che sono nel traffico, cioè ho sentito proprio cadermi le braccia, le gambe, la muscolatura
0: tutto
1: è andata a terra.
0: A farsi friggere.
1: Mai più, che paura, se stavo sull'autostrada non lo so che fine facevo, ciao.
0: Allora, se per quanto riguarda un altro mattone nel muro avete avuto queste reazioni, e se per lasciati il cappello avete avuto un fremito, voi non siete pronti, in realtà, per un altro capolavoro del maestro Joe Sentieri.
2: Vi ricordate Thriller di Michael Jackson? Bene, eccola nell'interpretazione strettamente letterale di Joe Sentieri.
0: E diventa?
2: Ma che terrore!
0: Con quella manina. Eccolo, ecco il maestro. Mamma mia.
3: Sotto la luna.
0: Dovreste vedere il video.
3: Un'ombra.

0: Non so cosa dire.
1: Aspetta, una cosa forse sì. Andiamo sull'originale, dai. Però io vi consiglio questa volta di andare a vedere il video della strettamente letterale traduzione di Mr. Joe Sentieri. È un qualcosa che non potrete dimenticare facilmente. Date retta al sottoscritto, soprattutto per il plot twist finale.

Questa sì che era la versione originale. Thriller di Michael Jackson. Secondo me ho fatto arrabbiare anche qualcuno, perché arriva un messaggio al 3899 106 600, semplicemente scritto Maurovic. È tipo, sai, quando ti chiama tua madre o la tua compagna, compagno, tipo con il nome e cognome di battesimo. Ecco, lì l'hai fatta veramente tanto, tanto, tanto grave. Dai, abbiamo fatto un po' di trash italiano. Stavolta però riprendiamoci un attimo con un tocco di adolescenza.

giustamente, visto che domani il buon Max Pezzali bissa all'Olimpico, stasera abbiamo trovato gli 883 con un Deca da quell'album che ho consumato, e a quanto sembra attraverso il 3899 106 600 non sono stato l'unico ad averlo fatto, hanno ucciso l'uomo ragno. Domani magari invece potremo trovare una delle tante versioni fatte però dai ragazzi dei 666. Care e cari Radio Rockers, grazie veramente di cuore per la compagnia che ci siamo fatti questa sera e anche per lo sderazzare verso il mondo del trash. Vi lascio in compagnia dei ragazzacci della Scolopendra. Noi invece ci sentiamo domani sera, sempre puntualissimi, 21, mezzanotte, con un nuovo appuntamento con Bring On The Summer Night. La playlist è già sul sito radiorock.it. Il vostro Simone Maurovic lo trovate sui social come per l'appunto Simone Maurovic, non potrebbe essere altrimenti, Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Mi raccomando, passate una buona giornata, non vi fate avvelenare la nottata da Joe Sentieri, ma soprattutto fate bei sogni e ci sentiamo domani. Ciao!

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Radio Rock. Ora su Radio Rock.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.
5: Io

0: turco e con il tanto che può accadere di male, Dodone, stasera mi è capitato di vedere di vedere 2-3 spot di fila sulla 7 palesemente fatti con intelligenza artificiale.
1: Mannaggia.
0: C'è pure il gabbiano Matt.
2: È tornato anche il gabbiano Matt, che era uscito in una veste molto più seriosa.
0: Mamma
2: non
0: mia.
2: So se hai visto il gabbiano Matt, che era un cazzaro.
0: Un pagliaccio ieri. Di una volta.
2: Adesso è veste, insomma, uno smoking, un abito di un certo tipo. Da sera, Matteo, e si presenta in questo nuovo spot. Effettivamente sembrerebbe realizzato male, chiaramente, con l'intelligenza artificiale, che per ora sta facendo, insomma, sta creando questi mostri.
0: Perché in uno dei tre che ho visto era proprio quella del 2010, l'intelligenza artificiale. Sai quando non aprono neanche bene la bocca?
2: Ci sono i quadrati un po'.
0: Ci sono i denti che lasciano questa scia, i pixeloni. Però altri effettivamente, su altri si potrebbe discutere di più. Dodone, c'è l'Ascolopendola, proprio come dicevi, qui su Radio Rock fino alle 1. Cosa si fa?
2: Così sembra, grande inchiesta dell'Ascolopendola. Anche questa notte entriamo nelle vostre vite.
0: Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento? Rivelatevi.
3: Brand new music right here.

0: C'è qua Ice con la sua novità Dollar Bill, Dodone. Hey Dollar Bill, mi sono già affezionato al signor Dollar Bill, lo sai?
1: Sì, insomma, è uno come noi, è uno di noi.
0: Sono state anche
1: l'uomo della strada.
0: Le nostre prime parole, Dodone. Forse anche il nostro nome, il nostro primo nome.
1: Il nostro primo nome, Dollar Bill, è il momento in cui si fumavano i sigaroni, Matteo, quando eravamo più piccoli.
0: Quando ancora in quei anni si fumavano i sigari all'asilo, ti ricordi?
1: Sì, sì, sì, insomma,
0: prima che facessero quella legge che non si può più fumare in aereo.
1: Delle cose assurde, Matteo, veramente. Ma perché non si può fumare in aereo un bel sigarone?
0: Cioè, quali altri motivi?
1: Perché non posso salire in aereo con il mio serramanico, ad esempio? Ma ti pare possibile?
0: No, questa è una cosa veramente imbarazzante.
1: Vabbè,
0: ma sono tutte le operazioni liberticide che ha fatto la politica, Dodone, negli
1: ultimi anni. Ha fatto bene.
0: Avete tolto qualsiasi tipo di motivo per prendere l'aereo. Almeno prima si poteva prendere per fumare,
1: certo,
0: una bella sigaretta.
1: Assolutamente, stare bene insieme agli altri fumando.
0: Certo, certo. Bel volo per la Florida per fumare una sigaretta.
1: Ma certo, certo, caro Cilone. Allora, 3899 106 e 600, vi stiamo chiedendo cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante. Qualsiasi cosa sia, Matteo, ditelo alla scolopendra.
0: Verissimo, Dodone, però così c'è l'obbligo. Dunque, Claudio dice delle carte da gioco sparse sul tavolo, bicchieri, bottiglie di whisky, bottiglia di whisky semi vuota, il post di serata poker con gli amici, Dodone. Le vite al limite quelle degli ascoltatori della scolopendra.
1: E poi su WhatsApp il signor Geno o Luca.
0: Ah,
1: come vuoi te, Matteo?
0: Io preferisco.
1: Preferisco
0: Valerio. Ah, no, non c'era Valerio,
1: sì,
0: fra
1: sì,
0: le volte.
1: Sì.
0: Ah, c'è Valerio.
1: E ci invia una foto. Matteo sta realizzando qualcosa con le sue mani.
0: Oh, bello!
1: È una, non so,
0: arma da fuoco?
1: Sembrerebbe, oppure un'astronave, qualcosa di simile.
0: Beh, entrambi molto utili per affrontare la vita di tutti i giorni. Caro Luca, o Geno, o Valerio, dicci di più di questa tua creazione, mi raccomando.
1: Cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante? Raccontatelo alla scolopendra. Noi qui fino alla una.

0: Do the questioner again, please. I don't think my personality.
1: You already came down services di Radio Ether su Radio Rock, mezzanotte 16 minuti, la scolopenda.
2: Tutto vero, Dodone? Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante? 3899106600, Telegram e WhatsApp a vostra totale disposizione.
1: Allora è un Gundam, caro Cillone.
2: Ah, un
1: non
2: Gundam.
1: È né arma da fuoco né
2: arma da fuoco.
1: Nave spaziale. Quella che sta realizzando Geno o Luca Matteo è un modellino di Gundam in scala 1x144.
2: Ah mio Dio!
1: Quello originale è una cosa pazzesca.
2: Quanto è grande?
1: Dice questo in modo particolare è bello grande, solo la gamba sono 18 centimetri.
2: Minchiarella!
1: Scala 1x144, quindi non so quanto possa essere grande l'originale.
2: Ma se chiedo cos'è un Gundam, in quanti mi vengono a mettere le mani addosso?
1: Sai che sono
2: un po',
1: tanti,
2: un
1: sono
2: po'.
1: Quelle cose che
2: allora non, lo
1: non si può permettere di non sapere.
2: Allora non lo chiedo, dottore. Dunque, senti che dice Leonardo, davanti a me il divano, pazzesco. Ma io sono seduto per terra perché qui è più fresco, dottore, come si faceva nell'antica Babilonia, vedi?

0: Sono i Clash e questa era The Magnificent Seven qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Dodone, mezzanotte e 23 i minuti.
1: Tutto giusto, caro Cillone. Vi stiamo chiedendo cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante. Ci scrive il signore Valerio.
0: Valerio,
1: davanti a me il parcheggio che aspettavo da mezz'ora. Ah. Addio, addio.
0: Come addio? Scusami.
1: Grazie della compagnia.
0: La prima, la scolopendra ti fa trovare parcheggio e poi tu le dici addio. La scolopendra si lega al ditone qualcosa per molto meno. Comunque, maledizione, Dodone, perché avevo scommesso su fabrizioguerrieri.news che Valerio non avrebbe trovato parcheggio questa sera. Invece no, vedi, si può scommettere davvero su tutto su quel sito, amico.
1: È incredibile, amico. Non ci sono limiti.
0: Non ci sono
1: limiti.
0: Non
1: c'è morale, Matteo, su quel sito.
0: Non c'è,
1: è proprio quello che cercavo, amico.
0: Solo il divertimento. Cazzo, amico.
1: Molto bene. E poi, caro Cillone, ci scrive anche il signore Marco 71.
0: Ah, il numero
1: Marco 71 su Telegram. Scrive: la pizza attesa post concerto Max Pezzali per domani. Che bello, che bello il concerto di Max Pezzali.
0: È una cosa bellissima, una cosa bellissima. È proprio dove uno va per incontrare il Marco numero 71. È lì che vai per assaporare il numero 71. Davanti a me alberi ed arbusti, dice Tommaso, bucolico Tommaso. Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento? Rivelatelo alla scolopendra, senza paura, senza vergogna. Noi qui fino a l'una, lo sapete,

0: minuti la scolopendra. Salutiamo tutti gli Ape Man,
1: assolutamente,
0: Matteo, che lavorano nella redazione di questo programma.
1: Alcuni sono stati picchiati, naturalmente, Lodone.
0: Alcuni ci hanno picchiato, chiaramente.
1: Altri ci hanno picchiato selvaggiamente, naturalmente. Noi, come sempre, Lodone, come in qualsiasi scontro fisico, abbiamo avuto la peggio, ovviamente.
0: Assolutamente, loro poi tirano la cacca. Questo anche noi, però, questo anche,
1: lo facciamo anche noi, ce lo insegniamo da bambini.
0: Diciamo senza paura. Caro Cillone, 3899 106 e 600, che si fa qua sulla radio di Emilio Pappagallo?
1: Cosa avete davanti ai vostri occhi? Vi si chiede questo, voi avete l'obbligo di rivelarlo alla suddetta scolopendraccia.
0: E ci scrivono su Telegram.
1: Davanti a me c'è la nottata senza sonno assicurata. Dice Paolo, visto che prima ho scambiato la cialda senza caffeina per quella con caffeina. Che succede, che dietro una cialda apparentemente senza caffeina e un po' di disattenzione si celi una cialda disgraziatamente con caffeina?

0: Age, Dodone, questa era The Week, da votare sul sito radiorock.it. C'è ancora la scolopendra, maledizione.
1: Allora, caro Ciulene, prima abbiamo chiesto cosa fosse Gundam.
0: Gundam.
1: Qualcuno stava realizzando una statuetta in proporzione 1 a 144 di Gundam. E ci risponde il signore Luca: se vuoi davvero sapere cos'è Gundam, hai davanti la persona giusta a cui chiedere.
0: Ah, perfetto.
1: Sei fortunati.
0: E me lo dice?
1: Gundam è stato il primo real robot giapponese pesantemente influenzato dalla fantascienza occidentale, caro Ciulene.
0: Ah, interessante.
1: Per la prima volta si parla di robot prodotti in massa in una guerra tra fazioni umane con forti componenti politiche e psicologiche. Dal 1979 ad oggi ancora in produzione un centinaio di opere di vario tipo in catalogo tra anime, CGI e live. Al momento in Giappone ci sono statue in scala anche uno ad uno di Gundam, Matteo, e sono alte tra i 18 e i 21 metri.
0: Quindi è una cosa che ha avuto poco successo.
1: Pochissimo successo.
0: Ci hanno fatto pochi soldi. Credevo fosse una cazzata molto più grande, invece insomma mi sembra una cosa anche abbastanza profonda. Mi è anche venuta una mezza voglia di andare a dare un'occhiata, Dodone, a vedere com'è.

0: Signore Wayne Wade, questa era Lady su Radio Rock, la scolopendola, mezzanotte e 47 minuti.
1: Cosa avete davanti ai vostri occhi? Rivelatelo nell'immediato.
0: Sentiamo la vostra viva voce.
2: Così. Comunque mi sono appena comprato un action figure di Kenner Guerriero.
0: E non è
2: così.
0: Non è poco.
1: Io ne ho appena acquistata una di Valerio Cesari.
0: Ah, beh.
1: E non è la prima.
0: Sarai rapinato però adesso.
1: Sono rapinato.
0: Ora che l'hai detto pubblicamente ti esponi a questo rischio.
1: Lo so, ho già sbagliato altre tre volte, subendo tutte e tre le volte furto in appartamento.
0: Greve zio. E allora poi, caro Cillone, momento molto importante per la scolopendra: la poesia metropolitana, la poesia urbana di Anto.
1: Momento sacro. Il letto sgualcito e un mappamondo di rimpianti.

La casa era giusto al confine tra il vento e la sete, un posto abitato da fate e da poche altre forme di vita ugualmente concrete. Vicino l'incrocio di un paio di strade sterrate che senza motivo apparente si incontrano e poi disperate ripartono, tristi, così come sono arrivate. Comunque a qualcuno una volta saranno piaciute, se poi sono state abitate. Qualcuno che fermo all'incrocio pensò: aspettiamo che arrivi l'estate. L'estate da noi non è mica un periodo felice, che il caldo ti toglie la pace, la polvere copre ogni cosa e ti spezza la voce, l'odore di verze marcite. La gente che passa ci guarda e prosegue veloce, ci osserva e prosegue veloce, magari saluta,

La chiesa era uguale alle case, ma aveva una croce e forse un po' più di vernice ed un'unica luce fornita da fiaccole appese in bevute di pece. Fu lì che la vidi.

e forse sorrise, non sono sicuro, ma forse davvero sorrise, perché all'improvviso fu molto più forte l'odore del pane ad olive. La gente che passa ci guarda e prosegue veloce, ci osserva e prosegue veloce, magari sorride, ma sempre prosegue veloce.

A volte succede qualcosa di dolce e fatale, come svegliarsi e trovare la neve, o come quel giorno che lei mi sorrise, ma senza voltarsi e fuggire. Vederla venirmi vicino fu quasi morire, trovare per caso il destino e non sapere che dire. Ma invece fu lei a parlare. Mi piace guardare la faccia nascosta del sole, vedere che in fondo si muove, dormire distesa su un letto di viola. Mi disse, e a te cosa piace? Mi piace sentire la forza di un'ala che si apre, volare lontano, sentirmi rapace, capace di dirti ti amo. Aspettiamola insieme l'estate. E intanto volevo sparire, pensando alle cose che avevo da offrire. L'incrocio, la casa, la chiesa, la croce. L'incrocio, la casa, la chiesa, la croce. Ed in più lo spettacolo a te.

0: Signor Daniele Silvestri, questa era l'autostrada qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Dodone, notizie drammatiche arrivano da Teramo.
1: Cavolo,
0: saltata la corrente.
1: Oh no.
0: A casa di Fabrizio Guerrieri, che deve aver rifatto quei suoi esperimenti.
1: Eh sì, evidentemente, insomma,
0: sull'omini
1: un po' oltre anche questa notte, caro Cillone, con quegli esperimenti. Ma non ha un gruppo di continuità, un generatore, qualcosa per garantire questo servizio di recappone?
0: Se lo deve fare.
1: Io... è una cosa terribile, scusa.
0: Se lo deve fare.
1: Vergogna,
0: Matteo. Mandavo dei linki, ma non li ha ancora utilizzati, evidentemente, Dodone, quindi... siamo messi così. Vediamo come andrà a finire, Dodone. Ci sarà il cappone? Non ci sarà il cappone? Lo vedremo.
1: Allora, caro Cillone, ci scrivono. Ci scrive il signore Giuseppe su Telegram.
0: Io ho la macchina di mia moglie che sto seguendo. Ragazzi,
1: che senso?
0: Non lo so. Grande Daniele, vecchio stampo. Credo sia una di quelle situazioni in cui sai, esci con tua moglie, ma non si sa per quale cazzo di motivo avete
1: due macchine.
0: Cosa che non è successa più di una volta qui alla Scolopendra. Quindi, insomma, la moglie di Giuseppe sappia che... sta ascoltando ovviamente anche lei la Scolopendra, ovviamente. Sappia che Giuseppe non sta pensando a lei.
1: No.
0: In questo momento non sta assolutamente... Lo scrive.
1: Comunque l'ansia che mi coglie quando devo seguire qualcuno, Matteo. Quando seguimi.
0: Impossibile.
1: Mamma mia.
0: Qualsiasi cosa, ma non quello. Anche perché ogni tanto capite di trovare dei simpatici signori, magari...
1: che siedono in mezzo.
0: Programmati
1: da Dio in persona, Matteo, per frapporsi
0: esatto.
1: Tra te e la persona che devi seguire.
0: Sbucano questi signori anziani con questi cappelli. Oppure l'amico stesso che tu stai seguendo decide di fare delle cose mai viste prima, delle cose alla Fast and Furious.
1: Si conosco una persona così.
0: Passando all'arancione, lasciando delle fiamme proprio lungo l'asfalto. Davanti a me c'è il soffitto, dice Federico. Dovrei andare a dormire, ma sono talmente stanco che non riesco a spostarmi dal divano al letto. Succede.

0: su Radio Rock. Questa era First Encounter, mezzanotte 58 minuti. Ancora qui la scolopendra, caos assoluto, caro Scillone.
1: Sì.
0: Nel Regno Unito, dove si è dimesso il signore primo ministro, credo il settimo.
1: Sì, siamo al settimo, siamo al sesto al settimo.
0: In 10 anni dalla Brexit, che insomma ha dato i suoi frutti. È andata bene, Matteo, mi sembra di capire, no? E giustamente sono lì per riputare Farage.
1: Sono giorni che mi dico di voler controllare quanti premier invece hanno cambiato prima. Cioè, per arrivare a 7, quanti anni quanti devi decenni. Fare, quanti decenni devi fare prima della Brexit. Dottore, sì, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. Sembrerebbe pronto il signor Burnham, Andy Burnham, a prendere il suo posto. Appena vinto delle suppletive, battendo i candidati del signor Farage, che comunque rimane, come dicevamo fuori onda, assolutamente primo nei sondaggi, se non sbaglio, credo.
0: Sì, assolutamente il primo partito.
1: Perfetto,
0: suo.
1: Perfetto. Quindi, nonostante appunto il delirio della Brexit di cui Farage è stato primo fautore, agli inglesi piace ancora. Giusto?
0: Sì, assolutamente. Beh, sembra che non ci siano assolutamente problemi nel rivotarlo, nonostante il caos creato dalle sue idee, insomma, molto bene.
1: Come ha fatto a fare il recapone Fabrizio Guerrieri? Ha mentito?
0: E chi lo sa, chi lo sa?
2: Tu guess recapone, end of episode, finisce la trasmissione, senti loro poi cuore, tirano la cacca, è un recapone. Tu guess recapone offerto da Dollar Bill, uno come noi, l'uomo della strada, è il nostro primo nome, quando si poteva fumare all'asilo. Ma perché non si può fumare un sigarone sull'aereo? E il serramanico? Dai su. Quello che avete davanti agli occhi. Le carte da gioco sparse sul tavolo, bicchieri, bottiglie di whisky semivuote, il post di serata poker con gli amici. Sto realizzando qualcosa con le mie mani, arma da fuoco o astronave. Davanti a me il divano, ma io sono seduto a terra perché qui è più fresco, come si faceva nell'antica Babilonia. Il parcheggio che aspettavo da mezz'ora, addio, grazie della compagnia, sto stronzo. La pizza attesa post concerto, Mats Pizzali, torno domani. Alberi ed arbusti. La nottata senza sonno assicurata, visto che prima ho scambiato la cialda senza caffeina con quella con caffeina.
1: No.
2: Poi questa ci stava Spielberg, questa la facciamo domani. Non ci sono limiti, come dice Paolo. Una bella spia dell'olio accesa. Mi devo preoccupare? Lavandino e saponetta impossibile da usare, costata pure un po'. Se vuoi davvero sapere che cos'è un Gundam, il primo real robot pesantemente per la prima volta robot prodotti in massa, politiche e psicologiche, un centinaio CGA e un in scala 1-1. Comunque mi sono appena comprato un action figure di Ken il guerriero.
1: Dai.
2: Il letto sgualcito e un mappamondo di rimpianti. Poi qua è andata via la luce a Tu Gessore Cappone, anche la voce. Tu Gessore Cappone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS oggi al primo posto, nei gusti quelli che torno a casa da mio figlio che oggi compie un mese. Lo festeggerò e festeggerò un mese che non dormo. E nei gusti quanti, mi sono appena infilato nel letto, mi si chiudono gli occhi dalla stanchezza, ma attenderò la una per addormentarmi in vostra compagnia col sorriso. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio Rock. Il momento in cui bisogna andare a addormentarsi in vostra compagnia col sorriso è quello che vorresti non finisse mai.
0: Ah, ma quindi è una cosa da ridere il recappone, sai? Non l'avevo capito.
1: Non l'avevo capito neanch'io, l'ho sempre preso serissimo, mega serissimo.
0: Ma scusa,
1: invece dicevo, mi sa che è così. L'ho pensato pure io stasera, non so come. Quindi non l'ha sentito il messaggio di quella signora che ha detto voglio fare sesso con quello del recappone? Non c'era, era saltata la luce.
0: Peccato, perché invece era parte proprio del programma.
1: Danna maledizione, aveva detto voglio solo essere inserita nel recappone.
0: E invece non lo è stata.
1: Maledizione.
0: Allora la scolopendra torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
1: E non fa

Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Brand new music right.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Stadt reist zu zu Edmund Alexander. Sieht ihn also von der Geschichte aus. Und kann
1: il rock migliore, 24 ore al giorno.
2: It's on Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.